Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credere mai.

serpente. Possedevo una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai.

l'alleanza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non crede mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, Dio senza fiato, non credere mai.

0: La nostra vocina ci ricorda che sono le 6 e noi saremo qui fino alle 9. Vedo delle facce un po' spente. Lunedì anche per noi, soprattutto quella di Nicole. Che succede? Buongiorno.
1: Buongiorno. È stata una notte particolare. Ho avuto il gatto che mi ha fatto le fuso nelle orecchie tutta la notte. Per quanto sia bello, a un certo punto mi ha svegliata.
2: Certo, è fastidioso. Il gatto è fastidioso. Insomma, è una roba fastidiosa.
3: No, un altro problema io invece che ho scoperto, non so Mish se può concordare, visto che lui è calabrese, quindi il mare ci vive, che in realtà ragazzi il mare stanca. Io ho fatto 2 giorni di mare, sì, sono tornato e ho detto no. Ma sai che io devo proprio rilassarmi, che sono troppo stanco.
2: Sono le attività che svolgi tu al mare che stancano, le attività e gli amici, che gli amici al mare sai si scatenano di più e insomma aumentano le sostanze alcoliche, il cibo.
3: Io?
2: Ma stai scherzando?
3: Ma io?
2: Da oggi sarà Dodo Piadina, questo è il soprannome.

0: Good morning Radio 2, questi sono i ragazzacci della mattina, ovvero Mico, facciamo un po' di appello, Mico Ronchi, Michel Dessì ovviamente, sì, Andrea Santo, Anastasio, lo diciamo solo una volta all'inizio, poi non lo diciamo più, e io Edo Righini, stavamo parlando,
1: perché?
0: No, diciamo solo i nomi, poi dopo, non il nome e cognome in quel senso lì.
1: Stavamo parlando di cosa abbiamo fatto il weekend, di solito la mattina a quest'ora si dice quello, che cosa hai fatto Edo? Allora, dicevamo che hai mangiato tante piadine.
0: Ho mangiato abbastanza, però no, di fatto è stato proprio che il mare stanca, cioè
1: perché
0: mi sono fatto...
1: Dove eri? Diciamo.
0: Ero a Milano Marittima, che devo dire luogo dell'anima, e però ho capito, ho fatto proprio la vita da villeggiante,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: la mattina in spiaggia, poi ho giocato a burraco con le signore,
1: sì, sì,
0: poi ho preso il cocco in spiaggia, ho fatto tanti bagni eccetera eccetera. Il problema è che però mi sono reso conto che una volta che sono tornato a Milano,
1: sì,
0: ero più stanco di quando sono partito,
1: certo,
0: quindi a un certo punto mi sono detto, vedi, molto probabilmente adesso lunedì chiedo se posso prendermi 3-4 giorni di vacanza per riprendermi dal mare.
1: Ti ci vuole la vacanza dalla vacanza, che è un grande classico del liceo di solito, quindi se cominci a essere un po' più anziano del liceo, non vorrei dare io a te dell'anziano, perché sarebbe veramente come la cosiddetta che dà della cacca al badile, si dice così dalle nostre parti, è un modo di dire, insomma,
0: il famoso cornuto all'asino.
1: Esatto, bravo.
2: Ci sono stati incontri romantici questo weekend?
1: Ci
2: per qualcuno?
3: Ma che per
2: no,
3: niente, sono finita al pronto soccorso veterinario per 24 ore.
1: Io sono stato a Levanto e quindi niente di aspetta, però, perché era il gatto delle fusa?
3: Era l'altra gatta. La gatta che fa meno fusa, che ha pensato bene di ammalarsi sto fine settimana.
0: Che si è fusa lei e quindi l'ha dovuta portare,
3: esatto,
0: al...
1: No, io sono stato a Levanto, dove ho i vecchi amici e anche le vecchie amiche, cioè nel senso persone che conosco da anni, quindi in realtà niente di sentimentale, solo incontri. No, anzi ormai siamo diciamo un gruppo di anziani che passano serate divertenti. Ho giocato al gioco dei mimi, tanto per dire, per darvi un'indicazione.
0: Però tutta vita è proprio, ti sei stradivertito
1: fino alle tre di notte, tra l'altro.
0: Ti sei fatto anche una bella gazzosa.
1: No, l'ho esagerato.
3: Ma
1: anche...
3: se t'hai detto un minuto fa,
1: esatto,
3: che hai passato il tempo a giocare a burraco con le signore anziane.
1: Contiamo a dire
3: ma
1: che l'asino torna a essere l'asino di prima.
0: A parte che io l'ho fatto perché così sto puntando a assicurarmi un'eredità, un vitalizio.
2: Complimenti, bravo.
1: Apprezziamo.
0: Ma comunque dai, onestamente suona molto meglio. Ho giocato a burraco al mare rispetto che ho giocato con i miei vecchi amici ai mimi fino alle tre. Cioè, nel senso, io avrei chiamato la polizia se sotto casa mia qualcuno giocasse ai mimi fino alle tre.
1: Con i vicini che si lamentavano perché facevamo troppa confusione.
0: Anche mimi scarsi, insomma.
1: Mimi parlavamo tanto, ecco così.

0: The Two City Chorus, Sam Smith, Oh Mother. Queste sono le 6:13 di Radio 2, insieme fino alle 9 siamo quelli di Good Morning Radio 2. Buongiorno di nuovo a tutti, perché di solito tra le 6 e le 6 e mezzi i buongiorni non si devono sprecare, più ce ne sono meglio sono. Oggi è lunedì, lo dico perché è ufficiale per tutti voi che siete all'ascolto, è importante ricordarsi che è lunedì e di solito noi lo facciamo durante tutta la settimana, a questo punto della giornata mappiamo l'Italia, vorremmo sapere al 348-7300-200 le vostre temperature, a che temperatura siete, vi trovate, lì dove siete voi, provatelo con un'immagine, uno screenshot, una foto di un cruscotto, quello che volete voi, è importante che vi firmiate, così possiamo salutarvi e capire da dove ci chiamate. Di solito però Micol Ronchi sceglie una città, una località e da quella località vuole sapere la temperatura. Qual è quella di oggi?
1: Merate.
2: Merate.
0: Oggi è difficile. È venuta Merate. È sono le fusa del gatto che provano.
2: In Veneto, dov'è?
3: Dov'è Merate?
2: In Veneto.
0: Lombardia. Secondo me siamo in Lombardia. Credo che sia in Lombardia, nei dintorni milanesi, o zona Milano o da quelle parti. Mi pare. Però in realtà quelli di Merate, in questo, i meratesi, spero che siano.
3: Avete i meratini. O i famosi Merati arabi.
0: Esatto. Gli Emirati Arabi Meratesi, diteci come si dice intanto Merate, cioè quelli, gli abitanti di Merate, e poi dateci le vostre temperature, la temperatura a cui vi trovate.
3: Beh, lo ricordiamo, il numero da cui scrivere, il 348-7300-200. Però io non abbiamo finito, volevo sapere Mish, ma tu cosa hai fatto invece il fine settimana
0: weekend?
3: Che hai chiesto ma non ci hai detto.
4: Allora, io sono stato a Rimini, dove si stava bene, non faceva molto caldo, devo dire, per fortuna, perché sa, venerdì ha piovuto, e sono stato al meeting di Rimini, dove c'è stato anche il Papa, c'eravamo noi di Radio 2, è stata una bellissima esperienza, Radio 2 è ancora lì al meeting e poi più avanti ne parleremo. Devo dire che si è parlato molto di pace e questo è importante, soprattutto in un periodo come questo, dilaniato dalle guerre.
3: Decisamente, quindi ragazzi, si può dire quindi che sei apparso al Papa in qualche modo oggi.
4: Sì, abbiamo provato, ma... Ho provato a intervistare il Papa, lui mi ha guardato, mi ha salutato, mi ha fatto un cenno, ma non ha parlato.
0: Non
4: però
0: ha accettato,
4: basta il cenno del Papa, dice tutto, okay. Dice tutto.
0: Sì, sì. Tra voi vi siete. Sì, già cominciano ad arrivare temperature. Segnalo che al 348-7300-200 qualcuno ci ha già scritto, vero Michel?
4: Sì, non riesco a fare a meno della vostra compagnia. Raffaele da Palermo, dove ci sono 29 gradi.

0: Nino Turner, The Best, 1989, successo di Bonnie Tyler, poi la cover l'ha fatta Tina Turner tipo qualche mese dopo.
1: Però ci si chiede chi è il The Best, e in realtà è stata una piccola vicenda, ovvero che durante uno dei concerti di Tina Turner è salito sul palco Ayrton Senna.
0: Sì, esatto, che la scelse,
1: e Tina effettivamente lo chiamò "tu sei il The Best, tu sei il migliore", quindi ci piace pensare che insomma sia una sorta di inno anche a questo campione infinito.
0: Uscito e riuscito con tanti titoli, Simply The Best è poi il titolo ufficiale, o meglio quello con quale la maggior parte delle persone lo ricordano. Siamo quelli di Radio 2, sono le 6:20, staremo insieme fino alle 9. Questo però è il momento della mattinata in cui sentiamo le news.
2: A Pavia il cane può anche essere educatissimo, Il problema qualche volta è il padrone. Dal 1 agosto sono entrate in servizio 22 guardie zoofile che girano per la città a caccia di umani indisciplinati. Controllano cani lasciati liberi dove serve il guinzaglio, animali lasciati soli e soprattutto il grande classico, il padrone che vede il bisognino del cane e si distrae e non raccoglie. Ma la distrazione costa 100 euro di multa per chi non raccoglie e 50 euro se il cane viene lasciato libero dove è obbligatorio il guinzaglio, che, attenzione però, non può superare il metro e mezzo. Insomma, a Pavia hanno deciso di mettere ordine: il cane fa i bisogni perché è un cane, il padrone che li lascia lì invece non ha proprio delle scuse. Quante volte ci capita di andare in giro, soprattutto, mi dispiace dirlo, in alcune città come a Roma, mortacci come direbbero a Roma, e trovi e calpestare una merda.
0: Bisogna stare attenti.
2: Bisogna essere educati.
0: Io credevo bisogna stare attenti a non calpestarle. No, bisogna essere educati col proprio cane, cioè educare il proprio cane a non. L'unica cosa che mi lascia dubbio della notizia che hai dato è il metro e mezzo di guinzaglio, cioè quello che
3: vuol dire che non possono essere usate le longhine, sono i guinzagli oltre i 2 metri.
0: Quindi non lasciarlo andare per i cavoli suoi, perché poi magari da troppo lontano quella di cui parlavamo non si vede. Non si accorge.
4: In questo caso devo dire, questa è la cosa per me più giusta, perché delle volte vedi dei padroni dei cani che sono effettivamente a Milano e il cane a Pavia, e quindi è evidente che tu dici se poi ha fatto un bisogno, dice ma sai non lo so perché l'ha fatto a Merate, allora dici ho capito che l'ha fatto a Merate, però ce l'hai al guinzaglio.
0: Anche perché a Pavia c'è la regola, a Milano ancora no, quindi in realtà esatto. Capito, la multa arriva a Pavia, ma il cane prende
3: le regole sono presenti in Italia da anni, però a Pavia hanno deciso di applicarle con convinzione.
0: Esatto, bravi quelli di Pavia.

0: Questa è Radio 2 e noi siamo i matti del mattino, sì, perché ogni tanto siamo un po' matti, ma adesso diamo la linea al meteo e al GR 2. Ci risentiamo tra pochissimo.
1: Meteo Radio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 24 agosto. L'alta pressione garantirà sul paese un cielo in prevalenza sereno, qualche nube nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma con bassa probabilità di pioggia. Nubi più consistenti interesseranno invece l'area alpina, con rovesci e isolati temporali che si faranno più intensi in serata su Piemonte e Valle d'Aosta. Temperature: le minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi aumenteranno lievemente sulle regioni tirreniche peninsulari e al settentrione, con punte di 36 gradi nelle zone interne delle isole maggiori e della Puglia. I venti saranno poco sostenuti, con rinforzi di maestrale sulla Puglia, tendenti a divenire meridionali sulla Sardegna. Di conseguenza, il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Sono le 6:30.
1: RAI GR2.
4: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. In vista dei rientri delle vacanze, il Ministero dell'Economia ha prorogato per decreto fino a mercoledì 26 agosto lo sconto sul diesel. Il taglio delle accise di 17 centesimi in due giorni, ma il gasolio in autostrada ha superato la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina è a 2,087 euro al litro. 10 anni fa la scossa di terremoto che distrusse Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, uccidendo 299 persone. Con le parole dei testimoni ripercorriamo quella notte terribile, voci raccolte dal nostro inviato Simone Zazzera.
5: La paura, questo terremoto che non finiva mai.
6: Tremava tutto, il letto sentivo che si alzava dal pavimento.
5: È durato 142 secondi, però noi ne abbiamo percepiti ovviamente molti di più. Pensavamo che le scale fossero crollate, per fortuna siamo riusciti ad uscire.
7: Persone che urlavano: Amatrice non c'è più, è caduto tutto, le persone non escono dalle case.
8: Io ho trovato figli vivi all'interno del centro storico dove erano morte 5 persone, sono immagini che non mi toglierò mai.
4: Anche Papa Leone ha ricordato il triste anniversario, lo ascoltiamo.
9: Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
4: E alla cerimonia ad Amatrice parteciperà anche Giorgia Meloni. Quella notte rimarrà per sempre fissata nelle nostre menti e nei nostri cuori, scrive la Premier nella prefazione di un libro presentato al meeting di Rimini. Molto è stato fatto, altrettanto resta da fare e noi, aggiunge la Presidente del Consiglio, intendiamo farlo. E prima di recarsi ad Amatrice, la Premier da remoto si collegherà con gli altri leader della coalizione dei volenterosi per Kiev. Zelensky intanto illustra un piano per la pace.
10: Esiste già un piano, afferma il presidente ucraino, prima di tutto il cessate il fuoco, quindi la creazione di un'area economica franca voluta dagli americani. Russi e ucraini farebbero un passo indietro, lasciando una zona cuscinetto fra i due paesi. Sono idee condivise dagli Stati Uniti e dall'Europa ed è il risultato dei colloqui tra Washington, Mosca e Zelensky. Quindi il presidente ucraino torna a chiedere aiuti per la difesa, missili intercettori, tra i quali 300 Patriot. Il fronte interno resta turbolento con l'ex ministro della difesa Fedorov, silurato da Zelensky, che esige risposte sui casi di corruzione dopo aver invocato elezioni. Il voto ora sarebbe uno tsunami, la replica della presidenza. Zelensky torna anche a ribadire che il suo paese non ha avuto alcun ruolo nel sabotaggio del gasdotto Nord Stream, nonostante due ucraini siano stati arrestati per questo. Marco Barbonaglia, GR2.
4: Tragedia in provincia di Udine, muore una bambina di 11 anni, gravissima la sorellina più piccola. Ascoltiamo il servizio di Lillo Montalto.
11: Una bambina di 11 anni è morta, la sorellina di 4 anni è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Udine dopo lo schianto contro un albero dell'auto sulla quale viaggiavano, guidata dal padre. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. L'incidente è intorno alle 15.30 sulla strada statale 13 Pontebbana, tra Orignano e Basiliano. La macchina stava verosimilmente facendo ritorno nel capoluogo friulano quando, per cause ancora da accertare e al vaglio dei carabinieri, il veicolo sembra aver invaso autonomamente la carreggiata opposta, finendo contro un platano. Le due bambine viaggiavano sui sedili posteriori. In seguito alla collisione, la bimba più piccola è andata in arresto cardiaco traumatico ed è stata rianimata sul posto prima di essere trasferita d'urgenza in ospedale. Poco dopo una fase di rianimazione, anche la sorella è stata portata in ospedale in condizioni disperate, ma è arrivata in pronto soccorso già priva di vita.
4: 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch, la nave della ONG tedesca che ha sbarcato a Napoli 6 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha sottolineato il mancato rispetto degli obblighi di legge per le operazioni di soccorso in mare. La replica della ONG: abbiamo informato Italia e paesi europei, non il cosiddetto centro di coordinamento libico per il soccorso marittimo. Siamo allo sport, a partire dal calcio con le gare della prima giornata di Serie A.
12: Buona la prima per Milan e Juventus. I rossoneri piegano 2-1 il Torino dopo aver faticato a sbloccare la gara. I bianconeri espugnano 1-0 Frosinone grazie a un'incornata di Bremer. 3 punti anche per l'Atalanta, che batte 2-1 il Sassuolo grazie alla rete decisiva del neoentrato Krstovic, e per il Lecce, che vince 2-0 in casa del Venezia, conquistando un successo già importante in ottica salvezza. Formula 1: il Gran Premio d'Olanda è di Norris su McLaren, che vince davanti alle Mercedes di Antonelli e Russell. Ferrari ai piedi del podio, Hamilton 4, Leclerc 5. Antonelli sempre più leader in classifica a 59 punti sullo stesso Hamilton e su Russell. Volley: terzo successo consecutivo per l'Italia nella prima fase dell'Europeo femminile. Le azzurre battono 3-0 le padrone di casa della Svezia. Giochi del Mediterraneo: pioggia di medaglie azzurre a Taranto nel secondo giorno. 22 con 10 ori. Italia in testa al medagliere. Luca Cesaretti, GR2.
4: GR2 che torna alle 7:30. La linea ora, come sempre, a Good Morning Radio 2.
13: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
14: Sono le 6.36, questo è Good Morning Radio 2. Come sempre vi abbiamo chiesto le temperature al 348 7 300 200. Ce ne stanno arrivando tantissime, come quella di Luigi da Bari, che ci dice che sono 23 gradi e preferisce la colazione salata, anzi dolce. Ottimo, fateci sapere anche voi.

0: Emma, Fabio Fibra, questo è Antidroga, sono le 6.39, Radio 2 con voi fino alle 9, quelli di Good Morning Radio 2 al 348-7300-200, le temperature alle quali vi trovate, vi abbiamo chiesto di mandarcele, di provarcele con screenshot e varie fotografie e immagini, ma soprattutto di firmarvi. Ciao, sono Alessandra da Brusson, Valle d'Aosta, adesso ci sono 12 gradi e 5, ma sabato erano 8 e 6, lì fa freddo ragazzi, ci vuole il maglione.
1: Quello è un posto civile, signore.
2: Bello.
1: Come Agnese da San Vincent in provincia di Aosta, 18 gradi. 18,
3: che bellezza.
1: 18.
3: E anche a Revigliasco d'Asti ci sono 19 gradi e io sto aprendo il mio bar. Forza Monica, perché tanti stanno tornando a lavorare effettivamente.
0: Quante colazioni si andranno a fare nel bar da Monica? Buongiorno dal Casacce, Valtellina. Dopo il maltempo del fine settimana, ora clima gradevole. Sergio Merate è in provincia di Lecco, ce l'ha detto, perché ci bacchettano subito qua se diciamo. Noi abbiamo ipotizzato,
2: giusto,
0: Milano, invece una volta era Milano, adesso Lecco. Questo è quello che
1: quante
0: ci ha spiegato.
1: Incredibile.
0: Chi ci manda i messaggi.
2: Poi c'è anche il nostro amico Silvano che ci dà il buongiorno come sempre da Rodano Mille Pini, Milano, con 21 gradi e mezzo. E poi fatemi salutare.
0: Aspetta,
2: anche Gianluca.
0: Ah, ok, prego, scusa, ti volevo interrompere salutare, perché è Rodano Mille Pini, perché poi ci sgrida.
2: Ah, Rodano, che ho detto io, Rodano?
0: Sì, sì, ma
2: ragazzi, sono un terrone, c'è poco da fare. A Caldonazzo, Trento, ci sono 16 gradi, ma sono con il mio camion in direzione Cavalese. Gianluca da Valstagna vi saluta.
3: Quindi
2: e
3: si può dire
2: a Gianluca.
3: Si può dire che a 16 gradi non faccia tanto caldo a Caldonazzo, in realtà.
0: No,
3: fa freschetto,
0: esatto,
3: ecco.
0: Essendo a Caldonazzo, ma 16 sono pochi.
2: A Caldonazzo Donato non si guarda in
0: lo
2: bocca.
0: Sapevo.
3: Perfetto, ne abbiamo infilata una serie e ora siamo veramente contenti.
1: Siete veramente carichi stamattina, mi dissocio da questo delirio collettivo, perché però, comunque, signora, mi siete impazziti.
3: Però guarda che può piacere, perché infatti ci saluta anche Giorgio da Ragusa che ci dice grazie per il vostro buon umore e per la meravigliosa musica che mandate. Quindi anche se siamo scemi, l'importante è farlo con allegria e metodo e soprattutto con buona musica. E soprattutto a proposito di buona musica.

0: e il lunedì per sua definizione, per sua natura, non è un buon giorno, eppure oggi pare che lo sia. Noi siamo quelli di Radio 2, potete continuare a mandarci messaggini con le temperature per mappare l'Italia al 348 7 300 200. Vengono apprezzati anche audio, siamo tutti d'accordo, signori?
1: Certo.
0: Roma
1: sì,
0: è d'accordo?
2: Certo. Ci piacciono i file audio.
0: Molto bene.
2: E mi piace anche quando mi specificano che colazione fanno, perché mi gasa sempre questa cosa. Per esempio Luciano da Riva Ligure ci dice che ci sono 23 gradi e che lui ha fatto colazione con frutta e qualcosa di salato.
1: Quindi non il salato e poi la frutta, ma la frutta prima del salato.
2: Che potrebbe essere, detta così, quasi un consiglio.
0: Posso confessare con cosa ho fatto io colazione stamattina?
1: Certo.
0: Io ho un guilty pleasure. Ok, vorrei confessarlo dopo un mese.
1: Tu?
0: Un guilty pleasure.
1: Sentiamolo.
3: Ovvero, cioè, spiegami.
0: Un peccato.
2: Piacere.
1: Vai, dillo.
3: Ok.
0: Io ho omogenizzati alla banana.
2: Allora.
3: Ma dai.
2: Visto questo momento.
1: Grazie a tutti, finisce. No.
2: Visto questo
1: momento. Due finisce qua.
2: Visto questo momento di infantilismo, ci serve proprio un cretino da ascoltare che ci dia un consiglio.
4: Dai retta a un cretino. Dai retta a un cretino.
1: Il consiglio di oggi, da padre di figlio adolescente sedicenne ai tutti gli altri padri o madri di figli sedicenni, è questo: se avete a che fare, il consiglio è con la prima sbronza di vostro figlio. Di solito 15-16 anni sono i periodi delle prime sbronze. Allora, la prima regola che vi do, o primo consiglio che vi do, non fatene una tragedia. Cioè, nel senso che può capitare che il figlio torni a casa barcollante, non fatene una tragedia. Prendetela con calma. Può capitare che con gli amici si faccia una bevuta di troppo o si assaggi qualcosa che magari non si è mai bevuto. Ecco, la prima cosa, non fatene una tragedia. Lo ripeto più e più volte, perché di solito invece si tende subito a sgridarlo il figlio. Invece no, lo mettiamo a sedere. Prima ci occupiamo della sua salute, cioè stiamo attenti a come si addormenta, insomma gli diamo un po' di coccole serali, e poi la mattina dopo si fanno due chiacchiere, si scopre il motivo per cui ha bevuto. Ripeto, di solito 9 volte su 10 sono gli amici che ti hanno convinto a fare un bicchiere di troppo, e poi se ne chiacchiera il più amabilmente possibile, spiegando, da padri che sanno le cose, perché è meglio non farlo, perché soprattutto a quell'età è meglio non farlo, perché a quell'età è ancora, comincia a essere ancora un pochino pericoloso, non ci sono ancora gli strumenti per far fronte a quello. Quindi spiegateglielo con calma e cercate di non impedirglielo, ma fagli capire che è una stupidaggine in generale.
0: Ma sai che io ti pensavo sto fine settimana esattamente su questo argomento?
1: Sì.
0: Cioè mi chiedevo, ma come ti devi approcciare all'adolescente che soffre di adolescenza e si impunta sulle sciocchezze?
1: Diventando un po' come loro, o meglio uno di lui, di loro, del gruppo, però cercando di essere meno, dando meno sgridate, ecco, divento uno di loro ma meno a 16 anni. Come se ci fosse uno di 23 anni nel mezzo del gruppo, che dà qualche consiglio, qualche indicazione, come se ci fosse uno di loro.
2: Che poi però uno chiede anche la domanda più importante: hai offerto tu o gli altri?

0: One Song Away from Crying, Rachel Cinuriri, e l'avrò detto sicuramente male, quindi perdonatemi.
1: No, no, ci piace.
0: L'ho detto giusto, invece mi dicono dalla regia, è incredibile, ma è così, quando uno non ci pensa le cose migliori vengono fuori. Vi abbiamo noi siamo quelli di Good Morning Radio 2, vi abbiamo chiesto le vostre temperature al 348 7300 200, insomma ci stanno arrivando veramente tantissime temperature, ne leggiamo ancora un paio.
1: Sì, ce ne sono. Rieti, 16 gradi, fresco, di giorno si muore, ciao da Patrizia, così ha dato l'indicazione in tutte le... Patrizia, la foto che hai fatto è sfocata, cioè capisco che è presto la mattina, ma aspettamente, forse non aveva gli occhiali. Buongiorno Roma, 23 gradi, Francesca.
2: Poi abbiamo una mia amica, la Paola, che mi ha appena scritto da Madesimo per dirmi che ci sono 10 gradi.
1: Bene.
2: 10 ma gradi, dai, quanta civiltà puoi trovare a 10 gradi? Tanta.
3: C'è chi
2: tanta
3: la supera, cara mia, perché
2: tipo?
3: Dario dalla Valle Formazza, oggi 10 gradi, ieri la prima neve sulle cime. E poi ci scrive anche Laila, dice siamo rientrati ieri notte dalle ferie in Liguria e qui ci sono 19 gradi.
1: 19 gradi al rientro dalle ferie liguri. In Liguria comunque faceva caldo, quindi in realtà indico, ma voi vorreste veramente essere a 10 gradi, ragazzi?
0: No, però a 15 io me la collo volentieri, anche
3: 15.
0: Perché
3: io pure, ragazzi.
1: Ma poi 15 sono 5 in più, cioè non sono 10. Tu lei ha 10.
2: Io anche a 7 gradi penso di stare benissimo.
1: Vedi? C'è chi pensa di stare bene al freddo, chi invece vuole morire di caldo come me, così.

0: Ace of Base, All That She Wants, un pezzo del 1992. Sì. Quindi questo vuol dire, se la matematica non è un'opinione, che De Sì aveva 2 anni quando è uscito questo pezzo, e Ghini 1.
1: Io lo ballavo così, tanto per dirla.
2: E anche a un anno.
1: Cioè, io lo ballavo.
2: E anche a un anno lo ballavo anch'io. Comunque, vedi. Abbiamo, direi che ci sono arrivate tantissime temperature, addirittura al Lido di Spina ci dicono che ci sono 20 gradi molto gradevoli, quindi nelle mie zone. Sì. O verso Falerna Marina invece ce ne sono 26 alle 6:40, quindi comunque in zone che dove fa caldino ci sono.
1: Siccome qui in gruppo abbiamo un giornalista, allora il giornalista ci dà delle notizie e delle informazioni. Sentiamo.
3: Esatto,
1: l'informazione.
3: Perché ragazzi, dovete sapere che in Italia ci sono posti dove baciarsi è praticamente obbligatorio. Non ci sono multe, per carità, perché si rifiuta, però ci sono cartelli romantici apparsi in diversi comuni. A Torre dell'Orso, per esempio, in Puglia, si legge: in questo luogo è obbligatorio baciarsi. A Sasso di Castalda, in Basilicata, l'obbligo compare nei punti panoramici del paese. Poi c'è Vico del Gargano, c'è un vicolo del bacio largo, pensate, in alcuni punti almeno appena 50 centimetri.
1: Ci sono stato, quindi, ci sono stato lì, nei 50 centimetri.
3: Ti sei baciato?
1: 50 centimetri del bacio. Ci tengo a precisare che l'obbligatorio è obbligatorio e di solito è sempre tra virgolette, lo dico per gli ascoltatori, no? Certo, era evidente. Però
2: ma come? Io stavo per prendere un Airbnb lì nella speranza di...
1: C'era un obbligatorio virgolette, siccome la persona con cui c'ero era molto carina, pensavo di togliere quelle virgolette, capito? In modo da obbligarla. Comunque no, non mi sono baciato.
0: A me sorge una domanda a questo punto, posso?
1: Prego.
0: Promettete? Sì. Visto che si parla di limoni e io sono una ragazza romantica, voi ve lo ricordate il primo bacio? Cioè qualcuno si ricorda questa esperienza spesso agghiacciante del primo bacio?
1: Allora facciamo così, invece di parlare tra di noi, chiediamo prima ai nostri ascoltatori 348 7 300 200: vi ricordate il primo bacio? Con chi ve lo siete dato? Potete dire il nome oppure non dirlo. Vi ricordate dove l'avete dato? Vi ricordate se era un bacino così? Oppure era, come l'ha definito lei adesso, un limone? Insomma, definitelo come vi pare a voi. L'importante è che sia stato il primo bacio, quello più importante della vostra vita.
0: Dottore, mi scusi, ma è di palmare evidenza che quando si parla di primo bacio si parla di bacio alla francese, bacio appassionato, non di bacio a stampo.
3: Non è detto.
1: No, dipende da dove vieni.
0: Ma come non è detto, scusa?
1: No, non è detto, infatti, vedi che siamo tutti d'accordo.
0: Reghini?
2: Guarda, io non voglio rispondere, preferisco direttamente parlare d'amore. Stay e Brescia.

cuore. Radio 2. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna, Diamonds 2012, questa la ballavate già? Eravate già in età da ballo? Lo chiedo a voi qui in studio.
1: Sì.
0: Eravate già in età da, da danza?
2: Ti dirò di più, la ballavamo e la baciavamo anche.
0: Perché, perché dice così? Perché al 3487-300-200 vi abbiamo chiesto il vostro primo bacio. Raccontatecelo, dite con chi l'avete dato, chi è stata la persona alla quale l'avete dato. Noi cercavamo di ricordare disperatamente i nostri. C'è qualcuno in studio che non se lo ricorda il suo primo bacio?
2: Mish?
3: No, ora ho fatto mente locale, sì.
0: Te la ricordi la persona
3: certo.
0: Che hai dato?
3: Si chiamava Ginevra, sì. Era una contessina in vacanza in Calabria.
0: Quanti anni avevi?
3: Ma avrei avuto 14 anni.
0: Ok.
3: 14.
0: Beh, in vacanza.
3: Una romana. E poi io praticamente questo primo bacio, poi ci siamo un po' visti, ma non ero molto convinto. E poverina mi lasciò, che ancora ho in un cassetto a casa, in Calabria, una lettera d'amore con una pietra lasciata sul davanzale, sull'uscio della porta di casa mia al mare.
2: Pensa. Io farei un appello a tutti gli autori Rai di farci una fiction su questa cosa, perché la contessina che va in Calabria, si innamora del paesano calabrese, gli lascia un pegno d'amore,
3: non lo so. Però la lettera è stupenda.
0: Ti ha lasciato la lettera e vuol dire che un minimo di innamoramento c'era stato. Cioè, nel senso che, insomma, non credo che ti abbia scritto sulla lettera.
3: Una contestiva. Eravamo giovani, dopo tre bacini.
2: Miki invece?
0: Nicole, anche tu estate?
1: No. Era tipo un novembre.
0: Sì?
1: Tra i 15 e i 16 anni, dentro un boschetto di betulle, davanti alla Villa Reale di Monza. Terribile, è stata una cosa agghiacciante.
0: No,
1: anche perché
0: povero.
1: Io mi sono studiata la location,
0: certo,
1: cioè io volevo che fosse
0: lei.
1: Quella, esattamente quella e solo quella. Ma sto poveretto, che tra l'altro sapeva di biscotto, di biscotto un po' stantio.
0: Ma non è colpa mia. Contro di lui, sentiamo Edo.
2: Però ci sono anche delle belle esperienze che ci stanno arrivando. 3487-300-200, ad esempio, ci scrivono, io me lo ricordo perfettamente. Si chiamava Carlo ed eravamo a vedere Jerry Calà al cinema. Vado a vivere da solo. Ci tengo a leggere anche la seconda parte del messaggio. Però il più bello è stato col papà a Bologna davanti a un negozio di scarpe.
0: Col papà?
2: Sì, perché la mia mamma me l'ha scritto.
0: Però a Bologna, vedi? A Bologna.
2: Bologna Galeotta.
0: Esatto, tu vuoi dirmi che Bologna è responsabile di Edo Righini? Ho capito. Cambio città.

0: Morning Dew, questo è Beyoncé. Al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto, raccontateci il vostro primo bacio.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: 2-2.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: darvi il buongiorno alle 7.13 ci sono due, diciamo, personaggi non da poco come Paul McCartney e Michael Jackson, con una canzone clamorosa del 1983, cioè 666, tratta dall'album Pipes of Peace di McCartney, che fu un successo clamoroso, infatti stette in Greatest Hits tipo al primo posto per tipo 6 settimane, una roba incredibile.
1: Strano, perché Paul McCartney è uno che nella sua carriera
0: ne avesse poche, esatto. Devo dire. Noi vi abbiamo chiesto, e a proposito di canzoni al bacio così, vi abbiamo chiesto il vostro primo bacio, con chi l'avete dato, qual era il contesto, quanti anni avevate, dove eravate. Ditecelo al 348 7300 200. È inutile dirvi che Nicola aspetta anche degli audio perché vuole emozionarsi, si sente romantica.
2: Sì, è vero, mi sento romantica. Cioè, a me ha fatto tenerezza questo bacio da Annabella da Milano. Ok, primo bacio, 13 anni, settimana bianca. Lui era un ragazzo della mia età, Daniele, mi ricordo anche il suo nome. Una sera durante un lento nella tavernetta dell'hotel. Basta.
0: Sembra quasi un film. E a proposito di film,
1: bello,
0: vai col cinefilo cinofilo.
3: Bello, mi piace il cinefilo cinofilo proprio come titolo, mi piace tantissimo. Il primo bacio della storia del cinema si chiama The Kiss, del 1896, il film dura 18 secondi, lo avrete visto miliardi di volte perché spesso viene confuso come una delle prime immagini della storia del cinema, e comunque c'è un bacio. L'idea che lui parli mentre la bacia è evidente se guardate questo cortometraggio, insomma, sembra che la baci ma in realtà stia chiacchierando mentre lo fa. Però il bacio più famoso della storia del cinema è di Alfred Hitchcock, si chiama Notorious il film. Il bacio dura 3 minuti, è girato tra Cary Grant e lei e la Bergman, è girato in tutti i modi, nel senso che Hitchcock con la macchina da presa fa un giro intorno a loro, ci sono inquadrature di tutti i generi, è il più famoso, diciamo, della storia del cinema. Poi ce ne sono tantissimi, io prediligo a qualcuno piace caldo, c'è Marilyn Monroe che bacia Tony Curtis e cerca di eccitarlo, lui non si muove o finge di non eccitarsi, Marilyn che bacia e vale veramente,
0: vale
3: il prezzo
0: film
3: del biglietto. Il modo in cui reagisce lui vale altrettanto, una risata che è un prezzo del biglietto. Il film è un capolavoro, se non l'avete mai visto ve lo consiglio vivamente. Se no, poi ci sono baci di varie, Mulholland Drive ad esempio, un bacio tra donne forse uno dei più belli della storia del cinema, e invece ce ne sono in tutte le direzioni. I segreti di Brokeback Mountain invece è un bacio tra uomini, che insomma, di quelli che arrivano a sorpresa all'interno del film e che colpiscono. Questi sono i prediletti del sottoscritto, poi se ne avete anche voi scriveteli al 348 7300 200.
2: Rilancio con Ghost,
0: bellissimo,
4: no, e forse
0: Titanic
4: sulla prua,
0: giusto,
4: della nave,
3: certo, vedi che ce n'è tanto.
0: Scusate,
4: che meraviglia,
0: e La Bella Addormentata, il classico Disney, che lì il tema era solo il fiato probabilmente.

0: Turn Me On, Kevin Little, prima businessman, personalmente il preferito dell'estate. Al 3487-300-200 stanno arrivando brani e indicazioni in tutti i modi sui vostri primi baci, arrivano anche vocali.
1: Maurizio da Palermo, al ritorno dalla gita scolastica, aprile 1983, eravamo sul traghetto che ci riportava a Messina e poi a Palermo, e lì c'è stato il primo bacio con quella che poi sarebbe stata la mia prima moglie. Un bacio intenso che ricordo ancora, figuratevi che è stato così lungo che i compagni ci vennero a cercare perché stavamo perdendo il treno per tornare a casa.
0: Bello, capolavoro, racconto capolavoro, certo che lo ricordo, altro messaggio, anche perché era in età avanzata, tra virgolette, visto che andavo già all'università, era in un parcheggio con la mia compagna, allora qui stavamo gestendo un corso della Croce Rossa, non si è fermato ma l'indicazione c'è, precisa. E poi?
2: Sì.
3: Insomma, non
2: poi
3: c'è. Scusate, no, prego, vai.
2: Il mio primo bacio a quello che poi è diventato mio marito, avevo 14 anni, pensate, siamo sposati da 52 anni ed è successo in un festino in una casa, però non si firma, peccato, che bella storia.
0: Peccato, mancano firme, me, e questa è una cosa che non tollero.
4: Io non tollero. Allora, è molto difficile trovare qualcosa che non si tollera quando si parla di baci, ma è possibile, perché ci sono alcune categorie di baci particolarmente intollerabili. Ad esempio, c'è il bacio bavoso, che è particolarmente fastidioso. C'è quello che ti sembra di baciare Spider-Man, perché a un certo punto ti crea una rete, capito, di saliva. Un
2: mamma
4: po'
2: mia!
4: Capito, capito,
3: che disgusto!
4: Infatti è intollerabile, esatto, come bacio. Oppure, ancora peggio, è il bacio del rospo, che è quello, diciamo, in cui vi baciate e uno dei due tiene tira fuori la lingua e la tiene immobile. E tu dici, ma non so cosa farci con questa lingua, non so, muovila, su e giù, un movimento rotatorio, fai qualcosa, e invece, capito, lei fa niente, tira solo fuori la lingua e sta così. Oppure c'è ancora peggio il bacio incerto, che di solito sono i primi baci che ci si dà, che sono quelli in cui si dice si bacia, non si bacia, allora ti bacia tipo la metà della, ti dà la metà del labbro, sì, capito, sì, verso l'angolo destro sinistro. O ancora peggio ci sono i baci a mancanza di sincrono, quelli in cui entrambi ci muoviamo con la testa o a destra o a sinistra, e invece di baciarci sembra che stiamo facendo nasi nasi. Quindi altro che romantici, siamo proprio due cretini.

0: Bryan Adams, Summer of 69, qui su Radio 2. Stiamo parlando di primi baci al 348 7300 200. Mandateci i vostri messaggi e i vostri ricordi. Noi nel frattempo ci sentiamo dopo il GR2. Mi raccomando, non scappate, rimanete con noi fino alle 9. Mi raccomando.
1: Te ne leggo uno, e chi se lo ricorda?
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: 22. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: Sono le 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Qui è un paese che non c'è più, è un dramma. So che anche a Cuba morì una situazione simile, delle unità che riescono a tirare fuori la gente da sotto le macerie perché la sentiamo i frighi. Io non so che fare.
3: Sentire il sindaco di Amatrice dire il paese non c'è più e sapere che tra i morti ci sono anche i bambini mi commuove davvero tanto. In the summer sky.
4: Abbiamo il parametro stabile, quindi lo stiamo appena tirando fuori, fra 2 minuti uscirà fuori.
5: Piano piano.
6: Amarella!
7: Il dolore del sindaco Sergio Pirozzi e il conforto di Papa Francesco, l'emozione dei soccorritori negli attimi del salvataggio di una superstite, li avete sentiti nel montaggio di Luciano Pecoraro. 10 anni dopo l'Italia ricorda la devastante scossa di terremoto che in pochi secondi rase al suolo Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto, nelle regioni centrali, lasciando sotto le macerie 299 persone. Ne parleremo fra poco con la nostra inviata sul posto. Buongiorno da Simona Giacinti, veniamo ora alle ultime notizie economiche. Un provvedimento atteso in vista dei rientri dalle vacanze, il governo ha prorogato lo sconto sul diesel che scadeva proprio oggi.
8: Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto con cui viene prolungato fino al 26 agosto lo sconto sul diesel. Il taglio è di 17 centesimi al litro tra IVA e accise. Per finanziarlo si farà ricorso a 20,8 milioni di extragettito IVA. Il precedente decreto fissava il termine per lo sconto al 24 agosto, poi era arrivato l'annuncio della proroga fino al 25, che è stata infine allungata di un altro giorno. Intanto, secondo i dati del Ministero delle Imprese, il diesel in autostrada ha superato la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina è a 2,087 euro al litro. Di poco più bassi, ma comunque superiori ai 2 euro, i prezzi sulla rete stradale nazionale. Giuseppe Di Marco, GR2.
7: E questo ed altri temi economici focalizzano l'attenzione della politica.
9: Oggi i contribuenti pagano 21 miliardi di tasse in meno. Fratelli d'Italia ricorda quanto già fatto in 4 anni di governo per confermare che la maggioranza proseguirà sulla stessa strada, guardando dopo gli sgravi per i redditi più bassi al ceto medio. Alessandro Cattaneo, Forza Italia.
10: IRPEF al 33% fino a redditi a 60.000 euro, detassazione totale delle tredicesime e cashback sulle spese sanitarie immediato.
9: La Lega però non esclude anche un prelievo straordinario su banche e compagnie petrolifere. Tasto su cui battono le opposizioni. Non bisogna attendere una risposta di Bruxelles sugli extra profitti, dice Elly Schlein dal PD. Il governo introduca autonomamente una tassa. Angelo Bonelli, AVS.
11: In 4 anni le società energetiche hanno realizzato profitti per 80 miliardi di euro, mentre le famiglie italiane diventano sempre più povere.
9: I 5 Stelle aggiungono un'altra richiesta, un passo indietro sulle spese per il riarmo. Quanto al taglio delle accise sul diesel, uno sconto di 2 giorni e per Italia Viva solo una presa in giro. Lucio Bondi, GR2.
7: Torniamo dunque da Amatrice, dove sono cominciate le commemorazioni per il decennale del sisma. La nostra inviata.
12: Alle 3:36 di questa mattina, i rintocchi della campana della torre civica di Amatrice hanno ricordato le 299 vittime della scossa del 2016. Ieri sera anche Accumuli aveva celebrato con una fiaccolata e una messa le sue 11 vittime.
13: E lei?
12: lei come lo vede il suo futuro?
1: Sotto ansiolitici.
6: Noi amiamo questa terra e cerchiamo in tutti i modi di rimanere qui, anche magari nelle casette. Proprio la terra che ci dice di non andare via.
12: La ricostruzione ha sicuramente accelerato, ma 6 abitanti su 10 ancora vivono nelle sistemazioni provvisorie, i prefabbricati, e il 20% dei cittadini è seguito dai servizi sociali.
13: Qual è la vostra paura più grande?
14: Quella che c'avevo dall'inizio. Morire qui dentro le sale.
12: Da Amatrice con Danilo Ranieri, Simona Decina, GR2.
7: E alla cerimonia presenzierà anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
15: Quella notte rimarrà per sempre fissata nelle nostre menti e nei nostri cuori, scrive la Premier nella prefazione di un libro dedicato alla ricostruzione del territorio e rivendicando l'impegno del governo sin dal suo insediamento, portato avanti con determinazione e caparbietà, spiega, per imprimere dopo tanti rinvii e false partenze un'accelerazione dei lavori in quello che definisce il più grande cantiere d'Europa. Molto è stato fatto per la Presidente del Consiglio, ma altrettanto resta da fare per vincere la sfida della rinascita economica e sociale dell'Appennino centrale. Nei numeri ricordati dal commissario straordinario Guido Castelli, lo stato attuale: 15.000 cantieri conclusi, 10.000 in corso, più di 12 miliardi di euro già concessi per la ricostruzione privata, la maggior parte negli ultimi 3 anni. Vogliamo rispondere, sottolinea Giorgia Meloni, a quella domanda di futuro che ci viene rivolta da chi è nato e cresciuto in quei luoghi e vuole tornare a viverli. Carla Macrellino, GR2.
7: E prima di recarsi alla Matrice, la Premier da remoto si collegherà con gli altri leader della coalizione dei volenterosi per Kiev. Zelensky illustra un piano per la pace, ma le bombe non si fermano. 2 bimbi russi sono morti per l'esplosione di un drone ucraino nella regione di Krasnodar, una morta a Kharkiv.
16: Raggiunto da una decina di leader europei, Zelensky discuterà con i partner di come proteggere meglio i cieli dell'Ucraina, ormai sguarniti di difese, tanto che i morti civili non sono mai stati così tanti. Kiev chiede così 300 Patriot, il 5% delle scorte statunitensi. Ma l'attenzione è anche per la pace. Il presidente ucraino ha annunciato un piano elaborato con europei e americani, dice, è frutto di discussioni fra americani e russi. 3 i passi, tregua, ritiro di entrambe le truppe, creazione di una zona economica franca. Un piano che però viene annunciato proprio mentre la visita a Mosca prevista in questi giorni degli inviati di Trump, Kushner e Witkoff, viene cancellata. Non è chiaro se per scelta di Mosca o di Washington. Ad aggiungere tensioni a Kiev, il fronte interno, dove l'ex ministro della difesa Fedorov continua a incalzare Zelensky su corruzione e nuove elezioni. Sarebbero uno tsunami che spaccherebbe il paese, la risposta del presidente. Valeria Fraschetti, GR2.
7: Jacques Boretti, proprietario del Constellation di Cramontana, tragico luogo della strage di Capodanno, è stato arrestato e accusato di violenza sulla moglie Jessica, ricoverata. L'aggressione sarebbe avvenuta nella notte, una decina di giorni fa, in casa loro. I coniugi Moretti sono indagati per l'incendio del locale costato la vita a 41 persone, 6 erano giovani italiani. L'Italia ferma e sanzionata la Sea-Watch, la nave della ONG tedesca, per aver violato le leggi di soccorso in mare. Sentiamo.
17: Un fermo amministrativo di 45 giorni e una multa di 7.500 euro. Il provvedimento del Viminale nei confronti della Sea-Watch, che martedì ha sbarcato a Napoli 6 naufraghi salvati nel Mediterraneo centrale. Ancora una volta la nave battente bandiera tedesca non ha rispettato gli obblighi di legge, scrive il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Immediata la replica dell'organizzazione umanitaria: non collaboriamo con criminali e trafficanti. Abbiamo informato l'Italia e i paesi limitrofi, non il cosiddetto centro di coordinamento per il soccorso marittimo libico, un'autorità fantoccio. Giacomo Zorzi di Sea-Watch.
18: Queste milizie sono le stesse che a maggio avevano aperto il fuoco contro la nostra nave, lo avevano già fatto contro le persone migranti.
17: Elena Baiocco, GR2.
7: Tendenza, concerti al cinema, la musica sul grande schermo piace sempre di più.
19: Si va a un concerto per la musica, ma anche per avere un ricordo speciale in più. Emozioni trasferite sempre più spesso sul grande schermo con la formula degli eventi, pochi giorni in sale selezionate. Un trionfo di spettacolo pop come il Lifetime Tour di Katy Perry a Parigi uscirà dal 5 settembre in 70 paesi. This is what's real. Immancabile la storia del rock. Il 7 ottobre, 40 anni dopo il leggendario Live a Budapest, i Queen torneranno protagonisti al cinema. Magic, magic, magic. La serata record di Ultimo a Tor Vergata è diventata una produzione descritta come quasi hollywoodiana, attesa nell'ultima settimana di settembre. Documentari che a volte sono anche dei ritratti, come quello su Jovanotti in uscita a fine novembre, o Unshattered dei Linkin Park da vedere a inizio ottobre, e Dollu Back in Anger sulla reunion degli Oasis, dopo il passaggio a Venezia, sarà in sala dal 10 settembre. Francesco Riccardi, GR2.
7: Ai giochi del Mediterraneo il delfino mascotte conquista tutti, sentiamo.
1: La bambina vuole prendere gli onion.
20: Vi piace la mascotte?
21: Bellissima!
22: Le attese sono lunghe, ma ne vale la pena per portare a casa gli onion, il delfino mascotte dei giochi del Mediterraneo. In vendita solo al Fan Village. Ma gli onion per Taranto è molto di più, perché i delfini qui sono di casa e c'è chi organizza attività in mare per studiarli e vederli da vicino. Monica Barnaba, veterinario della Ionian Dolphin Conservation.
23: Ci sono differenti specie di cetacei nel Golfo di Taranto. Cosa bella è vedere ogni anno nuovi cuccioli. Questi animali selvatici hanno trovato ambienti ideali per riprodursi.
24: Avete un progetto internazionale molto importante.
23: Un centro per accogliere i tursiopi che vivono nelle strutture zoologiche. Un centro di recupero, il primo in Europa di questo genere, il secondo al mondo.
25: Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR2.
7: E la mascotte delfino ha portato fortuna agli azzurri ai giochi di Taranto. Buongiorno Luca Cesaretti.
26: Buongiorno.
7: Allora, cominciamo con 22 medaglie, di cui 10 d'oro e testa del medagliere. Sentiamo proprio Granelli.
27: È sì. Ancora il nuoto a trascinare i colori azzurri nella seconda giornata di gare. 13 medaglie, di cui 6 d'oro, tra cui spiccano i dominanti 800 stile libero di Luca De Tullio e la sorpresa Jacopo Barbotti nei 200. Sul gradino più alto del podio anche Costanza Cocconcelli nei 50 d'orso, Alberto Razzetti nei 200 farfalla, appena un decimo di vantaggio su Edoardo Valsecchi, Lisa Angiolini nei 200 rana e la staffetta 4% mista. Prima medaglia, la più preziosa anche nella scherma con Roberta Marzani nella spada, come nel tiro a volo. Sara Bongini non sbaglia un colpo nello skit dalle qualificazioni alla finale. Si iscrive alla festa anche la lotta greco-romana con 2 medaglie. Ora in tutto sono 35 in appena 2 giorni di gare e nel medagliere l'Italia ha già preso il largo. Emanuele Granelli, GR2.
7: Ora il calcio, partono bene Milan e Juventus.
28: I rossoneri piegano 2-1 il Torino dopo aver faticato a sbloccare la gara. A segno il debuttante Sisse, Rabiot, autore anche dell'assist per il primo gol. Soddisfatto il francese al microfono di Giovanni Scaramuzzino.
29: Era importante per la prima, soprattutto fuori casa. Abbiamo fatto bene, più o meno. C'è da lavorare ovviamente, ma quello che è l'idea del gioco, abbiamo fatto molto bene su quello che abbiamo lavorato in allenamento, quindi sono fiducioso per le prossime settimane.
28: Basta un'incornata di Bremer e bianconeri per espugnare Frosinone, anche se il tecnico Spalletti vuole di più, come spiegato a Diego Carmignani.
30: Abbiamo fatto tutti quello che dovevamo fare, però siamo un po' soft in alcuni momenti e questa cosa la dobbiamo modificare, per cui senza dover impaurire nessuno, ma bisogna cominciare a parlarne, perché se no si arriva dietro il tran tran delle stesse situazioni.
28: Buona la prima anche per Atalanta e Lecce, Dea che batte 2-1 il Sassuolo, Salentini che si impongono 2-0 a Venezia in una gara già importante in ottica salvezza. Oggi chiudono la prima giornata Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45.
7: E poi c'è la Formula 1.
28: In Olanda vince Norris su McLaren davanti alle Mercedes di Antonelli e Russell. Kimi sempre più leader, ora a 59 punti di vantaggio sul compagno di squadra e su Hamilton. Quarto e arrabbiato per la strategia Ferrari. Quinto Leclerc.
7: Chiudiamo con gli europei femminili di pallavolo.
28: Tutto facile per l'Italia con le padrone di casa della Svezia. 3-0, terzo successo consecutivo. Oggi riposo, domani si torna in campo con la Slovacchia.
7: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Patrizio Gotti e Luciano Pecoraro. La linea va a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio è alle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: ragazzi del mattino, i ragazzi del mattino di Radio 2, con Sveglia all'Alba solo per voi. Fino alle 9 vi terremo compagnia. Al 348 7300 200 stanno arrivando tantissimi messaggi, perché vi abbiamo chiesto qual è stato il vostro primo bacio. Ancora ve lo ricordate? Santo, Nicole, Dodo ed io, Michel, ci stiamo divertendo a leggere i vostri messaggi. È un piacere, ci sono delle storie d'amore bellissime. Dodo,
1: per esempio, Bacco da Foligno: dichiarazione, ti vuoi mettere con me? Durante la gita di terza media, mentre il pullman era sulla costiera amalfitana. Ma primo dai. Bacio a luglio, durante il campo scuola parrocchiale, e ora, anche se siamo oltre cinquantenni, penso ancora a Maria Angela con tanto affetto e nostalgia.
2: Poi abbiamo Bruno da Genova: dicembre del 79, entrambi studenti di una scuola particolare con studenti da tutta Italia, perciò si abitava in maniera precaria come gli studenti universitari. Ero a casa sua, stavo per compiere 16 anni, lui ne aveva già compiuti 17. Io ero innamorata persa, lui no.
3: Scriveteci il vostro primo bacio al 348 7300 200 Radio 2.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Mango, Angelina Mango, Marco Mengoni, questa è Radio 2, sono le 7.48, staremo insieme fino alle 9, al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto il vostro primo bacio, ne abbiamo raccontato qualcuno di cinema, sono arrivati messaggi tipo questo.
2: Sono Sonia da Roma, vorrei ricordare un appassionato bacio cinematografico e al termine di un tango altrettanto mozzafiato tra Frida Kahlo e Tina Modotti nel film appunto sulla vita di Frida. Del 2002.
1: Bellissimo,
3: che
1: bello
3: chiamata.
1: E che voce anche, che voce. Se vuoi venire a fare il programma con noi, noi siamo qua, eh.
4: Rai Radio 2.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatina.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: 2-2.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Alle 7.52 su Radio 2 suona Olivia Dean, Baby Steps. Noi siamo i ragazzacci di Good Morning Radio 2 e stiamo parlando forse di uno dei temi più belli con cui iniziare la settimana, cioè il primo bacio, no? Ve l'abbiamo chiesti, raccontatecelo, con chi l'avete dato, dove, com'è stato, al 348 7300 200. E a proposito di baci e di notizie al bacio,
1: esatto,
0: notizie al bacio.
1: Esatto, perché noi siamo stati questo weekend, l'abbiamo detto inizio in trasmissione, al meeting di Rimini. Lo slogan quest'anno è l'amor che muove il sole e le altre stelle. Se non è l'amore, no, che sia il primo bacio, chiunque è innamoratissimo da ragazzino quando è il primo bacio. E c'è con noi questa mattina in collegamento, che è a Rimini, il direttore di Radio 2, Giovanni Alibrandi. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
2: Buongiorno direttore.
1: Allora, direttore, come va?
4: Raccontato?
2: Non lo sentiamo.
4: Eccolo, ecco, direttore.
3: Mi sentite?
4: Sì.
3: Ecco, forse meglio, bene.
1: Dicevamo, direttore, abbiamo raccontato il meeting di Rimini in questi giorni, lo stiamo raccontando anche oggi, un evento importantissimo, soprattutto bello, carico anche d'amore, devo dire, no? Il messaggio che è arrivato anche da Papa Leone, la pace.
3: Certo, assolutamente, è stato un incontro importante, è stato un evento molto importante, ed è stato importante che Radio 2 per la prima volta è venuto qua a Rimini, e dove ha voluto raccontare quello che succedeva. Chiaramente c'è stato anche l'evento storico del Papa, la prima volta di Papa Leone, e dopo 44 anni un Papa era tornato a Rimini in un momento così delicato per il mondo, vista la situazione mondiale, il rischio di guerre, anzi le tante guerre ci sono, il rischio di guerra terza mondiale. Quindi il messaggio del Papa di pace, di inclusione è importante che noi fossimo qui in questi giorni. Tante le personalità che sono state intervistate, che noi abbiamo dato voce, abbiamo raccontato durante le nostre trasmissioni, e quindi la Radio 2, che è una radio sicuramente tra le più di intrattenimento, che vuole far passare, come voi fate, delle ore spensierate e serene ai nostri ascoltatori, è anche una radio di grandi contenuti, e vogliamo raccontare e far capire, far sapere ai nostri ascoltatori quello che accade nei momenti importanti come questo di Rimini. Poi abbiamo anche registrato il grande entusiasmo del popolo di Rimini, del meeting, specialmente quando è arrivato Papa Leone. Abbiamo visto, abbiamo sentito questo entusiasmo, questo amore di questo importante, bellissimo popolo, che poi è attento ai più deboli, attento a vuole aiutare, che è pronto a mettersi in gioco e a dare una mano in maniera gratuita. Insomma, abbiamo visto delle persone veramente belle, ragazzi incredibili che stavano lì, volontari, per testimoniare e aiutare e raccontare quello che si stava accadendo in questo momento. Tante le personalità che abbiamo intervistato, insomma, sono stati molto importanti.
2: Importante che Radio 2 ci sia e che l'abbia coperto, come si dice in gergo, tutto l'evento in maniera completa. Direttore, Micolle voleva fare una domanda, attenzione, stia attento perché adesso è una domanda complicata.
4: Allora, visto che io sono notoriamente la quota rosa e romantica di Good Morning Radio 2 Estate, io avrei una domanda molto sfacciata da farle, sì, a cui però ci terrei moltissimo che lei mi desse una risposta. Stamattina si parla di primi baci, di età a cui si è dato il primo bacio, dove si era? Ecco, lei direttore si ricorda quanti anni aveva quando ha dato il primo bacio? E possibilmente anche dove?
2: Facciamo uno scoop, diamola questa notizia.
4: Io la gradirei moltissimo. Dica direttore, confessi.
3: Sì. Sì. Confesso. Primo bacio è stato circa 14 anni ed ero in Umbria.
2: Perfetto, vedi.
3: Quindi... il lago Trasimeno è stato.
0: Quindi si può dire che il lago Trasimeno fu Galeotto.
2: Esatto,
0: insomma.
2: Galeotto fu il lago Trasimeno. Grazie direttore, grazie del ricordiamo Radio 2 al meeting di Rimini in maniera completa e totale. Grazie.
4: Grazie direttore.
3: Grazie.
0: A presto, grazie mille.
3: Grazie.

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: 2-2. Ah, ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgeva.

sulla pizza, discutere delle teorie su di che figlio Mugiwara. Adesso che mi ha preso in pieno il vuoto, mi tocca questa impresa a nuoto.

0: Marco Castello all'acqua ghiacciata. È questa è Radio 2, siamo con voi al 3487 300 200. Arrivano messaggi sui vostri primi baci, ne stanno arrivando in tutti i modi, in tutte le direzioni. Il mio primo bacio, 12 anni lungo, anzi no, lui lungo lungo e magro magro, stessa età, mi prende tra le braccia, mi stringe e poi cosa mi fa? Mi stringe sempre più forte, sempre più vicino a lui. Questo è un messaggio di quelli insomma abbastanza intensi a proposito delle indicazioni del primo bacio, ma arriva un momento in cui qui a Radio 2 si gioca.
1: Sì, dai.
2: Gioca 2.
3: Eccoci, gioca 2 ovviamente oggi, tema baci, bacio, come sempre vedremo Nicole sfidare Mish, Andrea tu terrai i punti.
0: Io faccio l'arbitro.
3: E farai eventualmente il
2: tienili
3: VAR.
2: Bene.
0: Io sono il VAR,
2: tienili
0: mi chiamo
2: bene.
0: VAR adesso.
3: 7 domande a tema bacio, chiaramente dovete indovinare la risposta giusta. Quanti muscoli facciali si usano in media durante un bacio alla francese?
2: Sì.
3: 12 o 34?
4: 34.
2: 34, sì, anche io.
0: Tutti e due 34?
3: Corretto per entrambi. Giusto. Molto bene. Okay, qual è il record? Bene. Seconda domanda: qual è il record mondiale per il bacio più lungo della storia? 24 ore o 58?
0: Prima Michel, perché dobbiamo invertire.
2: 58.
4: E anche secondo me è 58.
3: Corretto per l'esattezza, 58 ore, 35 minuti e 58 secondi.
0: Andiamo avanti.
3: Terza domanda: verso quale lato circa i due terzi delle persone tendono a inclinare la testa quando ci si bacia?
0: Nicole?
3: Sinistra o destra? Beh, ovviamente.
4: Forse destra?
2: Destra. Sinistra.
0: Attenzione.
3: Nicole, corretto. Destra.
2: Accidenti.
4: Accidenti.
3: Proseguiamo. Vai, quante calorie si bruciano all'incirca durante un minuto di baci appassionati? Dalle 2 ai 6 calorie o dalle 15 alle 20 calorie?
0: Vai, Michel.
2: Dalle 15 alle 20.
4: E anche secondo me.
3: Sbagliato, invece, è dalle 2 ai 6 calorie.
2: Cavolo!
3: Però ve ne mancano, ce ne sono ancora un paio. Cosa succede alle nostre pupille durante un bacio particolarmente intenso? Si restringono? O si dilatano?
0: Si restringono.
4: Vado? Vai. Secondo me si dilatano e basta, dai, questi baci. Da laggiù...
2: Si restringono.
3: E Nicole prende il largo perché si dilatano.
2: No,
0: attenzione,
2: no,
0: attenzione.
3: Altre due,
0: puoi pareggiare.
4: Michel, vai.
3: Quanti batteri ci scambiamo durante un bacio di soli 10 secondi?
4: Che domanda è?
3: Circa 8 milioni o circa 80 milioni?
0: Michel?
2: Ah. 80 milioni.
0: Qui tu dici?
4: Non lo so, 8 milioni.
3: E invece è 80 milioni, quindi Michel restringe, potrebbe arrivare il pareggio. Come si chiama ultima la disciplina scientifica che studia il bacio? Filematologia o osculologia?
0: Nicole?
4: File.
0: Va bene,
4: no,
0: direi
2: Osco.
3: E vince Nicole.
0: Mi spiace,
4: De
0: ragazzi.
4: Sì,
0: al VAR,
4: oggi,
0: al VAR abbiamo
4: oggi
0: un vincitore, la signorina Nicole Ronchi. Questa è Radio 2, con voi fino alle 9 al 348 7300 200.

0: Quattro volte Nanni Moretti ha utilizzato Franco Battiato nei suoi film. Nel Sol dell'Avvenire, l'ultima volta, Voglio vederti danzare. 1982, un capolavoro. Al 3487-300-200 vi abbiamo chiesto il vostro primo bacio, anche in vocale, tipo...
1: Elisabetta da Modena. Il mio primo bacio è stato in rima al mare, Cesenatico d'inverno, con quello che poi è diventato mio marito, e siamo sposati da 33 anni.
2: Bellissimo.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: 2-2. A me piace mangiar bene.

0: Drake, In My Feelings su Radio 2, sono le 8:14. Non so se ve lo ricordate, ma questa canzone è diventata famosissima perché è stata oggetto di un trend social. Adesso chiaramente, Santo, siamo un attimo confuso tra, certo, trend social, siamo un po' perso.
1: La parola trend e social insieme per me è troppo.
0: La challenge era quella di riprendersi mentre si scendeva dalla macchina in movimento, sì, e ballare riprendendosi attraverso la portiera aperta. Quindi l'idea era quella di far vedere una macchina in movimento dall'interno e tu da fuori che ballavi, ed è diventata, certo, grazie a questo, uno delle hit del 2018.
1: Pensa un po'.
0: Guarda che questa cosa aveva fatto notizia nel 2018, come adesso c'è un'altra notizia che ci vuole dare Mish, se non sbaglio, molto importante.
2: Senti, fake. Tutto era cominciato con una tranquilla passeggiata in un parco di Milano. Nicole Ronchi ed Edoardo Righini, detto Dodo, stavano discutendo di una questione fondamentale per il futuro del paese. Come si dà il bacio perfetto? La teoria però non bastava, così una volta arrivati negli studi di Radio 2, i due hanno deciso di passare alla prova pratica. Secondo alcuni testimoni, Nicole avrebbe spiegato la tecnica con grande sicurezza, mentre Dodo avrebbe chiesto almeno 3 volte: ma alla francese? Ma alla francese? Ma alla francese. Poi il gesto estremo, la simulazione del bacio. Qualcosa però è andato storto. Dodo avrebbe chiuso gli occhi troppo presto, finendo così contro il microfono, mentre Nicole, presa dal panico, avrebbe urlato: non era così al parco. Immediato l'intervento dei tecnici, che hanno separato i due e messo in sicurezza il mixer. Il direttore Giovanni Alimbrandi, appresa la notizia, ha fatto sapere che avvierà un'inchiesta interna alla RAI. Questa era l'ultima notizia del giorno.
0: Ci tengo a dire comunque 2 cose: uno, che il microfono sta bene, e 2, che effettivamente al parco avevo fatto meglio, ma perché probabilmente mi sono agitato entrando negli studi.
3: Oddio.
1: Al 348 7300 200 arrivano notizie sui vostri primi baci. Sentiamone una.
4: Gabri da Padova. Il mio primo bacio è stato il 6 novembre dell'82, il mio 17° compleanno, dove praticamente ero in un collegio dell'Asta Austria, e io dentro al castello con le sbarre a piano terra. Lui, al di là delle sbarre, si è dichiarato, io ho detto di sì e ci siamo dati il nostro primo bacio. Notare che era il 6 novembre dell'82, un freddo becco, io in pigiama, lui in giacca a vento fuori dal castello.
1: Bello, io in pigiama e il freddo becco.
3: Vero, il freddo becco mi ha fatto volare altissima.
1: Descrizione precisa, ci sono anche chi non se lo ricorda. E chi se lo ricorda, mannaggia, sono passati 50 anni, non riesco proprio. Marcello da Barzabotto, non c'è verso, Marcello.
0: O anche c'è chi magari non ha apprezzato il primo bacio. Il mio primo bacio è anni 70, io ragazzina, lui un po' più grande, ma fumatore. Che brutto ricordo.
1: Continuate a mandare il vostro primo bacio al 348 7300 200. Raccontatecelo in tutti i modi. Se volete descrivetecelo anche in audio, a noi piacciono i racconti, o se volete mandare anche delle immagini, se ricordate qualche primo bacio, vanno bene anche le foto.
0: E l'importante non è che sia bello o brutto.

0: successo di Rudy Clark nel 64, poi Cher l'aveva rifatta da Shoop Shoop Song nel 90 come colonna sonora di Sirene, di cui lei era anche protagonista. Questo è Radio 2 al 348 7 300 200. Vi abbiamo chiesto il vostro primo bacio, ce lo state raccontando anche in vocale.
1: Mario da Firenze: tantissimi anni fa, festicciola di 17 anni, due ragazze e ragazza si erano appena messi insieme e si baciavano in continuazione. Un terzo, lavorando ai fianchi, riuscì a convincerli che non c'era niente di più sensuale che darsi un bacio alla francese con la bocca piena di banana. Questi si dettero un bacio con la bocca farcita e alla fine, mentre tutti si rideva a crepapelle, esclamò: a me non è mica piaciuto molto.
0: Bello, anche una bocca farcita. Poi arrivano anche messaggi in tutte le direzioni, anche per iscritto. Michel,
2: esatto, sì, dice: buongiorno. Certo, come non ricordarselo il primo bacio? Avevo 13 anni, oggi ne ho 50. Mi avete fatto tornare il sorriso. A Valverde di Cesenatico, seduti mano nella mano sul pattino rosso del salvataggio, un ragazzino conosciuto con in estate, Piero di Bologna. Non lo chiamavo Limone ma Fiocco. Sono tornata a casa, certo, dai nonni, mi girava la testa, sensazione mai più ritrovata. Questa è Carlotta.
0: Carlotta, che ricordo che hai aperto il fiocco. Ci diamo un fiocco.
3: Sì, beh, ma quando poi si parla di queste vicende qua, uno resta senza parole. E se resta senza parole, deve chiedere alla prof.
4: La professoressa!
5: La professoressa! La professoressa!
6: Allora, io lo so che a questo giro la mia ambizione di riportare una parola desueta in auge è totalmente mal riposta, lo so, però mi piaceva tanto questa parola, quindi ho detto: io la faccio comunque, me la tento. Allora, signori, la parola del giorno, sì, è suaviolo. Dal latino suaviolum, diminutivo di suavium, ovvero bacio d'amore, bacio tenero.
0: Ma che
6: suaviolo,
0: bello,
6: cioè, vero?
0: Mi dai un suaviolo?
3: Esatto.
0: Così
3: sì,
0: bisogna chiedere?
6: Sì, è stato un suaviolo molto molto dolce, è stato un suaviolo di grande importanza.
0: Quindi magari... quelli che stanno arrivando via messaggio sono tutti suavioli.
3: Beh, si può dire che in qualche modo quando poi esci chiedi suavioliamo?
0: Esatto, no, è una richiesta che va fatta in quel modo lì, corretto. Continuate allora a mandarci i vostri suavioli. Bello, bellissimo.
6: Bella,
0: siamo rimasti un po' tutti spiazzati.
3: È molto carina, anche perché stavo pensando a questa cosa qua. Mandateci i vostri messaggi ovviamente al 348 7 300 200, e diteci quando il primo bacio vi ha fatto sentire viole e violini suaviolando, capito?
0: Perché quello è la musica che senti sotto quando lo dai, quel primo bacio. È un suaviolo anche il secondo e il terzo? Chissà, scopriamolo insieme a voi al 348 7 300 200.

Vi faccio notare che in questo brano Jolier, vedete, le sentite, mette i baci, un'ora qui a Radio 2, 3487 300 200, i vostri primi baci. Adesso diamo la linea al GR2.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: 2-2.
3: Quando sei uscita?
2: Ieri.
3: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
9: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Sono le 8:30.
11: Rai GR2.
12: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. Amatrice, accumuli, Arquata del Tronto. Sono 10 anni dal terremoto che rase al suolo alcuni paesi del centro Italia, provocando 299 vittime. Nel racconto della nostra inviata, il dolore e la speranza di chi ha deciso di restare a vivere in questi territori. Buongiorno Simona Decina.
13: Oggi qui a Amatrice è un grandissimo cantiere, il sole illumina le gru, le impalcature, e da pochi giorni poi è tornato asfaltato Corso Umberto I, che era la strada principale, ora però senza più nulla intorno.
14: C'era il bar, c'erano altri negozi, quindi si salutava il tabaccaio, si salutava l'altro bar.
13: I dati raccontano quanto sia lunga ancora la rinascita. La ricostruzione privata è a circa il 40%, mancano tante opere pubbliche, il comune è in una sede provvisoria, l'ospedale avvolto dalle impalcature, nei due centri commerciali ci sono anche studi medici e professionali, ma l'aggregazione non ha i suoi spazi.
15: Manca la matrice dove siamo cresciuti, il centro storico.
13: Il dato più pesante riguarda il ritorno degli abitanti nelle proprie case. Circa 1000 persone solo qui ad Amatrice vivono ancora nei prefabbricati che erano provvisori, le SAE, soluzioni abitative in emergenza.
16: Quando tira vento, abbiamo paura che queste SAE volano via.
17: La più grande paura è che se non riusciamo a rimettere in piedi questi paesi, poi mano a mano alla fine muoiono.
13: Da Amatrice con Danilo Ranieri, linea a voi.
12: E alla cerimonia oggi ad Amatrice presenzerà anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
18: Le violenze sarebbero avvenute in casa e la donna è stata...
12: Il servizio che stavamo sentendo, arrestato per violenza ai danni della moglie Jessica, Jacques Moretti, il gestore del Costellazioni, l'Iscobar è andato a fuoco a Capodanno, a Cran Montanà, e sentiamo appunto i dettagli.
18: Le violenze sarebbero avvenute in casa e la donna è stata ricoverata in ospedale. Jacques per questo è finito in carcere. Questione privata, si limitano a dire gli avvocati. I due imprenditori sono già sottoposti a misure cautelari per la strage di Cran Montanà, con l'obbligo di presentarsi quotidianamente alla polizia. Sono indagati per omicidio colposo e incendio colposo. Dall'inchiesta emergono intanto nuovi elementi sulla provenienza della schiuma fonoassorbente che avrebbe avuto un ruolo determinante nella propagazione delle fiamme, rapidissima. Il materiale è costato 12 euro al metro quadro. quadro sarebbe stato di qualità scadente e pagato dal precedente proprietario dei locali, che ha confermato. Si indaga ora anche sul ruolo di questa figura e su come i Moretti abbiano rilevato il disco bar. Infine una notizia incoraggiante da Leonardo Bove, il 16enne dimesso a luglio dal Niguarda di Milano, dopo 7 mesi in ospedale con ustioni gravissime sul 60% del corpo. Sabato il giovane è riuscito a vedere la partita dell'Inter a San Siro. Claudio Vigolo, GR2.
12: All'estero ancora raid israeliani in Medio Oriente, ucciso un 14enne in Cisgiordania e un bambino di 4 anni a Gaza. Netanyahu minaccia Hamas se continuerà a lanciare droni, palloni aerostatici e aquiloni. Replica Hamas: Israele cerca un pretesto per intensificare gli attacchi. Tornano a salire le temperature in tutto il paese nonostante il passaggio di una perturbazione a nord. Le previsioni del tenente colonnello Daniele Cesarin.
19: Cielo sereno su tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio l'arrivo di una perturbazione piuttosto intensa interesserà dapprima Piemonte e la Valle d'Aosta. Nel corso della serata si estenderanno a tutte le regioni settentrionali. Le temperature purtroppo sono ulteriormente in aumento.
12: Migliaia di persone di tutte le età hanno sfilato a Stoccolma per l'emergenza clima, per chiedere politiche urgenti sul riscaldamento globale. L'iniziativa ha coinvolto quasi 300 associazioni e movimenti. La famiglia reale britannica unita, almeno in apparenza, dopo il ritorno di Meghan ed Harry nel Regno Unito. La corrispondente.
20: Sorridente e serena, Catherine viene fotografata in auto con la famiglia mentre va alla messa della domenica a Balmoral. È la risposta della famiglia reale all'annuncio a sorpresa del ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito. Al soggiorno in Scozia partecipano William e Catherine con i figli Re Carlo e la regina Camilla, la principessa Anna col marito, il principe Edward. Di William, erede al trono e prossimo re, i commentatori vicini ai Windsor descrivono la preoccupazione per le prossime mosse del fratello, con il quale non c'è stata alcuna riconciliazione. Anzi, secondo il sondaggio del Mail, appena il 4% dei britannici pensa che sia William a dover chiedere scusa. Per Harry e Meghan le cose si complicano, sembra tramontata l'offerta a Meghan di una parte nella serie The Gentlemen. Secondo indiscrezioni, l'offerta sarebbe stata ritirata per le pressioni e le polemiche nel Regno Unito. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
12: Dalla Puglia alla Sicilia, dopo la notte della Taranta, Ermal Meta sarà in concerto questa sera a Carlentini in provincia di Siracusa. L'interprete di Stella Stellina, il brano portato sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo, ripercorrerà il suo percorso artistico fino all'ultimo album Funzioni Vitali. Prossimo giornale radio alle 10.30, la linea torna a Good Morning Radio 2. Buon ascolto.
21: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
22: Perché ti sei fermato?
21: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
22: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
21: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
22: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
21: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
22: con TV Rai
21: Radio
22: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
21: Vai su tvsat.tv.
23: 8.36, state ascoltando Good Morning Radio 2 e stiamo parlando dei vostri primi baci. Lo facciamo al 348-7300-200, mandateceli che vogliamo, copriteci di baci, diciamo così. E adesso un po' di musica.

0: Troye Sivan, She's the Best. Questa è Radio 2, sono le 8:39. Staremo insieme fino alle 9. Al 348-7300-200 i vostri messaggi sui vostri primi baci. Io 13 anni, i 13 anni degli anni 70, lui 18, Arona, Lago Maggiore, in vacanza con i genitori e i fratelli, albergo che disponeva di discoteca interna durante un ballo lento con Baglioni che cantava Passerotto, Non andare via. Claudio, il mio ragazzo ovviamente, dolcemente si impadronì delle mie labbra e ricevetti il primo bacio vero della mia vita. Ricordo ogni singolo istante. Ciao ragazzi, Gabriella. Grazie Gabriella, era poetico anche il modo in cui l'hai descritto, ma adesso è il momento più importante della giornata, l'oroscopo di Nicole.
1: L'oroscopo. Allora signori, oggi ho deciso di descrivere come i segni zodiacali affrontano la questione primo bacio. Quindi vai, iniziamo subito strombattuto con l'Ariete. L'Ariete ti bacia ancora prima di capire se è o meno il momento giusto, ma per lui il momento giusto lo è sempre. Toro, egli aspetta giustamente l'atmosfera giusta e il dolce adatto al momento.
2: Assolutamente, a volte è più importante solo il dolce.
1: Ma certamente. Gemelli, egli parla per mezz'ora per sciogliere la tensione, poi ti bacia perché ha finito gli argomenti, quindi ti bacio.
0: Non ha più cosa dire, diciamo.
1: Cancro, esatto. Il cancro ha già immaginato il primo bacio, il matrimonio, il nome del cane, ma tu ancora non hai capito se è un appuntamento o un incontro con un tecnico del catasto.
2: Vabbè, ma è un tenerone.
1: Sì, è un cuore di panna il cancro. Leone, ti bacia come se la scena dovesse finire nel trainer della sua vita, della tua non gliene frega niente.
3: Niente, vero.
2: E poi forse ci finisce.
1: Forse, ma tanto non gli interessa. Vergine, la Vergine calda calcola il momento, l'inchinazione e la probabilità di figuraccia.
0: Sì, anche i liquidi, il tipo di quantitativo di liquidi scambiati.
1: Vero?
0: Calcolo,
1: no,
0: certo.
1: Lo immaginavo. Silenzio tutti quanti che non ho tempo. Bilancia, crea l'atmosfera perfetta, si avvicina lentamente e poi aspetta che sia l'altro o l'altra a fare il primo passo.
2: E chi aspetta spera.
3: Aspetta e spera.
1: C'era un proverbio, vabbè, forse era un po' volgare.
3: Vabbè, vai.
1: Scorpione,
3: vai.
1: Lo scorpione ti guarda in silenzio finché non dimentichi persino come ti chiami e poi ti bacia. Un applauso allo scorpione. Mani al cielo per lo scorpione.
2: Ho già paura.
1: Sagittario, ti bacia spontaneamente e subito dopo ti propone un viaggio verso meta ignota, però visto che è il primo bacio la destinazione probabilmente sarà il parchetto dietro casa. Capricorno, prima deve essere assolutamente sicuro che la relazione abbia prospettive concrete, perché un bacio è pur sempre un investimento. Acquario, potrebbe baciarti nel momento più assurdo possibile, perché per lui l'imbarazzo è solo una convenzione sociale.
0: Capito?
1: Acquario, va bene?
3: Vabbè, dai, sì.
1: Pesci, diciamo. Pesci, nella sua testa parte una colonna sonora, parte un film incredibile. Anche se non è il bacio perfetto, lui immagina comunque che lo sia.
2: Wow, e devo dire, con tutti questi baci è facile perdere il controllo, direi. Lose control, Medusa su Radio 2.

0: Questa è Radio 2, sono le 8:45, siamo quelli, i matti del Good Morning Radio 2, staremo insieme fino alle 9 al 348-7300-200, messaggi vocali sul vostro primo bacio, tipo?
1: Lo sfondo da Palermo, 14 anni, sulla panchina e lui girò, io convinta che mi stesse dando le labbra, invece nel girarmi feci praticamente un buco sulla guancia, io mortificata, non vi dico. Però dopo 2 settimane abbiamo rimediato. Siamo baciati, ho deciso un bacio e da allora comunque Michele è mio marito, stiamo insieme da 43 anni, ebbene sì.
0: Pensa se non avesse rimediato, capito? Lei invece ha voluto rimediare e alla fine il bacio è arrivato. Visto. Arrivano anche dei messaggi scritti, tipo?
2: Allora abbiamo Fabrizio da Pistoia che pone un quesito che io rilancio anche a voi. Ma valgono i baci ricevuti a 7-8 anni? Perché io avevo una vicina di casa un po' più grande di me ed era molto emancipata, insisteva con quei baci in bocca e io non ho gradito. Signori?
3: Bah, secondo

0: veramente volevo salutare Antonella, che è il mio primo bacio, perché in realtà chissà dove è finita. Chissà dove è finita Antonella, dove sei?
1: Anche io allora ne approfitto che non ho detto il mio primo bacio. Erika, appena dopo
2: Marachelli,
1: sì, appena dopo il come si dice, la prima comunione.
0: Vedi, ci piace anche a noi cercare i nostri primi baci. Continuate a mandarli 3487 300 200.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, Vito Salamanca qui a Radio 2, Nicole Santo, Dodo ed io, Michele, stiamo parlando del primo bacio. Al 348-7300-200 sono arrivati tantissimi messaggi, ma prima di leggere i messaggi volevo darvi uno studio, perché io li ho pagati e ci tengo a darli.
1: Siamo pronti?
0: Oh. Molti si chiedono, ma che età arriva il primo bacio? In media intorno ai 14-15 anni. Beh, secondo un sondaggio sovvenzionato da Radio 2, quasi un italiano su due lo ha dato tra i 12 e i 15 anni, mentre un altro 39% tra i 15 e i 18. E soprattutto il primo bacio lascia il segno. Il 95% degli italiani dice di ricordarselo ancora e le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori ne hanno dato prova. Magari dimentichiamo le password, gli anniversari, soprattutto, questo è gravissimo, ma quel bacio resta lì nella memoria e non
2: bello,
0: se ne va.
2: Bello,
0: mai.
2: Bello.
3: Io
2: bello.
3: Lo confermo che lascia i segni, in particolare perché, come vi ho raccontato, il primo bacio io lo diedi dopo la prima comunione e ci scoprì Don Silvio, il quale, devo dire, ci rincorse a me, a Erika, perché ci diceva che quelle cose non si dovevano fare alla nostra età.
2: Don Silvio, quindi... tutte le maledizioni che le ha mandato sono giuste o giustificate e sono arrivate, sappia che sono arrivate al segno.
0: No, povero Don Silvio.
2: No, le maledizioni che lui ha mandato a Edo, non...
4: Mi permettete, sì, una considerazione da vera donna?
2: Certo,
4: posso?
2: Certo,
4: sì.
2: Certo.
4: Vorrei ricordare a tutti che senza un bacio decente nessuna relazione può stare in piedi.
2: Sono
4: la
2: d'accordo.
4: Cosa più importante è il bacio.
0: Vero.
4: Sul resto si lavora, ma il bacio, quello deve essere. Basta,
3: e infatti, lo dicono le nostre ascoltatrici, ad esempio Elisabetta da Venezia: il mio primo bacio, un ragazzo olandese una sera al mare. Avevo appena 15 anni e sono rimasta a bocca aperta una settimana per lo shock. Spero shock positivo a questo punto.
2: Poi bocca aperta per una settimana, cosa ti ha fatto? Ti ha mangiato la lingua, perché questa è l'unica possibilità di quel bacio, di come era arrivato quel bacio. Continuate a mandarli, mancano 9 minuti, ma ancora vogliamo sapere i vostri primi baci al 3487 300 200. Questa è

0: Dylan, Mark Ronson, Most Likely You Go Your Way. Questo è quello che ci siamo ascoltati. Prima invece era Material Lover, ma la cosa che ci siamo ascoltati veramente sono state le storie dei vostri baci. Ad esempio ce n'è ancora una, vai Miki.
1: Esatto, primo e unico bacio con Fabio, il mio vicino di casa. Decidemmo di provare entrambi il primo bacio con la lingua. A entrambi però non sembrò particolarmente emozionante. Non eravamo molto coinvolti sentimentalmente. Bianca.
2: E si chiude sul messaggio di Bianca la sequenza dei messaggi dei vostri primi baci al 348 7300 200. Dopo di noi Onda Verde, poi Radio 2 Vado al Massimo, ritornano per noi, è importante, evviva. Importante che abbiano finito le vacanze. Noi invece torniamo lunedì, quale sarà domani, quale sarà, oggi era lunedì, è per quello che
3: sì.
2: Si sente
0: che
2: anche
0: fatica,
2: nel
0: che
2: modo in cui l'ho presentato questo lunedì. Comunque torniamo domani, Good Morning Radio 2 con voi, grazie, a domani, ciao.
4: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei Mobilità. Andiamo sulla 9 Lainate Chiasso, dove si registrano code tra Como Nord e Lago di Como in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in A12 Genova Rosignano, 2 km di coda tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova a causa di un incidente. Traffico intenso anche in A14 con code sul ramo Casalecchio tra Bologna e Casalecchio e l'allacciamento con la 14 in direzione di quest'ultima. Sempre in A14 code a tratti tra Bologna, Borgo, Panigale, l'allacciamento con la 13 in direzione di Ancona. In Toscana, sulla Firenze, Pisa, Livorno, si segnalano code tra Tirreni e Livorno Centro in direzione di Livorno. Infine andiamo in A30, Caserta, Salerno, al momento chilometro di coda tra Mercato San Severino e la barriera di Salerno in direzione di Caserta. È tutto, prossimo appuntamento alle 17.28, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
4: Radio 2, Vado al Massimo, con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan, su Radio 2.
3: E buongiorno e ben ritrovate, ben ritrovati a tutti voi all'ascolto. Buongiorno Flaminia.
7: Buongiorno Massimo Cervelli, ma buongiorno a tutti gli amici in ascolto. Che bello tornare, è il caso di dirlo, nonostante le vacanze siano state per me molto belle, non so per gli amici in ascolto, dimmi le tue.
3: Benissimo, anzi rigeneranti e per questo pronti per trascorrere con voi quel che resta di quest'estate. 9:10:30, questo è il nostro orario e si parte con Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola, perché abbiamo un sacco di cose di cui parlare, perché nel momento in cui noi siamo stati assenti, quante cose sono accadute.
7: Il mondo è andato avanti.
3: Certo, soprattutto gran belle notizie dal mondo dello sport in acqua e in pista, ma ne parleremo tra poco.

0: a agitare Coca-Cola, che poi anche in queste due settimane di pausa uno sperava di rientrare e avere la situazione un po' più chiara rispetto al tormentone 2026. Non c'è neanche quest'anno, a vuoto, come i mondiali dell'Italia. Tre mondiali senza l'Italia e sono già due stati senza tormentone ufficiale. Come si fa?
1: Non lo so, perché qualcuno dirà: ma forse Serena Brancale, forse Gaia con Bossa Nostra, qualche fan anche di Paradiso, però non è che non ci abbiano
0: convinto. Mango Mengoni?
1: Canto
0: d'amore?
1: Vedi, Mango Mengoni, no. A Roma diventa Manco Mengoni.
0: Manco Mengoni, esatto, Mango Mengoni.
1: Niente, quest'area
0: anche
1: di vacanza.
0: Pugliese un po', se vuoi, Mango Mengoni.
1: Mango Mengoni.
0: No, non c'è tormentone, no. Tipo The Colors con qualche anno fa avevano fatto il pezzo, no? Ti ricordi?
1: Italo Disco,
0: oppure Sesso e Samba, non c'è. Non c'è, ragazzi, mettiamoci l'animo in pace. Sono tutti lì, nella griglia appaiati, ma nessuno ha prevalso. Voglio vedere alla fine della stagione, che ci sarà la proclamazione, quale sarà, perché uno ci deve essere, ma non sarà netto.
1: Sono come i cavalli,
0: esatto,
1: alle corse,
0: esatto,
1: alla griglia di partenza.
0: Se n'è andato Varenne nella nostra assenza. Non mi ha fatto effetto vedere sulle prime pagine dei giornali, è vero, d'estate c'è poco di cui parlare, anche se poi in realtà purtroppo le guerre, il caro benzina con Valutation di Celentano sempre più grazie a Marco Lolli. Questa canzone ha 50 anni, purtroppo è attuale.
1: 76,
0: ragazzi, 50 anni. Hai fatto caso che al distributore il servito negli autogrill è deserto come il tormentone quest'anno? Non c'è nessuno, perché so 20-30 centesimi in più. E alla fine su un pieno incide, so quei 10 euro che ballano, e magari vai a prenderti metà pizza, perché la
1: bravo, perché
0: costa un bel po'.
1: Guarda, non cito il nome della pizza ufficiale, ma siamo 9,70 euro.
0: 9 euro, me la riscalda a 9,50 euro. No, scherzo, 9 euro.
1: Bicchiere d'acqua a 50 centesimi.
0: Sì, sì. Ma quello in montagna è capitato. Caffè, bicchiere d'acqua. Lei ha preso bicchiere d'acqua a 20 centesimi della fonte, della cannella. Ragazzi, vabbè, ormai è tassato tutto. E allora bene, forse utile quella comanda in cui sputali nelle uova strapazzate, perché mi hanno fatto. Ma questo è un altro discorso ancora. Si sta andando random.
1: E no, abbiamo un sacco di
0: cose.
1: Dobbiamo parlare di un sacco di cose, perché troppe ne sono successe durante quest'estate.
0: Si diceva di Varenne, mi ha fatto effetto vedere sulle prime pagine dei giornali 1995-2026. Cioè, di solito è legato, no, a un personaggio, a una persona. Vedi Guccini, che era morto qualche settimana prima, vedere la foto del cavallo e la data di nascita e di morte, dice: caspita, però ha rappresentato davvero tanto Varenne.
1: Beh, sì. Sì, non solo per Giampaolo Minnucci, che è stato, diciamo, il suo storico
0: driver,
1: conduttore, ma un po' per tutti noi, perché ha stravinto. Cioè, Varenne è entrato proprio nell'immaginario collettivo come un atleta, e lo era effettivamente,
0: certo,
1: perché il training di questi cavalli è importante. Ma oltre ad un atleta, tu mi dicevi, insomma.
0: E poi ha avuto tra i 2000 e i 2500 figli. Ci sono processi in corso per il riconoscimento come Diego Armando Maradona, ma ai tempi. Ma
1: il primo figlio chi era?
0: Ronco, Icaro del Ronco, che però non ha vinto niente, fu comprato a scatola chiusa per 150.000 euro. A proposito di Maradona, la figlia di Maradona è sposata con il Ken Aguero, un attaccante che si è ritirato fortissimo argentino, ha avuto un figlio. Allora, se la figlia di Maradona ha un figlio con un attaccante, lo compriamo subito. È adolescente, ancora non si hanno notizie, però se il DNA è quello, viene fuori un fuoriclasse. Icaro del Ronco non lo è stato, però gli puoi mettere il nome Icaro, che si brucia le ali appena si avvicina al sole, l'hai gufata.
1: Però senti come suona potente, Icaro del Ronco, proprio Icaro altisonante, aristocratico,
0: esatto,
1: figlio di cotanto padre, non in pista, ma
0: no,
1: vabbè.
0: Però alcuni figli hanno vinto, voglio dire, su 2500 è chiaro che qualcuno che taglia il traguardo per primo c'è. È morto a Eboli e i titolisti si sono scatenati. Dove si è fermato Varenne? A Eboli, no? Come il romanzo.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com. 2-2.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.

0: Magiona 9:15 Radio 2, noi di Vado al Massimo, Flaminia Bolzano e Max Cervelli con voi sino alle 10:30. Madonna, con una spruzzata di Vogue e di Uptown Funk ci ha fatto ballare in questa prima mattinata di questo lunedì 24 agosto, ritorno nostro, e nel fine settimana Papa Leone XIV al meeting di Rimini.
1: Altresì detto Roberto.
0: Roberto.
1: Certo.
0: Roberto Prevosto.
1: E certo, ci dobbiamo prendere anche un po' delle licenze confidenziali, no? Così, perché ci avvicinano anche al pontefice.
0: E allora, erano diversi anni, direi decenni, Papa Wojtyla era stato l'ultimo ad andare alla Comunione Liberazione, l'incontro, il meeting di Rimini che si tiene dal lontano 1980. I temi di cui ha parlato ovviamente sono all'ordine del giorno: l'immigrazione, la guerra e soprattutto il futuro dei giovani. E poi una carambata che non so quanto fosse annunciata, perché ha incontrato un grande musicista, sassofonista dei Blues Brothers. Nel film di John Landis era il sassofonista Blue Lou Marini, italo-americano, che si trova in Italia per il tour della Blues Brother Band, sì, che annualmente arriva in Italia perché va a ritrovare i luoghi dei nonni, Trentino Alto Adige e Bresciano, a quanto...
1: Marini, che ha la verde età di 81 anni, peraltro. Esatto. Quindi, insomma, noi gli auguriamo, peraltro, di tornare così tutte le estati, perché, insomma, 81 anni, ragazzi, prova,
0: sì. Sì, ma poi in grande forma ha fatto dono al Papa, che è grande fan, avrete visto, perché quando fu eletto venne fuori la foto giovanile dell'adolescenza, tarda adolescenza, credo ventenne, del Papa Leone XIV vestito come uno dei Blues Brothers, grande fan del film, grande appassionato di musica blues, e allora gli ha fatto dono dei famosi occhiali neri, non si può dire la marca ma avete capito quale, e in cambio che cosa ha dato Papa Leone? Un bel rosario per lui e per la moglie, anche perché quando vai dal Papa che cosa porti?
1: Ma infatti che cosa? Gli artisti, gli sportivi sono avvantaggiati.
0: Beh, maglie firmate,
1: chi la racchetta, chi la maglia.
0: Chissà che...
1: Tu che porteresti?
0: Un disco di George Michael. Balla quando sei a Castel Gandolfo in piscina, Fast Love. No, però a parte gli scherzi... Che dono si fa?
1: Un libro, un grande libro, classico, un profumatore per ambienti, anche quello non impegnativo, mette un po' d'accordo tutti. Che ne so, l'etichetta cosa prevede? Questo è un interrogativo però che ci dovremmo porre, perché se mai dovessimo andare in visita al Papa, posto che non ci invitano da nessuna parte, ma dobbiamo arrivare preparati, Max.
0: Sì, anche perché c'è sempre un messo dietro di lui, un collaboratore che raccoglie tutto, chissà che vetrina di regali che ha infinita da spolverare ogni giorno.
1: Pensa, ognuno col biglietto, la mia grande curiosità sarebbe quella relativa al biglietto.
0: La domanda è: un cristiano normale, cristiano di nome e di fatto, che cosa porta al Papa in visita? Se voi siete stati ricevuti per qualsiasi motivo, che cosa avete portato? Sono curioso di sapere, perché io non ho mai avuto, anzi, l'incontro con la stampa di Papa Francesco, che purtroppo era già troppo bloccato sulla sedia a rotelle, passò tra le file e ebbi modo anche di ricevere il rosario, non da lui ma dal suo appunto,
1: dal collaboratore.
0: E però nessuno dava niente, ovviamente, perché passava velocemente tra le file dell'auditorium, Sala Nervi credo fosse, dove ricevete i media. E
1: quindi tu hai un rosario benedetto da Papa Francesco.
0: Esatto,
1: vedi, scopro questa cosa solo oggi.
0: Sì, che tengo sul comodino e ogni sera saluto. Grazie.
1: Sgrani e reciti.
0: Esatto, e insieme a George Michael, che appunto porterò insieme a un disco degli 883. Questa è la regola dell'amico.
1: Questa te la dedico.
0: Grazie mille, Flaminia. 9:19, bye Max.

0: certo che è un karaoke il concerto di Max Pezzali, perché la canzone La regola dell'amico è stata cantata dall'inizio alla fine in cuffia, quindi con come l'effetto di Julia Roberts nell'idromassaggio che canta Kiss the Prince in Pretty Woman, avete presente? Ecco, la nostra famiglia Bolzano ha cantato così durante.
1: Sì, mi mancano 20 centimetri di gambe per raggiungere Julia Roberts, però non fa nulla, sulla regola dell'amico proprio ci si, in generale su quasi tutti i pezzi devo dire degli 883.
0: Max Pezzali, sapete, grande tifoso dell'Inter, è ripartito il campionato, l'Inter ha vinto 4-1 con il Monza, hanno vinto più o meno tutte le big meno che il Como, stasera c'è la Fiorentina con la Roma, io ho detto la Fiorentina perché sono tifoso della Fiorentina, tu sei tifoso della Roma.
1: Io sono della Roma, ma guarda ti interrompo e faccio una piccolissima digressione, non volermene. Prego. Però questo è il suggerimento per gli amici in ascolto, se non l'avete ancora visto il documentario su José Mourinho, 3 puntate secche, merita tantissimo. Beh. Possiamo tornare al calcio italiano.
0: Possiamo tornare anche a questo nuovo inizio di questa stagione con una novità, la moneta inquadrata in primissimo piano prima del calcio d'inizio. La moneta, una volta l'arbitro tirava fino all'anno scorso una monetina di proprietà, credo dalla
1: personale,
0: propria tasca, esatto, testa o croce, no, per il campo o la palla, hanno coniato letteralmente perché è in vendita valore di 5 euro e entrerà nella collezione.
1: È d'argento però,
0: D'argento?
1: È d'argento.
0: Da una parte le effigie sono lo stadio, quindi campo, dall'altra la palla, di una bruttezza inenarrabile. Mi ha ricordato gli omaggi che in estate Topolino addava ai medaglioni spezzati dei tesori quando, eppure l'Italia siamo famosi per il design, no? Quando si parla di sport e di calcio, vedi la mascotte d'Italia 90 di una bruttezza rara, il ciao, anche qui si sono superati. Io dico, o non era meglio la moneta normale? Vai dal Papa con la moneta, il regalo, un arbitro.
1: Eh no, perché
0: gli porto la moneta, il regalo.
1: Questa
0: si parlava dei regali al Papa.
1: Entra nella collezione della numismatica, quindi la dovevano fare prima o poi una cosa del genere. Poi, per carità, con me, insomma, non si può fare ovviamente nelle competizioni ufficiali, ma il buon vecchio parodismo.
0: Parodismo non si può fare, però mi ricordo Chiellini, prima dei rigori con la Spagna, all'Europeo 2021, scherzò dicendo al capitano della Spagna hai detto una cosa e non un'altra, perché appunto un testa e croce venuto con versioni differenti rispetto a ciò che era stato deciso a monte, non so se si è capito. Lui aveva contestato scherzando e ridendo in un momento di assoluta tensione come la semifinale di un europeo, grandissimo.
1: Tipo monetina in aria, te, croce!
0: Croce, esatto. Non andate dal Papa e fate testo croce perché non la prenderebbe bene.
1: No, credo di no.
0: Forse è meglio palla o campo.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: 2-2. Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
4: 2-2. A me piace mangiar bene.

0: Atmosfere disco in questo pezzo fantastico di New Genea Caree, e tra l'altro scrivono dalle Azzorre, bellissime isole,
1: sì,
0: al largo dell'oceano. Sei stato?
1: No, c'è stata una cara amica e me ne ha parlato e mi ha mostrato soprattutto la natura delle Azzorre, che è una roba pazzesca, sembra di essere immersi proprio in un altro mondo.
0: Se non ricordo male, non è l'area dove il microclima ideale della Terra, dove si sta meglio a livello di ambiente, temperatura e tutto ciò che riguarda appunto l'environment.
1: Sai che non sono sicura se è lì o da un'altra parte, però adesso dobbiamo fare un check.
0: Azzorre o Canarie? Forse Canarie.
1: Forse le Canarie, perché
0: credo
1: Canarie. Siano le Canarie, anche perché lì sono stata, c'è diciamo una temperatura giusta e soprattutto molti pensionati andavano a svernare alle Canarie, quindi
0: sì.
1: Lì mi fa pensare siano proprio.
0: Dove c'è stato anche il caso del Canarie e della Magliana?
1: No.
0: Molto bene. Questo è il tormentone dell'estate, bella questa. Ragazzi, scrivetela, appuntatevela perché è la battuta del giorno. Allora, a proposito di cose che sembrano uscite dal cervello, non del cervelli ma dell'intelligenza artificiale, le Olimpiadi robotiche a Pechino, se lo sapevate, sono le Olimpiadi degli umanoidi, esseri robotici che si mettono in gara, organizzate da 16 paesi, o meglio da 16 aziende provenienti da altrettanti paesi, tra cui anche l'Italia. E abbiamo visto risultati stupefacenti e inquietanti al tempo stesso.
1: Diciamo che hanno rispolverato o riutilizzato, cosa che noi in Italia non abbiamo fatto, lo stadio del ghiaccio che era stato costruito per i giochi del 2022, quindi almeno su quello dice hanno riciclato un impianto, qualcosa di buono hanno fatto, però sì, è stata una roba che francamente mi ha inquietato, Max.
0: Sì. 100 metri, battuto il record di Bolt, 9,58 per l'essere umano, 9,32 per l'umanoide. I 400 metri, se ti interessa, è stato polverizzato. 400 metri, per intenderci, è il giro di pista, quella staffetta 4x400, i ragazzi italiani l'hanno vinta ai danni dell'Inghilterra, così li citiamo, con 3 centesimi di vantaggio proprio sul filo di lana, come si suol dire, agli europei di atletica. Invece gli umanoidi, l'umanoide ha stracciato i 5 secondi, sono un'eternità in un giro di pista, il record mondiale. Questo che cosa significa? Che cosa ci aspetta? È tutto ovviamente concentrato su questo stadio dove si svolgono le gare, sono 51 discipline, c'è la box, dice, non molto divertente perché perdono facilmente l'equilibrio, molto interessante l'atletica, c'è il calcio 3-3, ma con diciamo scapoli ammogliati, è più interessante,
1: c'è anche il ping pong.
0: Però mentre tutto questo è attenzionato, come dire, è monitorato dai media, a pochi metri di distanza, mentre sono in New York a calavano le prime ombre della sera, a pochi metri di distanza c'è un bel congresso dove si sta mettendo appunto il futuro del robot. E quindi ci sono i robot pompieri, i robot infermieri, tutto quello che nel giro di 2 anni per i più ottimisti, o addirittura, o forse 10 anni per chi vuole prendersi tempi un po' più congrui, diventerà realtà, cioè circondati da umanoidi.
1: Sì, queste sono le previsioni. Io non le trovo particolarmente rosee, nel senso che viene detto anche che il mercato di queste intelligenze artificiali, di questi robot, decollerà quando l'80% delle attività che vengono assegnate a questi robot potrà essere svolta sostanzialmente in autonomia e quindi anche nella variazione di contesti, perché il grande problema di questi robot è quando varia il contesto.
0: Certo.
1: Ora, francamente, l'idea che la macchina sostituisca completamente l'uomo è una cosa che proprio non mi stimola.
0: Arriverà anche il robot che ti sposi, sicuramente. No,
1: ah no, c'è già.
0: Quella che si è sposato l'intelligenza artificiale. E allora la canzone di Vasco viene utile, perché in vivere, ti ricordi? La vari un po' e dici, oggi non ho tempo, resti spento e non mi rompi i coglioni.

0: E il grande Draghi, o piccolo Draghi come preferito, e così usiamo i termini che meglio volete accostare a Mario Draghi. Ricorderete la battuta Whatever It Takes, l'ho fatta un po' lunga, canzone, il titolo della canzone, ma anche celebre battuta appunto di Mario Draghi quando era alla Banca Centrale Europea. Qualsiasi cosa sia necessaria la faremo. Il riferimento a cosa non ricordo, però credo fosse l'euro. E forse mi sto mettendo in un contesto.
1: E noi ne usciamo però con maestria e grande professionalità, quella che ci contraddistingue, presentando qualcosa.
0: Fausto Lamoglia è stato con noi per parlare della filosofia degli 883. Oggi abbiamo passato la regola dell'amico. 9:41, vado al massimo Radio 2. Parliamo invece del suo ultimo libro. Intanto, buongiorno Fausto e benvenuto a Viva Radio 2. Sì.
2: Buongiorno Marco.
1: Ciao.
2: Buongiorno,
1: guarda, la ribalto un attimo. Radio 2, vado al massimo. Siamo ancora in vacanza.
0: Grazie Marco Lolli. No, perché c'avevo Marco Lolli davanti che regista Viva Radio 2 ai tempi. Allora, Black Mirror, narrazioni filosofiche. Abbiamo parlato delle Olimpiadi umanoidi di Pechino. È una sorta di episodio di Black Mirror, parrebbe, Fausto. Vorrei un commento filosofico su ciò di cui abbiamo parlato poco fa.
2: Parrebbe proprio di sì, nel senso che queste Olimpiadi umanoide ci lanciano in quello che viene chiamato postumanesimo, transumanesimo, no? Questo miscuglio di umanità e artificialità che diventa la quotidianità della nostra realtà. Ed è proprio l'esperimento di Charlie Brooker, quando ci fa vedere qualcosa che è un futuro che ci sembra molto distante da noi, ma in realtà se poi noi andiamo a vedere i singoli episodi sono davvero piccole innovazioni che potrebbero tranquillamente essere alla nostra portata. Ma l'idea di Brooker non è parlare di futuri tecnologici, ma dirci, come quasi tutte le distopie, se andiamo avanti di questo passo finiamo lì. Vogliamo proprio arrivarci?
0: Già.
1: E guarda Fausto, io su alcuni di questi episodi ti chiederò in maniera specifica, perché ce ne sono stati, insomma, ce n'è stato qualcuno che effettivamente ci ha toccato, però c'è un tema, aiutaci anche a capire da dove nasce il titolo Black Mirror, perché non tutti sanno che effettivamente Black Mirror è esattamente la superficie riflettente dei nostri device, degli smartphone piuttosto che dei tablet nel momento in cui sono spenti in nero. Allora, dove ci porta questa riflessione? Anzi, a cosa ci porta?
2: Guarda, io credo che Black Mirror sia un titolo estremamente efficace, non per ciò di cui parla in sé la serie, ma per quello che si propone di fare. Nel senso che quando noi siamo davanti ai nostri device, tutti belli brillanti, che ci riempiono il tempo e la vita di cose, noi non abbiamo nessun riflesso, ma quando quel dispositivo lo spegniamo, abbiamo uno specchio nero che rimanda alla nostra immagine, no? Se voi, gli ascoltatori, avete guardato almeno una puntata di Black Mirror, Black Mirror non è una serie di cui puoi fare binge watching,
0: no,
2: perché dopo che hai guardato un episodio sei male, sì, hai bisogno di lasciar sedimentare. Ecco, quando spengo la TV, il computer, il tablet o quello su cui sto guardando quell'episodio, mi vedo riflesso. E allora l'episodio continua a interrogarmi, no?
0: Sì.
2: Adesso che hai visto tutta quella cosa lì, tu in quello specchio come ti vedi? Come vedi la tua vita in base agli stimoli che ti ho lasciato? Quindi questa superficie riflettente riflette la nostra immagine e ci fa riflettere sulla nostra immagine.
0: E noi riflettiamo su quello che tu hai appena detto, perché va anche questo sedimentato un attimo la tua riflessione, così ci ascoltiamo Ligabue e poi torniamo a parlare di questo bellissimo libro, saggio, lo definirei, su Black Mirror con Fausto Lamoglia su Radio 2, a Vado al Massimo. Tante domande stanno arrivando, tra poco le facciamo al nostro Fausto.

0: Qualcosa per te, Ligabue. Vado al massimo con Max Cervelli e Flaminia Bolzan. E questa è proprio l'ultima di Ligabue, ma con noi c'è Fausto Lamoglia. Noi parlavamo, passiamo così agilmente da Ligabue a Black Mirror, che è stato un libro scritto da Fausto, e abbiamo detto dobbiamo sedimentare delle riflessioni nel momento in cui guardiamo gli episodi, ma anche nel momento in cui ci interroghiamo sul perché e del successo di questa serie, ma soprattutto dell'impatto che ha lasciato su ognuno di noi. Nello stesso periodo di uscita uscì anche un film che si chiamava The Hole, il buco, non so se qualcuno se lo ricorda, comunque molto molto inquietante, sulla falsa riga, e sostanzialmente rappresentava un po' il comportamento dell'essere umano rispetto all'abbondanza e alla mancanza, ma soprattutto diciamo nei rapporti. Perché era inquietante? Perché c'era del cibo che passava da piani altissimi a piani bassissimi. Tu immagina una tavola, la prima tavola, piena di ogni ben di Dio, dove le persone potevano mangiare, ma non sapevano a che piano si sarebbero svegliati, e mano a mano che si scendeva questa tavola veniva sostanzialmente vandalizzata dalle persone che mangiavano.
1: Il racconto di Buzzati al contrario, che saliva ai piani per la morte.
0: È una cosa che ci ha inquietato. Ecco, Fausto, ci dicevi, non sono tanto gli episodi quanto quello che possiamo, diciamo, estrapolare da questo. Ma allora, quali sono i temi principali che secondo te sono emersi da questa serie? A me viene in mente uno, il discorso del rating sociale, il fatto della puntata in cui venivano date delle stelline e questo serviva per acquistare dei servizi. Oppure il fatto che le persone nascoste magari nel loro anonimato, nelle loro condizioni di bisogno, nel web, sono spinte a fare altro. Tu cosa hai individuato?
2: Ma i temi sono tantissimi, no? Io qua ne vorrei recuperare due o tre per restare in puntata, diciamo. Una è questo che tu hai citato, caduta libera, nosedive, è estremamente attuale in questa puntata. Le persone vivono e hanno sconti o prendono stipendi in base al loro rating sociale, cosa peraltro che per un periodo è stata provata su Shanghai e ancora oggi ci sono esperimenti di questo tipo. Ed è estremamente interessante vedere la dinamica, perché all'inizio sembra tutto semplice, no? Tu ti comporti bene, ricevi delle buone valutazioni, sali di livello, però poi invece si scatenano gli odi, le gelosie, le invidie, se gli do una valutazione alta poi io ricevo una valutazione bassa perché quella persona è socialmente disapprovata.
1: Questo comunque nella vita accade, c'è bisogno, Black Mirror, il darwinismo sociale, ma anche lotte all'interno degli uffici tra colleghi per avanzare a dispetto, anche con mezzi non proprio ortodossi rispetto agli altri.
2: Assolutamente. Quindi, tra l'altro, ieri sera parlavo con Maria Silvia Vaccarezza, l'autrice di Santi Influencer, che so che avete intervistato, certo, qualche tempo fa.
0: E la salutiamo anche.
2: E ci stavamo dicendo che la vita online ha questo grosso problema: siccome è tutta vetrinizzata, come direbbe Codeluppi, io scelgo cosa pubblicare. Se voi andate a vedere i feed, le bacheche, pochissimi feed di persone quotidiane, diciamo, sono ricchi di cose interessanti o intellettuali, ma non perché non gli interessino, siano cattive o siano ignoranti, peggio, no? Questo è l'errore di dare dell'ignorante a qualcun altro, ma perché c'è una paura di fondo. Ah, se la mia bacheca diventa troppo seria non mi segue più nessuno. Meglio pubblicare gattini, vacanze al mare, eccetera eccetera eccetera, con tutto quello che ne consegue di avere le nostre piazze digitali piene di rabbia, insulti e polarizzazioni.
0: Perché creano engagement, queste emozioni, esatto, portate all'estremo. Però sai cosa mi piace molto? Il fatto che tu ti sia proprio confrontato con Maria Silvia Vaccarezza, nel senso che Vado al massimo diventa un po' un piccolo salotto in cui ci si conosce, ci si annusa, e molto spesso io dico ci si apprezza reciprocamente, quindi diventa una sorta di agorà, una piazza dove si parla non di persone ma di idee, e questo è bello. Questo ci allontana un po' da Black Mirror, Fausto.
2: Beh, secondo me no, perché proprio perché quello specchio nero

0: non ti ci puoi confrontare da solo fino a un certo punto, e poi hai bisogno degli altri, però hai certo. bisogno di una comunità che ti allarghi l'orizzonte, che ti dica: ma io la penso così, tu come la pensi? È una mia visione distorta. Per dire, c'è nell'ultima, il nostro, il libro mio è della dottoressa Pastorino, ormai inizia ad avere qualche anno, è del 2019, e quindi si ferma la quarta stagione, ma se noi andiamo a vedere le stagioni nuove, le ultime, soprattutto l'ultima mi è piaciuta moltissimo, quella bestia nera, la post-verità, la costruzione della verità, io mi salvo dalla mistificazione, dalle fake news, solo con il confronto, e con un confronto serio. Che possa farmi uscire dalla mia percezione.
1: Fausto, rimani. Prego, no, tanto continueremo con
0: un'altra cosa velocissima, visto che parlavamo di Ligabue. No, nell'ultima canzone, il pre-ritornello, lui dice sempre: per alzarsi dal letto ci vuole ogni giorno un motivo.
1: Sì.
0: Ecco, secondo me queste due parole, queste due righe di canzone, sono la lettura di Metalhead, che è la puntata probabilmente più difficile da guardare, quella tutta in bianco e nero, che non si capisce niente.
1: Ecco.
0: È però lì che questo gruppo di sopravvissuti rischia la vita, anzi muore, per portare un orsacchiotto a un bambino. E uno si dice: ma perché dovresti rischiare la vita così? Perché tu sai già di essere morto, sai che basta che metti la testa fuori di casa e verrai ucciso. E allora ti chiedi: qual è il motivo che ho per alzarmi? Devo trovare qualcosa che dia senso alla mia vita e in qualche modo alla mia morte.
1: Anche qua da riflettere. Che bella questa. Peccato, 8 giorni in più saremmo stati a settembre, e allora sarebbe stato proprio il... Io non ho mai messo sta canzone nel mese di settembre.
2: Sarebbe caduta
1: marzo, maggio, però la puoi ascoltare sempre, anche se poi loro fanno riferimento, sentite la prima strofa, 21 settembre.

0: Hai voglia te, questa gli umanoidi non la farebbero mai. Che capolavoro, September, Heart, Wind and Fire, anche passaggio bellissimo di un film altrettanto bello, Quasi amici, Omar Sy che balla, stupenda, sulle note di September. Parliamo di Black Mirror, 7 stagioni, tantissimi episodi, Fausto la moglie ha scritto un libro, appunto intitolato Black Mirror, la sua filosofia. E quale filosofo, a proposito del passato contemporaneo, Fausto, avrebbe apprezzato particolarmente Black Mirror, secondo te? Fammi qualche nome.
1: Io credo sicuramente Foucault. Michel Foucault, con le cose, le parole, e poi un filosofo di nuovo contemporaneo che è Searle. Forse qualcuno lo conosce per l'esperimento della stanza cinese, che si interroga sui limiti delle future intelligenze artificiali.
2: Il
0: silenzio da parte nostra è eloquente.
2: No, perché mi incuriosisce, no, perché io seguo un po' Fausto. Allora, una cosa che mi aveva colpito, ma non c'entra molto con Black Mirror, ci spiega perché ci piace tanto Sherlock Holmes, e quindi qua siamo nel mio. Ma questo esperimento di cui ci parli, riesci a raccontarcelo?
1: Quello della stanza cinese.
2: Esatto, sì.
1: Così. Fondamentalmente, Searle, per spiegare che cosa fa davvero un'intelligenza, quando un'intelligenza artificiale, quando traduce, dice: immaginatevi di essere in una stanza, sì. Voi siete parlanti italiani e conoscete solo l'italiano,
0: sì.
1: Vi arriva da fuori questa stanza un messaggio in cinese che voi dovete tradurre in inglese, quindi non conoscete né la lingua di origine né la lingua di arrivo.
0: Come si fa?
1: All'interno di quella stanza però avete manuali in italiano, di cinese e di inglese, e tutti i libri che sono stati scritti sia in cinese che in italiano e che in inglese. Cosa succede? Che usando tutte le istruzioni che avete, voi riuscite a tradurre il messaggio dal cinese all'inglese, ma non lo comprenderete mai, e quindi non sapete quanto sia accurata la vostra traduzione, ma state facendo per lo più una traduzione statistica. Quindi questo lui lo usava per spiegare come l'intelligenza artificiale non riesca veramente a comprendere quello che fa, e come noi per questo non possiamo affidarci ciecamente, no? Tra l'altro Max mi faceva sorridere, che diceva: un'intelligenza artificiale non avrebbe mai potuto scrivere questa canzone. C'è una canzone degli anni 80 di Bennato, che era Specchio delle mie brame, e lui l'ha scritta negli anni 80, poteva scriverla oggi, in cui immaginava un computer che gli potesse scrivere delle canzoni per essere sempre primo in classifica. E diceva: il prezzo è la mia anima, Bennato.
0: Molto dottor Fausto. Sì, fantastico.
2: Anche nell'utilizzo della I, quello di cui non ci si rende spessissimo conto è l'importanza dell'accuratezza del prompt di partenza, e quello inevitabilmente deve essere prodotto, secondo me, da un cervello umano che può considerare una serie di aspetti, una serie di problematicità. Quindi per il momento io dico, mi sento personalmente, poi non so cosa ne pensano gli amici in ascolto e cosa ne pensi tu, abbastanza safe al riguardo, nel senso che l'istruzione di base, chiamiamolo così, il comando, è importante che possa arrivare dall'uomo. Poi più avanti non lo so, perché questo sembra una sciocchezza, ma è un tema che davvero così ricorre nei pensieri, e un po' alterna, l'importanza del progresso anche alla preoccupazione di quello che può essere. Pensiamo ai film, Io Robot e le cose, l'idea che una macchina un giorno
0: l'uomo bicentenario
2: possa ribellarsi all'essere umano, insomma, è pesante.
0: Fausto, prego.
1: Su questo tema, Flaminia, Super Intelligenze di Nick Bostrom, che è un filosofo americano che si occupa di questo, proprio prima dell'arrivo delle intelligenze artificiali che usiamo noi, cioè ChatGPT, che non è l'unica intelligenza artificiale, ma sono quelle linguistiche, diciamo, lui diceva: guardate che il prompt è fondamentale, perché le macchine non si ribelleranno a noi come ce lo presenta Io Robot, per intenderci, o come pensava Asimov, per essere più generali. Ma il rischio sarà che le macchine fanno precisamente quello che noi gli diciamo. Lui fa questo esperimento mentale, dice: se io dico a una intelligenza artificiale di massimizzare la produzione di graffette, sì, a un certo punto questa cavolo di intelligenza artificiale distruggerà l'umanità per prenderne i componenti biologici e costruire graffette, ma non perché è cattiva, perché gliel'abbiamo chiesto noi.
2: Esatto, certo. Esatto. Quindi,
0: come l'utilizzo appunto?
2: Sì, l'accuratezza dell'istruzione, che deve prevedere anche la possibilità che ci sia una macchina che non è in grado di interpretare il fatto che magari per la produzione tu vai, diciamo, a distruggere qualcosa di molto più importante, perché è addestrata da noi, quindi dobbiamo prestare molta più attenzione nella strutturazione proprio delle indicazioni.
0: Grazie Fausto per essere stato con noi e complimenti, torneremo a sentirci prima della fine della cavalcata di Vado al Massimo l'11 settembre, ok? Grazie.
1: Più che volentieri.
2: Ciao Fausto, grazie.
1: Buona mattinata, buon lavoro.
0: Ciao.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.

0: Eccola qua, Partenope, credevo ci fosse un reprise, invece no, come in Angelina Mango e Mengoni, c'è la reprise che frega tutti i conduttori. Mark Cremont, Brancale, The Colors con noi fino a qualche secondo fa, 19 minuti.
1: Vado frega a tutti, ma frega non tutti. Cervelli, perché insomma, tu su quel sospiro già sai.
0: Il tormentone dell'estate che furono, è arrivato il momento di tirar fuori esattamente da 31 anni fa. Perché correva l'anno 1994, bisogna fare un passo indietro rispetto all'estate del 95. La Warner, prestigiosa casa discografica, prende una toppa clamorosa perché non rinnova dopo 10 anni un contratto discografico ad un duo che da una decina d'anni appunto veleggiava, apprezzatissimo, ma non nel mainstream. Aveva dei cultori di questo duo che era sì conosciuto ma non come i Beatles, per dire, per fare un
1: po' come noi,
0: esatto, per tutti, per molti ma non per tutti, ecco. E allora decidono di lasciar perdere Ben e Tracy, grazie, alla prossima. Loro si erano conosciuti all'università di Hull, scritto Hull, in Inghilterra, e lui faceva anche il fotografo, incontra lei che canta in un gruppo al femminile, le Marine Girls, e passa loro una fotografia che aveva scattato durante un concerto per la copertina di un album. Si conoscono, si frequentano, diventano amici, diventano fidanzati, diventano marito e moglie, hanno figli. Lui si ammala e poi rimarranno per un po' di tempo silenti musicalmente parlando, però consegnano alla storia la canzone delle canzoni in quell'estate 1995, quando l'anno prima l'Universal li lascia perdere e invece vendono milioni di dischi. Di copie, grazie anche al remix di un DJ newyorkese, Todd Terry, che rimette mano ad un pezzo che doveva essere per il club mix, quindi per molti ma non per tutti, e invece diventa per una moltitudine infinita, entra nelle top 10 di quasi tutti i paesi del mondo, successo clamoroso, testo bellissimo, è una canzone da ballare però struggente, perché lei è stata lasciata da lui, prende il treno, va davanti a casa sua, ci passa, sta sotto la finestra, dice: ma dove sei? Sei sparito? Somewhere, da qualche parte. Mi manchi come manca l'acqua al deserto. Perché sono venuta qua?
1: Oddio, è pazzesca. Adesso sì, vedi, mi hai dato questa chicca e ho capito. Non la sapevo, non la conoscevo. È lei?
0: Eh sì, perché non sono riuscita ad andare avanti senza di te. Mi manchi come l'acqua del deserto.

0: Everything But The Girl Missing Todd, il remix di Todd Terry e DJ newyorkese che lottò non poco perché la casa discografica, anche i due appunto Ben e Tracy, non molto grazie per avermi rimessa Marco Rolli, perché sentite l'inizio, senti un po', rimetti tum tum tum tum. Che cos'è? È il passo di lei che scende dal treno. Questo dette come indicazione Todd Terry quando presentò il remix, versione house newyorkese pesante, non convinceva l'entourage, dice non corrisponde alla loro immagine, lasciatemi fare, meno male lo lasciarono fare.
1: Eh no, ragazzi, è diventato iconico questo passo.
0: Senti come scende dal treno, è il passo pesante di chi è stato lasciato, senti come scende dal treno, sentilo un po'. Boom. È il passo pesante di quello che non ce la fa ad andare avanti, perché mi manchi come manca l'acqua al deserto. Ragazzi, che canzone, ma dietro queste canzoni ci sono delle storie pazzesche. Grazie Marco Lolli. Allora, film da recuperare,
1: finalmente ce lo abbiamo. Andiamo. Io l'ho atteso, siamo dovuti arrivare al 24 di agosto alle 10:16 per tirare fuori proprio questo. Avevo già chiesto delle curiosità in giro ma aspettavo che fossi tu a raccontarmelo.
0: Ma no.
1: Per avere, no, certo, io voglio avere proprio l'onore di, me lo prendo da me, di presentarlo.
0: No, è Patrick Swayze, che comunque è credo al meglio della propria attività di attore, forse un po' in break. Sono i due film che anche i ragazzi della 50, forse tutta la filmografia, anche il duro di Roadhouse, voglio metterci anche quello. Patrick Swayze che balla da Dio, che però non aveva una grande relazione, anzi si detestavano proprio.
1: Con Jennifer Grey, tutti conosciamo come
0: Baby. Nessuno può mettere Baby in un angolo. Allora, siccome d'estate viene sempre riproposto, è il caso di recuperare Dirty Dancing, perché poi sui social imperversa il famoso balletto finale e molti sono bravissimi a rifare esattamente quei passi difficili. Io ho provato.
1: È un mambo?
0: Sì, ha detto niente, però è coreografato e devi andare a tempo con la partner, non è che mambo te la balli davanti allo specchio come Jimmy il Fenomeno.
1: Lou Bega quando faceva Mambo Number 5.
0: Esatto. Io però vorrei, visto che in estate due sono i temi cinematografici televisivi che ricorrono ogni estate, l'apertura di Pretty Woman, che di solito arriva a fine maggio inizio giugno e comunque 3 milioni di spettatori li fa sempre su Rai 1.
1: È come una poltrona per due, esatto, durante le feste di Natale.
0: E poi Dirty Dancing. E allora, chi preferite? Vorrei fare un sondaggio perché mi sono sempre chiesto, tu preferisci Dirty Dancing o Pretty Woman?
1: Oh, ma proprio a mani basse, Dirty Dancing 6-0.
0: Sì, seggi aperti. 3-4, voglio adesso, tempo reale, abbiamo 12 minuti perché poi dobbiamo chiuderemo la puntata, cosa vedi? 10:30.
1: Sì. Quindi, io voglio sentire gli ascoltatori scatenati, ma soprattutto le ascoltatrici, perché lì è proprio una questione di in cosa ci immedesimiamo di più.
0: Non dovete sforzarvi. P per Pretty Woman, D per Dirty Dancing. Sforzo minimo. Ecco, chi era? Credevo fosse Such a Shame, il barrito dell'elefante. Invece è Kasabian. Ah, sono tornato. Ah, Superpowers. Eccoli qua, su Radio 2.

0: Superpowers, Kasabian, seggi aperti fino alle 10.30 qui a Radio 2 per il...
1: Venghino, signori, venghino, non c'è il trucco, non c'è la corda, fate il vostro voto, siete già tantissimi e io gongolo perché ho sbirciato in anteprima il risultato del sondaggione lanciato da Max Cervelli e siamo al momento in un netto vantaggio su cosa? Dici un po', Max?
0: Su Dirty Dancing, perché è di un'incollatura, quindi avete tempo ancora una decina di minuti, forse meno, 9-8 per essere precisi. Dirty Dancing e Pretty Woman, i film dell'estate che vengono riproposti ciclicamente, anzi annualmente, apre Pretty e poi continua Dirty Dancing. Allora, preferirei intorno a Missing di Everything But the Girl, come deserti manca la pioggia. Bene, grazie Paolo, in effetti è più corretta Missing, Like a Desert Mr. Rain. E allora, Dirty Dancing tutta la vita, Dirty Dancing tutta la vita. Come si fa a scegliere? Comunque Dirty Dancing, perché amo in tutte le sue forme il ballo. Dirty Dancing non mi piace proprio, lo considero un po' un film cretinetto, senza offesa, anche se a suo merito è un film distopico quando ancora non erano così comuni. Come distopico? Dirty Dancing?
1: No, anche perché rimanda un po' al villaggio turistico, capito? Vabbè. L'avvicinamento a queste cose. Oddio, la trama è semplice, però ha degli ingredienti che indiscutibilmente catturano, intanto perché il ballo piace, il fatto che una persona che non abbia mai ballato è anche insomma un po' il successo di tanti programmi televisivi, questo.
0: Esatto, allora ultimi minuti, D per Dirty Dancing, P per Pretty Woman. Florence and the Machine ci accompagna al sondaggio finale, all'esito soprattutto.

0: Florence and the Machine ci ha accompagnato ai saluti. Prima però bisogna dare il risultato della sfida tra Pretty Woman e Dirty Dancing, così cotto e mangiato negli ultimi 10 minuti di Vado al Massimo. Intanto salutiamo Antonello Sarno, critico cinematografico, che ci dice: ragazzi, forse era meglio mettere a confronto Ghost e Pretty Woman, usciti nello stesso anno, con pari incassi. Anche in Ghost c'è la Patrick Swayze, e tra Dirty e Pretty ha vinto Pretty Woman, che ha rimontato perché avevamo detto che era indietro, però di pochissimo. Forse sono quasi pari, perché stanno arrivando altri messaggi, vedo Dirty Dancing.
1: Niente, qui si va avanti. Tra l'altro Ghost devo dire che è stato un po' la molla che ha dato lo sprint a tanti per iniziare dei corsi di ceramica.
0: Ah sì?
1: Sì, certo. Beh, tutti se la ricordano la scena così, certo, dell'argilla che si plasma. Insomma, bravo Antonello, ci ha ricordato una cosa importante.
0: Grazie per aver partecipato, grazie per essere stati con noi. Noi torniamo domani alle 9. Adesso c'è il GR2, poi Radio 2 Summer Club con il Palomino da solo in questo...
1: Barbara da sola.
0: Palomino è in vacanza, Barbara Venditti che è qua, che sta per entrare. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie.
1: Ciao, famiglia. A domani.
0: Ciao ciao.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
5: 2-2. Finalmente! Oggi è il gran giorno!
6: E voilà, una ghiotta bontà!
7: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
6: Kiwi e Arturo!
8: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
9: Buona festa dell'amicizia, Frido!
10: Prendila! Presa!
8: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play! Molto più di quanto immagini.
11: 2-2.
12: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
13: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
14: Sono le 10:30.
15: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
16: Rai GR2.
17: Buongiorno da Gabriella Lepre. L'Italia ricorda le 299 vittime del terremoto del 2016 nell'Appennino centrale. Alle 3:36, ora del sisma, sono iniziate con una fiaccolata le commemorazioni che proseguiranno per tutta la giornata. Ad Arquata del Tronto, tra poco, la messa celebrata dal cardinale Zuppi. Con la nostra inviata andiamo ad Amatrice, oggi paese cantiere.
18: Manca la matrice dove siamo cresciuti, il centro storico.
19: C'era il bar, c'erano altri negozi, quindi si salutava il tabaccaio, si salutava l'altro bar.
20: I numeri raccontano quanto sia lunga qui la rinascita. Secondo i dati del comune, la ricostruzione privata è arrivata a circa il 40%. Mancano ancora tante opere pubbliche. Il comune è ancora in una sede provvisoria e l'ospedale è ancora avvolto dalle impalcature. Ma il dato più pesante riguarda il ritorno degli abitanti nelle proprie case. Circa 2000 persone infatti ancora vivono in quelle casette che erano nate come provvisorie, le SAE, le soluzioni abitative in emergenza.
21: Quando tira vento abbiamo paura che queste SAE volano via.
22: La più grande paura è che se non riusciamo a rimettere in piedi questi paesi, poi mano a mano
1: alla fine muoiano.
20: Da Amatrice con Danilo Ranieri, Simona Decina, GR2.
17: Una pagina drammatica che funge da monito sulla necessità di potenziare i meccanismi di prevenzione, dice il Presidente della Repubblica Mattarella. Nel pomeriggio ad Amatrice la cerimonia ufficiale alla presenza della Premier e delle autorità. Non dimenticheremo mai quella notte, così sui social Giorgia Meloni. In questi 10 anni sono state tante le difficoltà, troppi rinvii e false partenze hanno impedito che la ricostruzione potesse procedere rapidamente. Il governo ha raccolto questa responsabilità. All'estero i leader volenterosi, fra cui la Presidente del Consiglio italiana, riuniti per Kiev, che festeggia il 35esimo anniversario dall'indipendenza del paese.
16: Non consegneremo a Mosca i territori del Donetsk ancora sotto il nostro controllo. La situazione è difficile, ma l'Ucraina non cadrà. Zelensky lo ribadisce dopo che ieri aveva annunciato un piano di pace elaborato con europei e americani che prevede tregua, ritiro di entrambe le truppe e una zona economica franca, i cui limiti geografici però non vengono dettagliati. Nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese, il presidente accusa poi Putin di essere ancorato al passato, di vedere ancora l'Ucraina come uno spettatore sottomesso e chiede aiuto ai partner per proteggere i cieli ucraini. A tal fine destinati 6 miliardi annunciati stamani dall'Unione Europea e altri aiuti verranno forse promessi nel vertice dei volenterosi, a cui parteciperanno anche gli oltre 10 leader arrivati a Kiev. Il giorno di festa nazionale però non ferma negli attacchi ucraini sulla Russia, con 2 bimbi morti nella regione di Krasnodar, né quelli russi, 5 le vittime a Kharkiv. Valeria Fraschetti, GR2.
17: Stati Uniti, Iran, tra poche ore scatta il cosiddetto D-Day economico, l'annuncio di nuove sanzioni contro Teheran. L'Iran minaccia ritorsioni contro i paesi che aderiranno. Intanto la TV di Stato iraniana ha trasmesso un servizio in cui sono state descritte minacce al figlio del presidente di Melania Trump, Barron. Le tensioni geopolitiche alimentano la salita dei prezzi energetici diffusi poco fa dal Ministero del Made in Italy. Quelli medi al self-service, benzina 2,01 al litro, gasolio 2,131. Resta in vigore il taglio delle accise sul diesel, prorogato dal Ministero dell'Economia fino a mercoledì 26 agosto. Musica in quota al via i suoni delle Dolomiti, festival immersivo che fonde paesaggio, ascolto e sostenibilità nelle montagne del Trentino, patrimonio dell'umanità. Chiusura il 3 ottobre con Daniele Silvestri.
22: Un mese di appuntamenti imperdibili come l'alba delle Dolomiti in Val di Fassa con Le Belle of the Rockies, ensemble di ottoni tutto al femminile, e per i più volenterosi il trekking dei suoni, 3 giorni di camminata e musica guidati dal violoncellista Mario Brunello, grande appassionato della montagna e direttore artistico del festival.
23: Il trekking racchiude i valori principali di questo festival: la condivisione, il rispetto della montagna, il silenzio è speciale, si cammina per raggiungere il luogo del concerto e il suono che ci si porta a casa è un'esperienza unica.
22: Si inizia con il singolare incontro tra i violoncellisti della Scala e un coro di voci tradizionali della montagna, ma le sorprese, annuncia maestro Brunello, non finiscono qui.
23: La novità quest'anno è un progetto di musica verticale, musicisti che arrampicano e arrampicatori che suonano.
22: Claudia Faiens, GR2.
17: Lo sport, calcio, Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45 chiudono la prima giornata di Serie A. Ieri intanto successi per Milan, Juventus, Atalanta e Lecce. La linea Radio 2 Summer Club, prossima edizione alle 12.30.

2 Summer Club. Ed eccolo qui il Radio 2 Summer Club. Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Sono un po' orfana questa mattina di Simone Calomino, Barbara Venditti a star con voi per la prossima ora e mezza. No, in realtà non sono da sola. Alla regia c'è Marco Lolli, c'è Massimiliano Bonomo in redazione. Poi ci sono tutte le curatrici di questo programma che sta accompagnando la vostra estate. Buongiorno anche a Fiore Liborio alla parte tecnica. Insomma, noi ci siamo tutti. Se ci siete anche voi dall'altra parte, vi ricordo che questo è il Summer Club, cioè il club dei club, quello in cui sono benvenute tutte le persone che fanno parte di qualunque categoria. Subito, madame, però.

Lo sappiamo ormai, no? Che questo è stato il singolo dell'estate di Madame, l'abbiamo cantato facendo un po' lo scioglilingua anche qui al Summer Club, dove io attendo il ritorno di Simone Calomino per decifrare anche quella che è la terza strofa. Vabbè, questa è una storia per chi segue il Summer Club ormai da diverse settimane. Siamo qui e saremo qui fino all'11 settembre. Ancora buongiorno, bentrovati. Summer Club che oggi accoglie un club di vacanzieri, o non solo vacanzieri, anche quelli che si sono passati e si stanno passando l'estate in città, ma magari in un solo fine settimana o in qualche giorno, hanno deciso di prendere la propria macchina e andare, perché la macchina ti fa sentire un po' più libero, no? Ti consente di organizzare la vacanza come meglio credi, come meglio vuoi, o magari ti fa anche risparmiare qualcosa in qualche caso. Quindi oggi al Summer Club benvenuti a tutti quelli che amano organizzare i viaggi in auto. Secondo me è anche un po' la giornata giusta, se ci penso oggi è un po' il lunedì dei lunedì, no? Tanti rientri ieri, quindi anche le file, le partenze più o meno intelligenti e le partenze anche di questa mattina, di quelli che hanno detto: ma sai che c'è? Io le vacanze fino a questo momento le ho passate in città, adesso mi prendo la macchina, vado, qual è la destinazione? Non lo so. La prima città dove mi voglio fermare mi fermo, così come quelli che invece organizzano e pianificano tutto. Quest'anno le vacanze in auto sembrano aver avuto un grande successo, soltanto a giudicare dalle ricerche su Google il 20% in più delle persone ha pensato appunto di prendere, partire e andare con la propria macchina. E voi come ve la state cavando? Come ve la cavate con i viaggi in macchina? Vi piace guidare? Vi piace organizzare? Siete di quelli che invece un po' la soffrono, no? Perché magari stanno lì e devono trovare qualcosa da fare. Questa mattina al Summer Club benvenuti al club dei viaggi in auto. 348 7300 200, qual è quel viaggio in auto che non potete dimenticare, quello bello bello bello, magari brutto, eh?

0: Radio 2 Summer Club, come che sono Barbara Venditti e questa qui I Am Worried dei One Republic, degli One Republic che facevano la colonna sonora del film Maverick. Quindi se ci state guardando dal canale 202, anzi saluto Silvia Baldassarre che è alla regia per quello che riguarda la parte visual, avete visto anche nel video Maverick e Tom Cruise che ritornava in quei panni lì in cui amava fare i viaggi in moto. Ora non so se viaggi in moto e viaggi in macchina possono essere mescolati all'interno dello stesso club, però diciamo di sì. E diciamo che al 348-7300-200 stanno arrivando già un sacco di messaggi in cui ci raccontate quali sono i viaggi epici, le vacanze on the road più epiche che avete fatto nella vostra vita o anche semplicemente se siete di quelli che le amano. Sentiamo un po'.
1: Buongiorno, sono Stefania da Pisa. Io adoro guidare sia per lavoro, come sto facendo adesso, che da Pisa devo arrivare giù in Salento dove lavoro, oppure anche per vacanze. Anche quando andiamo via guido sempre io, mio marito pochissimo,
0: ah, ma
1: che preferisce fare altro, leggere, rispondere alle telefonate, fare quello che deve fare, e io guido tranquilla con relax e mi piace veramente veramente tanto ovunque si vada. Un saluto.
0: Ciao cara, ma sai che stavo pensando? Che sei forte tu, ma è forte anche tuo marito, nel senso che lui riesce a fare in macchina tutte quelle cose che lo tengono anche un po' attaccato, no, alla vita concreta durante la vacanza e il lavoro. E tu sei brava perché non t'arrabbi. La cosa difficile di quando si sta non dalla parte della guida è che bisogna stare attenti e che chi sta al volante magari alcune cose non le ama. Per esempio il fatto che subito t'addormenti, lui poi resta da solo, o lui, non è un caso che ho detto lui, resta da solo alla guida o lei, e quindi la vacanza che in macchina si sa, si passa anche molto spesso dentro l'automobile, dentro l'abitacolo, e poi è vissuta da sola da chi guida molto spesso. L'importante è preparare una playlist epica, allora se state andando in vacanza in questo Radio 2 vi aiuta.

relax, i passi quelli piccoli piccoli anche di chi magari si fa una vacanza in auto. Oggi il club delle vacanze in auto, amate guidare, amate stare dal sedile del passeggero, raccontateci quelli che sono i vostri viaggi indimenticabili fatti però in automobile. In questo momento qualcuno se lo sta facendo, un viaggetto a Narita, e Giancarlo sono in viaggio per Chambéry con Radio 2. Buona giornata a voi, viaggio indimenticabile in Irlanda, ovviamente con la guida sulla corsia di sinistra. Mia moglie che continuava a dirmi: ma come fai, ma come la capisco, ma una paura proprio da mettersi le mani a coprire gli occhi, no? Di quando tu non guidi e quindi devi guardare la strada, vedi tutto al contrario. Mi sono adattato subito ed è filato tutto liscio, abbiamo girato, ma la verde Irlanda non ci ha dato nessun problema. Questo è un anno importante tra l'altro per i viaggi in macchina, lo sapete, più tardi magari ne parliamo, perché quella che è considerata la meta, anzi proprio la strada in assoluto più importante per i viaggi on the road, o forse il viaggio on the road è stato inventato proprio sulla Route 66, compie 100 anni, magari più tardi ve ne parlo, adesso no, lascio cantare lui, Lucio Dalla, perché questa è l'ultima luna.

0: ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
1: Super Protein? Che sarà mai?
2: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
1: Ideali per chi fa sport.
2: Ideali per tutti, sono super buoni. 2-2.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.

0: dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
1: 2-2.
4: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

Fly su Radio 2 a Radio 2 Summer Club. Ancora buongiorno, bentrovati da me che sono Barbara Venditti, oggi per accogliervi nel club dei viaggi in auto. E mi stanno arrivando un sacco di vostri messaggi al 348 7300 200 a proposito dei viaggi in auto più belli e più sognati anche, che avete fatto, che desiderate di fare. Ma vi avevo lasciato con la promessa di festeggiare i 100 anni della Route 66, cioè quella strada che va da Chicago fino a Santa Monica e che è un po' l'emblema del tanto della ricerca di fortuna. Andare verso ovest a partire dagli anni 20 era proprio il desiderio di contadini poveri che cercavano un po' fortuna e volevano sfuggire dalle Dust Bowl, e poi nel 1926 è diventato quasi l'emblema dell'America. È stato un imprenditore dell'Oklahoma, Cyrus Avery, a capire che l'automobile avrebbe cambiato tutto, tutte le abitudini, tutte le vacanze, tutti i viaggi, e quindi la battezzò così, Route 66. Perché? Perché il numero era facile da ricordare. Si sa, gli americani in questo sono fortissimi, con il marketing riescono a trasformare davvero l'immaginario non di una ma di tutte le popolazioni, perché poi in questi 100 anni davvero anche la storia del cinema, no? Si è appassionata talmente tanto al concetto di viaggio on the road da farci dei film, da Easy Rider a Thelma e Louise, uno dei tanti, forse il mio preferito, un film di Wong Kar Wai che è stato tradotto in italiano con Un bacio romantico, che si svolge in parte anche su strada, sulla stessa strada su cui magari qualcuno di voi ha viaggiato. 348 7 300 200 per i viaggi in macchina questa mattina. Mario da Bari, io ti dico la verità, sto un po' invidiando tua moglie, che al tempo, come tu mi racconti, era la tua fidanzata, perché sei fortissimo nell'organizzare questi viaggi in macchina. Lui dice, era il 2015, partenza da Bari per 3 giorni sulle Dolomiti, Milano per l'Expo, il giorno dopo Arena di Verona a vedere l'Aida, poi Torre del Lago a Casa Puccini a vedere la Madama Butterfly, a seguire Teatro del Silenzio in Toscana a vedere la Turandot con Andrea Bocelli, e per finire 3 giorni sulla costiera amalfitana, che davvero secondo me erano il relax perfetto dopo già tutte le emozioni che avevate vissuto. Doo-wop, doo-wop.

La playlist conta, e come se conta nel viaggio in macchina. Poi non so se siete di quelli che un po' si infastidiscono se accanto qualcuno vi canticchia o se addirittura parte il coro, no? Magari con questa doo-wop doo-wop poteva succedere. Ancora buongiorno, io sono Barbara Venditti. Simone Calomino, un po' di vacanza, dai, anche per lui. Anche lui viaggia on the road, poi ci racconterà quando ritorna. Una grande impresa che riguarda un viaggio epico è quella che ha attirato la nostra attenzione come redazione. Veramente una notizia che non potevamo non cogliere al volo, quella di Bobby Bolton, che nel 2002, questo ragazzo americano, come dire, perde tutto. Ci sta nella vita, perdi il lavoro, perdi la fidanzata, non hai più una casa. A quel punto che fai? Ti arrabbatti, tenti di andare avanti, inizi a lavorare, lui in questo caso un po' in un pub, insomma, però faceva un lavoro importante prima di quel momento. A un certo punto, mentre si trovava a lavorare nel pub, nel retro vede parcheggiata una Land Rover Defender, una di quelle macchine veramente da viaggio on the road, e vede scendere una famiglia e capisce che questi vivono in viaggio. E allora a quel punto si fa una domanda, anzi se ne fa tre: dove voglio vivere, con chi voglio vivere e soprattutto cosa voglio fare della mia vita. Siccome non fa in tempo a trovare una risposta, che subito gli capita un'occasione, cioè quella di prendere prima un van e poi un camion, 3 anni dopo aveva percorso 67.000 chilometri, attraversato 53 paesi e 3 continenti proprio su questo camion che aveva trasformato in casa. Ma la cosa bella è che, arrivato a Saint-Tropez dopo pochi mesi, ha trovato anche l'amore, e la sua compagna era d'accordo con lui, cioè nel fare una vita viaggiando. I due adesso hanno anche, naturalmente, come poi doveva succedere in un'epoca come dire di community virtuale come questa, hanno una vera e propria famiglia con 2 cani. Viaggiano, si definiscono degli outlander e danno anche consigli a chi fa viaggi in macchina. Chissà se hanno bisogno di consigli, ma secondo me no, perché sono fortissimi. Due ragazzi che scrivono, anzi Sara scrive: ciao Radio 2, io e il mio ragazzo stiamo attraversando la Norvegia in van. Siamo partiti da Trento e arriveremo fino alle isole Lofoten. Per ora 2/3 di viaggio e io ho dormito, poverino. No, ma come? È quello che ti dicevo prima, Sara. Per lui diventa ancora tutto più difficile, però molto, molto, molto fortunata tu. Buona Norvegia con Radio 2. Vada.

questa è la Los Angeles di Blanco, che evidentemente anche lui ha viaggiato tanto, ma adesso viaggiamo su e giù per l'Italia. Questa è un'indagine etnografica a cui Simone Calomino tiene particolarmente, quindi ve la devo spiegare bene se non l'avete mai sentita. Al Summer Club inviate adesso una nota audio di 20, massimo 30 secondi, dai, in cui con il vostro dialetto ci raccontate quello che state facendo, come sta procedendo la vostra giornata, insomma, quello che volete voi. L'importante è che sia nel vostro dialetto, perché io dovrò provare a tradurla.

0: Lascia su Radio 2, arrivano tante copiose le vostre cartoline sonore, ma attenzione perché tra poco il club affiliato del giorno ve lo voglio presentare bene, perché oggi abbiamo la rappresentante dell'Italian Fan Club di Lady Oscar, quindi restate qui con me su Radio 2.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
6: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
7: Sei scemo.
6: Altre invece ci portano dritto al cuore.
7: Io sto bene solo se sto con lei.
6: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
8: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
6: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
7: Bestiale.
6: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.

0: Si intitola Sumi per Audrey Hepburn, questa canzone qui su Radio 2 al Summer Club, dove, come sapete, il Summer Club è aperto a tutti, ma almeno una volta al giorno apriamo la porta ad un club realmente esistente. Il club affiliato di oggi ha un'introduzione. Non poteva essere altrimenti, anche se vi dico la verità, non so se lo devo spiegare bene chi è e cos'è Lady Oscar, sia come manga che come cartone animato che come personaggio, ma facciamo così, ce lo facciamo spiegare da Raffaella Feffa-chan Nicolosi, che ha fondato l'Italian Fan Club di Lady Oscar. Raffaella, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, Barbara, e grazie.
0: Senti, secondo te dobbiamo dirlo chi è Lady Oscar?
1: Gli italiani la conoscono bene e gli oscariani la conoscono ancora meglio. È un po' il simbolo di ideali, forza, portato nelle nostre televisioni del 1982 con le reti commerciali. Senti, era tanti anni sempre in televisione.
0: In realtà tu già mi hai risposto alla domanda, perché io stavo per chiederti perché Lady Oscar per te, perché hai deciso di fondare questo fan club, ma già me l'hai presentata come un'eroina di grandi valori, giusto?
1: Sì, io come tanti altri oscariani appunto tendiamo a idealizzarla, ci riconosciamo nella sua storia, nella sua lotta per la sua libertà di scelta, ma anche in un periodo storico tumultuoso, ecco, la rivoluzione francese. Grazie a lei abbiamo imparato anche la storia.
0: Ricordiamolo che lei era un po' il capitano delle guardie reali di Maria Antonietta, no? In questo manga che poi è diventato cartone animato.
1: Esatto, inizialmente sì, e poi nel suo percorso fa scelte diverse, perché poi diventa invece comandante della guardia cittadina.
0: Senti, voi che fate nel fan club? Quando vi riunite, quali sono le caratteristiche proprio della vostra associazione?
1: Dunque, noi amiamo incontrare la nostra amica Serina, già hai dato un assaggio della sigla, quindi cantare, quindi facciamo il cosplay, amiamo impersonare i personaggi con costumi dell'epoca, e poi amiamo sfilare per le strade, come abbiamo fatto in fiere del settore molto importanti, e amiamo anche ultimamente guardare le collezioni, quindi ci guardiamo i nostri gadget, facciamo le mostre e ampliamo la nostra conoscenza anche sull'autrice giapponese Ryoko Ikeda, che magari molti non conoscono, ma è colei che ha inventato il personaggio e la storia.
0: Senti, hai parlato di gadget, a questo punto tu immagino ne collezionerai tantissimi, quali sono quelli un po' più ricercati, quelli più divertenti, anche quelli più buffi se vogliamo?
1: Allora, il più buffo, che non so se è ricercato, non penso, comunque è la carta igienica, no. Sicuramente nella storia io non ce l'ho la carta igienica, ho altre cose, ma la carta igienica non ce la farei.
0: Però vorresti un po'.
1: Per non usarla, però.
0: No, è certo, giustamente, perché poi questi sono i gadget che non si usano, hanno anche qualche valore, magari. Economico.
1: Sono gadget molto importanti, come per esempio le FEL, ossia gli acetati, che sono veri e propri fogli del cartone animato come veniva realizzato negli anni 80, ossia fogli di acetato che scorrevano davanti a una telecamera, e quindi sono realizzati a mano e sono molto molto richiesti, e importante avere una bella collezione.
0: Sono praticamente i fotogrammi di chi poi ha realizzato il cartone animato, no?
1: Esatto, realizzati con colorati o anche non colorati, quindi soltanto lo schizzo in bianco e nero.
0: Va bene, allora resta con noi Raffaella, perché tra poco torniamo a parlare con te e anche naturalmente di Lady Oscar. Tre parole.

0: Vabbè, immagino chi sta viaggiando in questo momento è partito il coro. Se state facendo un viaggio in macchina, visto che oggi abbiamo parlato anche di questo, questa era la canzone che per un'estate intera fu un'ossessione. Così come un'ossessione sono alcuni personaggi di cartone animato che riempiono la nostra immaginazione, ma anche il nostro cuore. Lady Oscar sicuramente è una di queste. Noi siamo con la fondatrice dell'Italian Lady Oscar Fan Club, Raffaella. Ciao Raffaella, ancora ben trovata?
1: Eccoci.
0: Senti, parliamo un po' del Giappone. Ora, io non so se tu parli giapponese, ci sarai stata, immagino. Quali sono le differenze per Lady Oscar in Giappone e in Italia?
1: In Giappone Lady Oscar è come dire Dante Alighieri, e i giapponesi sono molto affezionatissimi all'autrice originale. Leo Kikeda, che ha disegnato questo manga, un fumetto giapponese, nel 1972. Quindi tuttora giovani e anziani conoscono benissimo l'opera e l'autrice.
0: Ma tu hai detto addirittura come Dante Alighieri, quindi quasi un eroe nazionale. E per te, che conosci entrambe un po' le versioni, se vuoi raccontarcela a noi italiani, come è vista Lady Oscar in Giappone, quali sono le differenze?
1: Dunque, in Giappone c'è molto focus sul messaggio originale del manga, nel quale Oscar, alla fine della sua storia, effettua una scelta di determinazione della sua vita, diversa da quella che aveva pensato per lei il padre. E quindi lei stessa fa due scelte molto importanti, che è provocare la notte d'amore con André, non per caso nella radura vicino al fiume, ma nella sua stanza della sua casa, sotto il naso di suo padre. E poi la scelta di guidare i soldati della guardia contro la Bastiglia, prendere la Bastiglia, e la rottura finale con un discorso molto importante sulla libertà di ogni individuo, che però nel nostro cartone animato non è arrivato.
0: Cioè, quindi tu mi stai dicendo che tutto il discorso sulla fluidità di genere magari è messo un po' da parte rispetto al fatto che, tra l'altro, se adesso ho capito bene, la scena, quella che noi vediamo prima della battaglia di lei e André sulla riva del fiume, in realtà non è la prima volta lì che loro stanno insieme, passano insieme la notte, diciamo così. In realtà è lei che la organizza?
1: Nel fumetto originale l'organizza, ne passano sempre una soltanto insieme, speriamo intensa e romantica come loro volevano, ma nel fumetto avviene a casa sua, mentre nel cartone animato sul fiume, un po' nell'incombenza della morte. Non è proprio una scelta deliberata quanto una necessità dovuta al fatto che il giorno successivo, come saprai, moriranno tutti.
0: Me le racconti una cosa buffa che ti è successa in Giappone?
1: Beh, in Giappone può essere normale andare a vedere un film alle 9:30 di mattina, svegliandosi alle 5 con 3 gradi di temperatura, e andare a vedere questa proiezione con altre due persone nella sala: una donna di 60 anni vestita da Lady Oscar, sempre giapponese, e un'altra signora che stava a 3000 file più in alto, senza capire niente.
0: Ma eravate mascherate, cioè eravate vestite da Lady Oscar, da cosplay?
1: La mia amica sì, io no.
0: Però ti capita di andarci in giro vestita da Lady Oscar qualche volta così, o soltanto no, nelle occasioni quelle ufficiali?
1: Nelle occasioni ufficiali sicuramente capita più spesso, poi qualche altra volta è successo per qualche festa organizzata, una volta è successo al McDonald's a via Tiburtina a Roma, quindi insomma non c'è vergogna, non ci vergogniamo di niente.
0: Senti, prima di salutarti, gli inizi di questo fan club, qualcosa di divertente, qualcosa di buffo, goffo, come di solito succede all'inizio?
1: È proprio questo, il nostro primo raduno con Clara Sirina a Roma, nel locale di Roma, vicino appunto a via Tiburtina, e io non avevo ancora la parrucca, ero un cosplay a molto budget, molto basso, e quindi mi tinsi i capelli con una bomboletta che me li fece diventare verdi.
0: Vabbè, poi hai riparato. Allora, io ti ringrazio intanto di essere stata con noi, un saluto enorme a tutti quelli che amano Lady Oscar, so che siamo in tanti, e anche a chi magari non la conosceva e oggi grazie a te l'ha potuta conoscere. Ti voglio salutare, come è giusto fare, visto che abbiamo parlato anche dei Cavalieri del Re, grazie a Raffaella Faffacian Nicolosi. Ciao.
1: Ciao, grazie a voi.

0: Dion Warwick, naturalmente.
1: Sì,
0: naturalmente lei, la sua voce, la mia che sono Barbara, vi dico ancora buongiorno con questa Walk On By. È arrivato il momento, e tra poco ascoltiamo le vostre cartoline sonore, quindi anche adesso se volete al 3487 300 200, una sorta di indagine etnografica, una nota audio per inviarci nel vostro dialetto quello che state facendo.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: 22. A me piace mangiar bene.

0: senti mai più.
1: Radio 2 Summer Club, tu cosa fai questa sera? Che può essere una domanda, io la rivolgo a voi in questo momento, in questa mattina. Tu cosa fai questa mattina? Se vuoi dillo a me, che sono Barbara e che ti invito al Summer Club a partecipare con una cartolina sonora alla nostra raccolta di dialetti. Cosa state facendo in questo momento? Cosa ci volete raccontare? Ditecelo nel vostro dialetto, un po' per impararli e un po' anche per giocare a vedere se sappiamo fare la produzione. Allora, ascoltiamo subito, ne ascoltiamo una, sentiamo.
2: Ciao, buongiorno, sono Lorenzo da Montagnana.
1: Ciao,
2: quindi
1: Lorenzo.
2: Veneto, quindi oggi sono ancora a casa in ferie, quindi non sto facendo assolutamente niente,
1: niente.
2: Sono qua che faccio
1: niente.
2: Delle spese e
1: giusto.
2: Non faccio niente fin domani che torno a lavorare.
1: Fin domani si ascolta la radio. Vabbè, però se stai facendo delle spese qualcosina stai facendo, te la stai godendo, ecco.
3: Proprio adesso so di andare in orto a gattare un po' che tegovine da parecciare per stasera. Ciao,
1: Perfetto.
3: Gino da Padova.
1: Gino, cosa saranno queste tegoline del padovano? Sai che questa veramente mi sembra un po'... questa è difficile. Ne è arrivata una da Beppe, ragazzi, aiutatemi a tradurre voi, è successo qualcosa in bici, secondo
4: ciao,
1: me.
4: Ciao,
1: Beppe.
4: Totale. Andata in discarica, lo grado. Ho andato a lei, ho perdito una ida della bicicletta, ho fatto 20 km e mi trovato.
1: 20 km in bici.
4: Ora tu non andremo a fermare i carabinieri.
1: Eh no!
4: Disastro totale, ciao!
1: Allora in bici, gli è successo qualcosa? Insomma, io mi auguro tutto bene, Beppe, altrimenti il tuo può, come dire, può valere anche come grido d'aiuto, no? Ragazzi, sapete che io, vi dico la verità, ho un po' paura, siccome non sono bravissima con i dialetti, mandate cose, non dico semplici, però che non siano, insomma, gravi, ecco,

0: un giovanissimo James Bay proprio agli inizi della sua carriera con questa Hold Back the River, mentre io un po' mi sto impicciando di quello che state facendo voi. Allora, intanto lo stiamo facendo in dialetto, quindi non per forza capisco tutto, però mi avete spiegato che le tegoline sono i fagiolini, non quelli piatti, quindi che buoni. E viva, e viva chi si occupa della campagna anche in questi giorni di gran caldo. Sentiamo cosa state facendo.
1: Buongiorno, stamattina di levata sono andata a salchiare la vigna.
0: Anche tu,
1: e poi a legare i tracci con i licci. Buona giornata dalla Toscana.
0: Ciao Leo, perché si prepara la vendemmia, mi sa, tra un po', da quelle parti lì. Poi quest'anno col caldo, insomma, tutto difficile, tutto un po' spostato. Sentiamo.
2: Mi era di finire ferie, l'hai attaccato a travaglie. Ciao Alessandro a Torino.
0: Ciao Alessandro, che dobbiamo fare? Le ferie sono finite per molti?
3: Sono tornati a uscire dalle ferie. Ma non si capisce nulla, perché stiamo sono tutti lind. Pare che sono tornato dalle ferie, in verità non sono tornato. Sono tornato oggi dalle ferie, ma non si capisce niente. Le persone sono lente. Sembra che siano tornate dalle ferie, ma in verità sono ancora in ferie.
0: Sembra che siamo tornati dalle ferie, che qualcuno è tornato dalle ferie, ma siamo lenti, poca voglia di ricordare.

ancora almeno un paio o un messaggio sui vostri viaggi on the road, visto che oggi me ne avete mandati tantissimi. Ciao, noi a giugno abbiamo girato tutta la Francia in macchina con nostra figlia, una tappa diversa ogni giorno due, da sud fino alla Normandia, riscendendo per poi rientrare in Sardegna. 3 settimane, 3500 chilometri, tanta musica e chiacchiere sui progetti futuri e le meraviglie viste. Giusy, Dani e Amal, che oggi compie 3 anni, quindi facciamole anche buon auguri, tanti auguri di buon compleanno. E anche per voi ragazzi, complimenti. 3500 chilometri con una bambina di 3 anni non è facile, ma sono i viaggi più belli, anche perché poi tu mi dici si parla tanto in macchina di idee, di viaggi, di altri viaggi da fare, di viaggi fatti e di progetti futuri. Forse un po' questo è il segreto dei viaggi on the road. Prima di chiudere proprio tutta la puntata, mi va di citare una giornalista del Guardian che ha scritto un articolo bellissimo su questo. Lei fa tanti viaggi on the road, ama guidare, ama farlo con le sue amiche. Si fa una domanda perché ha notato una cosa, che i film a tema viaggio on the road, che hanno come protagonista le donne, fanno sempre sì che le donne, le protagoniste, debbano scappare da qualcosa, no? Un po' come Thelma e Louise, mentre gli uomini vanno alla ricerca di qualcosa. E si è fatta questa domanda, cioè c'è, come dire, c'è della malizia in questo, o forse è uno di quei luoghi comuni che andrebbe un po' sfatato, visto che lei appunto è una di quelle che dice che viaggiare in macchina con amici, con la persona che normalmente hai accanto, è una cosa che è indipendente, no? Dal fatto che siamo uomini o donne. Quello che conta è amare o meno guidare.

0: Dai che vi facciamo sbirciare pure un po' il fuori onda qualche volta.
1: Ho già detto vieni.
0: A chi?
1: Vieni. L'ho detto a Vittorio perché lui sta senza le cuffie. Scusate, sta senza le cuffie.
2: Io sono
1: qui.
2: Scuffiato, ragazzi. Stamattina spettinato e scuffiato. Quindi
0: e quindi le
1: Barbara, com'è andata questa giornata? Dov'è Simone Calomino? Sei stata da sola.
0: Simone Calomino è in, no, Simone Calomino è in vacanza, è giusto, no? Ognuno si fa un po' di vacanza.
1: Simone Calomino in vacanza.
0: Sai che tra l'altro oggi, ragazzi, abbiamo parlato dei viaggi quelli in macchina, però magari ne parleremo un'altra volta, perché adesso c'è Marco Lolli che dice no, basta, e se Marco Lolli dice no, io lo saluto e saluto Fiore Liborio e saluto il nostro Massimiliano Bonomo. Vi lascio con Spettinati, con Nicola Angelozzi e con Vittorio Pettinato, e vi aspetto domani.
1: Barbara,
0: ciao, devo andare.
1: Ma stai qui con noi, dai.
0: Vabbè, sono un po' qua. Ciao.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: 22. Ciao patatina!
6: Ciao patatina!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma!

0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata, un nuovo lunedì, anzi è lunedì. Vittorio Pettinato
1: e Nicola Angelozzi,
0: sempre qui gli Spettinati su Radio 2. Che bello iniziare questa nuova settimana, fra l'altro è l'ultima settimana di agosto, quindi l'estate sta per finire.
1: Non me lo dire, quest'estate è volata e, come direbbero alcuni amici nostri,
0: come direbbero gli antichi,
1: l'estate sta finendo, un anno se ne va.
0: Beh,
1: sto diventando grande.
0: Dovete sapere che Vittorio ha passato un bellissimo weekend.
1: Anche Nicola ha passato un bellissimo weekend. Abbiamo passato tutti e due un bellissimo weekend. Spero che anche il vostro weekend sia andato bene, no?
0: Però, come vedete, è bello carico per divertirsi. E quindi noi ovviamente dobbiamo iniziare con la nostra musica che ci fa compagnia. 12, 13 e 30, Spettinati. Iniziamo con Gaia, una bossa nostra.
1: Bossa nostra.

0: Gaia, bossa nostra, gli spettinati su Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Oggi prima puntata della settimana e parliamo di qualcosa di particolare.
1: Dobbiamo dire una cosa, voi sapete che ormai gli spettinati sono un appuntamento fisso di questo palinsesto estivo.
0: Sì.
1: Da lunedì al venerdì, prima il weekend, il sabato e la domenica, adesso continuano gli spettinati con Federica Elmi, sempre il sabato e la domenica, ma noi, io e Vittorio, da lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.30 abbiamo un appuntamento con voi.
0: Ormai è il nostro appuntamento con voi che non manca mai e proprio per questo vogliamo parlarvi di appuntamenti.
1: Bene, come sapete ci sono gli appuntamenti di lavoro, gli appuntamenti con gli amici, gli appuntamenti romantici.
0: Amorosi
1: romantici.
0: Amorosi.
1: E io vorrei tanto uscire con Tony Morsello, però devo
2: con Tony Morsello prima o poi un appuntamento giusto lavorativo,
1: però non
2: prepariamo
1: mi invita,
2: un meeting.
1: Non mi invita, vuol dire che forse non sono il suo tipo.
0: Capita a volte di non essere il tipo di una...
2: Capita a volte che non si match.
1: Però possiamo pure essere degli amici.
2: Certo, un appuntamento in amicizia, facciamo così, rimaniamo amici a distanza.
1: Ma siamo vicini adesso, Tony.
2: Però manteniamo le distanze, 2 metri di distanza. Però
1: neanche 2 metri, dai. Cioè, perché potete vederci pure sul canale 202 del digitale terrestre.
0: Esatto.
1: Ma veniamo al dunque.
0: Veniamo
1: oggi
0: a noi.
1: Oggi noi vogliamo sapere un vostro appuntamento divertente che magari non è andato come speravate.
0: Benissimo ed è stato inaspettato, quindi insomma raccontateci dei vostri appuntamenti al 3487 300 200, perché insomma non vediamo l'ora di sapere i nostri amici spettinati quali appuntamenti hanno vissuto nella loro vita.
1: Beh, io adesso dovrò chiederti in qualche modo, Vittorio, qual è stato il tuo appuntamento più divertente?
0: Lo dirò alla fine della puntata.
1: Vabbè, io un appuntamento divertente sicuramente è stato quando Vittorio, per la prima volta che l'ho visto, ha fatto l'imitazione del Papa.
0: Quella tornerà presto, sappilo.
1: Adesso iniziamo, The Knack, My Sharona.

0: Mattinati su Radio 2.
1: Abbiamo visto il nostro regista Marco Lolli che si divertiva, ballava con questo sottofondo. Ma comunque parliamo di appuntamenti e ovviamente il tempo. Il tempo in cui si arriva.
0: Il tempo è tutto, il tempo è denaro, il tempo negli appuntamenti.
1: Beh, per te non proprio.
0: Guarda, allora, sì, facciamo così, lo dico subito.
1: Sono due squadre.
0: Sì, sì. E io faccio parte della squadra dei ritardatari. Lo dico perché io gli appuntamenti non sono, qualsiasi appuntamento, io non sono mai in orario o in anticipo. È difficile che io sia in anticipo.
1: Dai, racconta un po', rappresenta la tua categoria.
0: Sì, perché ci sono quelli che dello sto arrivando, no? Il messaggino sto arrivando, già si compone automaticamente sulla tastiera del telefono. Sto arrivando, inviato mentre ancora sei lì che ti stai preparando, che sei in macchina, che sei in metro, che stai veramente correndo o sono per strada, sto cercando parcheggio. Queste sono le scuse di cui io vivo, io mi cibo di sto cercando parcheggio, capito?
1: Ragazzi, per me non va bene. Why? Perché no. Io invece rappresento la squadra degli anticipatari o comunque di quelli che arrivano, diciamo, super in tempo, spaccano l'orologio.
0: No, tu non arrivi in tempo, tu arrivi mesi prima,
1: sì,
0: tu dormi dove devi andare.
1: È vero, io non riesco, è una cosa che ho da quando sono piccola, comunque sono stata abituata così, mia mamma è tedesca, arriva sempre in anticipo, saluto, ciao mamma, però per me arrivare 20 minuti, 30 minuti prima di un appuntamento è una cosa giusta. E lo faccio con piacere.
0: Ma a me piacerebbe.
1: Anzi, quando io sto per arrivare in tempo, quindi che ne so, ho un appuntamento alle 20:30 e arrivo alle 20:29, io mando un messaggio e dico sto arrivando.
0: Sono in ritardo.
1: Perché le persone che mi conoscono, quando vedono che io arrivo 5 minuti in ritardo, si preoccupano.
0: E come ti senti rispetto a questa cosa?
1: Cioè, non mi piace, mi fa stare veramente un po' agitata.
0: Ti agita questa cosa?
1: Sì, mi agita, però devo dirvi la verità. Grazie a me, anche Vittorio Pettinato sta diventando un anticipatario, quindi sono molto felice.

0: Melodie con Tribale, torniamo gli spettinati. Vittorio,
1: sì, bella, tutto a posto.
0: Volevo salutare la nostra amica Patrizia Critelli che ho visto qui. Tornano qui i nostri amici di Radio 2 con un nuovo,
1: la nuova
0: Harry Style. Che bello, che bei capelli. Quindi parliamo di appuntamenti oggi. Al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto di raccontarci un appuntamento divertente, però secondo me potete pure, diciamo, farci capire se siete dei ritardatari o se arrivate puntuali.
1: Allora, come prima abbiamo detto, io sono leggermente ogni tanto in ritardo, ma non sempre. Adesso diciamo le cose come stanno.
0: Perché
1: poi io mi arrabbio. Allora, diciamo le cose come stanno. Io non sono sempre in ritardo. Capita a volte che arrivi in ritardo.
0: Tu sei sempre in ritardo,
1: Tante volte capita che magari io arrivi un po' in ritardo, ma l'anticipo può essere parte del percorso di crescita, insomma.
0: L'anticipo o ritardo?
1: L'anticipo può far parte del percorso mio di crescita come
0: uomo, nel mezzo del cammino della vita.
1: Mi ritrovai per una selva oscura e arrivai in anticipo.
0: Discorso, Vittorio, stando con me hai imparato.
1: C'è una litigata in corso.
0: Arriva un'ora e mezza prima della diretta, Vittorio. Arrivava 3 minuti dopo la diretta. Ho fatto un lavoro pazzesco. Ovviamente ho dei capelli bianchi dopo questo che ho fatto. Comunque,
1: io voglio il mio avvocato.
0: Felice.
1: Chiamiamo Riccardo Lanzo.
0: Riccardo Lanzo, dove sei? Comunque, 348-7300-200. Raccontateci: siete dei ritardatari oppure arrivate in anticipo come me?

0: Paola Langley, Choosing Texas, qui agli Spettinati su Radio 2. Stiamo chiedendo appunto che persone siete, siete anticipatarie o ritardatarie. Io sono team ritardatario, mentre Nicole è team
1: Lo dici quasi con grande tristezza.
0: No, non è vero, perché io ci sto lavorando, quindi chiaramente potrebbe essere che tra qualche mese diventerò anch'io team anticipatario.
1: Ma noi, non lo diciamo prima, non ci facciamo la testa.
0: No, proprio perché voglio anticipare, anticipo anche il mio team. Scusami, ma al 3487300200 ci hanno scritto un po' di messaggi, quindi li leggiamo. Perché insomma.
1: Buongiorno ragazzi di Radio 2, io arrivo in anticipo, spettinata. E per questo mi hanno sempre presa in giro. Forse ho fretta, ma sono arrivata alla metà con puntualità. Strano, ma vero. Ciao!
0: Hai notato che i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo solo... quelli che dei nostri ascoltatori ci scrivono solo gli anticipatari.
1: No, aspetta, non è vero. Leggo questo. Buongiorno, come spesso accade mi allineo a Nicole. Anch'io puntualissima, tendente ad anticiparmi, contesto ritardatari cronici e diciamo un po' così, un po' leggeri. Gabriella, però ci scrivono anche che io vorrei far umilmente notare che chi arriva con largo anticipo dà quasi più fastidio di chi ritarda. Lietta da Viterbo,
0: queste qui sono cose vere.
1: Può capitare, però questo diciamo che lo dite solo voi perché volete avere una scusa in più per arrivare in ritardo.
0: Che stress l'anticipo, ragazzi. Prendiamoci la vita con un po' di calma, di leggerezza, di felicità. Yeah!

0: The Style Council, Shot to the Top. Ma noi qui siamo al top con i nostri messaggi.
1: Sì, perché ci scrive Giovanni: i ritardatari scriveranno più tardi. Chiaramente
0: è vero.
1: Stiamo chiedendo se siete team ritardatari o anticipatari. 348 7300 200.
0: Un altro messaggio
1: bellissimo, posso dirlo,
0: bellissimo.
1: Ma uno che arriva semplicemente in orario, Alma da Orvieto. È vero, cioè c'è anche chi magari arriva semplicemente in orario ed è giusto anche così.
0: Sì, ma non è il tuo caso. Non è il tuo caso, tu devi arrivare in anticipo. Ma noi adesso arrivano puntuali le notizie del GR2 e noi, spettinati, torniamo tra poco sempre su Radio 2.

0: dottor Scotti.
1: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Sono le 12:30.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Rai GR2.
5: Gentili ascoltatori, buona giornata da Massimiliano Colli. Il 10° anniversario del terremoto del centro Italia, fiaccolate celebrazioni e cerimonie nei comuni più colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 che provocò 299 morti. Il ricordo del presidente Mattarella è una pagina drammatica che funge da monito sulla necessità di potenziare i meccanismi di prevenzione, scrive il capo dello Stato. I primi soccorsi e i volontari portarono il primo segnale di speranza, ha detto il capo dello Stato, che sarà il 21 settembre ad Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Alla cerimonia di questo pomeriggio ci sarà anche la premier Giorgia Meloni. L'obiettivo rimane comune e condiviso: vincere la sfida della rinascita dell'Appennino centrale, ha scritto la premier sui social. E il decennale arriva mentre molti cantieri sono conclusi, ma nei centri distrutti restano appunto ancora tante sfide da affrontare. In diretta con noi l'inviata Simona Decina.
6: Ad Amatrice è la giornata del silenzio e del lutto cittadino. Si aspettano le celebrazioni, dove sarà presente la premier Giorgia Meloni, e subito dopo la messa celebrata dal cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Fermi qui i lavori della ricostruzione. 828 sono i cantieri aperti, 348 quelli completati e quelli in corso sono 480. Ma dietro ai numeri la voce di chi non ha lasciato le proprie radici.
7: Cerchiamo in tutti i modi di rimanere qui. È proprio la terra che ci dice di non andare via.
6: Sotto la luce della luna ad Accumuli si è svolto il ricordo delle 11 vittime del piccolo centro.
8: Per chi non c'è più.
6: Poi nel cuore della notte Amatrice ha reso omaggio ai suoi 239 morti. Una fiaccolata e i rintocchi delle campane della chiesa alle 3:36, l'ora del sisma, hanno ricordato una tragedia che non è superata tra una ricostruzione lenta e lo spopolamento.
9: Queste case che rifaranno, chi le abita? Nessuno.
6: Don Vito Piccinonna, vescovo di Rieti.
10: La più grande paura è quella di non vedere ciò che si spera, ecco perché bisogna alimentarla anche questa speranza.
6: Da Amatrice con Danilo Ranieri, a voi la linea.
5: 299, ricordiamo, furono le vittime, il territorio combattuto tra spopolamento e memoria collettiva. Ricordo oggi chi in quella notte perse tutto. Tra queste famiglie, quella dello chef Daniele Bonanni, insieme alle nipoti, ha deciso di restare ad Amatrice, dove, in attesa della ricostruzione del centro storico, ha riaperto il suo ristorante in una struttura provvisoria. L'ha incontrato il nostro inviato.
11: Quando capiti sotto la tua abitazione e vedi che non c'è più e sai che lì sotto ci sono i tuoi parenti, ti ruola il mondo addosso. Cerchi di tirar fuori i tuoi familiari, ma senti le urla da un'altra parte. Sono tutte scene che nessuno ti toglierà mai dalla mente.
12: A Daniele Bonanni il terremoto ha portato via la madre, la sorella e un nipote.
11: Ho le mie nipoti e abbiamo cercato di fare ancora di più gruppo. Quando si parla di quello che hanno costruito e restituito già alla comunità, si parla di un 30%.
12: Ad Amatrice invece le 580 casette provvisorie allestite nel post terremoto sono ancora tutte abitate.
11: Cercare di rimanere sul territorio è dura perché tu vivi di speranza, però non puoi morire di speranza.
12: Oltre ai 2 anni di pandemia, a rallentare la ricostruzione, ci dice, è stata soprattutto la burocrazia.
11: Le ditte che erano venute a lavorare ad Amatrice improvvisamente sono spariti per 2 o 3 anni finché non hanno finito i lavori del bonus 110 e poi sono tornati ad Amatrice. Nel mio esempio casa l'hanno iniziata l'anno scorso, però sono comunque passati 10 anni e prima di altri 2 anni non me la restituiranno.
12: Da Amatrice, Simone Zazzera, GR2.
5: Per spostarci all'estero, Kiev festeggia la sua indipendenza da Mosca 35 anni fa, in coincidenza con le celebrazioni del vertice dei volenterosi, cui parteciperà da remoto la premier Meloni. Bisogna rafforzare la difesa aerea ucraina, sollecita anche il ministro degli esteri italiani.
0: Сьогодні день незалежності України.
4: A 35 anni dall'indipendenza, dall'Unione Sovietica, continuiamo a difenderla grazie al coraggio dei cittadini. Il momento è difficile, ma restiamo uniti e prevarremo. Zelensky affida il suo messaggio alla nazione dopo 1643 giorni di guerra e mentre i morti civili sono in aumento rispetto a un anno fa per via dell'esaurimento dei missili intercettori, il presidente implora dunque sostegno per rafforzare la difesa aerea ucraina. L'Unione Europea risponde annunciando 6 miliardi per Kiev e altri aiuti verranno forse promessi nel vertice dei volenterosi in programma oggi, a cui parteciperanno anche gli oltre 10 leader arrivati a Kiev nelle stesse ore in cui Zelensky ha annunciato un piano di pace elaborato con americani ed europei. 3 le tappe: tregua, ritiro di entrambi gli eserciti, creazione di una zona franca. La festa per l'indipendenza intanto non ferma né gli attacchi della Russia, 5 morti a Kharkiv, 2 supermercati in fiamme a Odessa, né quelli ucraini sulla Russia, con 2 bimbi morti nella regione di Krasnodar. Valeria Fraschetti, GR2.
5: Cambiamo decisamente argomento, sentite musica in sottofondo, c'è grande attesa per il nuovo album postumo di Prince. Il conto alla rovescia terminerà il 29 e il 28 agosto, giorno fissato per l'uscita di Timeless. 10 brani inediti realizzati tra il 77 e il 2016, anno della scomparsa del musicista di Minneapolis, scelti dal leggendario archivio personale dell'artista. Il disco racconta la crescita creativa di Prince, dai primi esperimenti in studio alla maturità di uno dei talenti più influenti della musica degli anni degli ultimi 50 anni, che ha saputo fondere i linguaggi del funk, rock, pop, soul e rhythm and blues. Gentili ascoltatori, ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, la linea torna a Spettinati, la prossima edizione del GR2 alle 13.30 con Livio Frittella, più tardi.
8: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
13: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Safe Brush con Parlare d'amore. Gli Spettinati sono tornati qui con voi, sono le 12.40, Vittorio Pettinato e Nicola Angelocci sono con voi fino alle 13.30, abbiamo tempo per parlare proprio
1: un
0: di
1: appuntamento lunghissimo.
0: Ci state un po' scrivendo al 348 7300 200 da che parte state, se arrivate in ritardo ad un appuntamento, se arrivate in anticipo. Noi già ci siamo schierati, ma parliamo un po' dei vari tipi di appuntamento, giusto?
1: Ci sono diversi tipi di appuntamento, chiaramente ogni appuntamento ha un suo valore, perché per esempio ci sono gli appuntamenti di lavoro, the networking, no? Per esempio,
0: networking,
1: come diciamo
0: anche
1: noi.
0: Ormai si fanno sempre, diciamo, le call,
1: però posso dire che l'appuntamento, quello fisico, è sempre meglio, perché riesci a carpire lati e sfumature della persona che non potresti in altro modo percepire, recepire. Quindi,
0: come,
1: insomma,
0: direbbe un mio amico, assolutamente.
1: Assolutamente. Quindi non esistono solo gli appuntamenti romantici, l'appuntamento di lavoro è quel limbo in cui due persone cercano di vendersi a vicenda idee o progetti mentre prendono un caffè, ad esempio. Ma ci sono altri tipi di appuntamenti, Nick?
0: Ovviamente c'è l'appuntamento tra amici, un appuntamento molto più semplice, dove magari puoi anche non impegnarti nel truccarti, nel vestirti, perché sai benissimo che con un amico puoi essere te stesso, non devi fingere se sei triste, se non sei triste, se magari all'ultimo momento vuoi dare buca, uno non deve giudicare mai.
1: E raccontiamo poi il famoso appuntamento tra amici che non si vedono da tanto tempo.
0: Sì.
1: Quella è la cosa più
0: alla
1: bella.
0: Alla fine, ragazzi, dobbiamo farlo più spesso. Per organizzare quell'appuntamento con gli amici che non vedi da tanto tempo, ci metti tre mesi. Prenoti e poi annulli la prenotazione del ristorante per 30 volte. Non va mai bene niente, però poi quando uno si vede, si sta insieme.
1: Oh, è come esserci visti due giorni fa. Guarda, io ho fatto l'altro giorno una videochiamata di gruppo con un sacco di miei amici di Pavia.
0: Ah, ormai si fanno le videochiamate di gruppo, non più gli appuntamenti.
1: No, il gioco era questo: aggiungi una persona a caso, e questo è stato il nostro appuntamento a distanza. Non li sentivo da tantissimo tempo e quindi abbiamo riunito tutto il gruppo di Pavia attraverso questa videochiamata di gruppo collettiva, e tutti aggiungevano una persona e dicevano: guarda, è un sacco che non ci... persone che non sentivo da almeno un anno.
0: Vabbè, però adesso dopo questo brano di Miley Cyrus, End of the World, parliamo di appuntamenti galanti.

0: It's not the end of the world, soprattutto quando magari un appuntamento, un primo appuntamento non va bene, non è la fine del mondo, ma qui abbiamo come sempre degli amici che vengono a trovarci e c'è una persona che evidentemente deve darci dei consigli su un appuntamento romantico o anche un primo appuntamento, come organizzarsi, come farlo andare benissimo.
1: Ciao ragazzi, allora io sono Tony, primo appuntamento.
0: Ma che entusiasmo!
1: Sì, sono Tony, primo appuntamento. Allora, vi do 5 cose da fare assolutamente, lo dico anch'io.
0: Sì.
1: 5 cose da fare assolutamente al primo appuntamento. Vai con la sigla. Primo appuntamento.
0: No,
1: uno.
0: Ho capito questa cosa. Questa era la sigla,
1: mia...
0: sono un po'.
1: È la mia sigla questa. Allora.
0: No, ma è un diciamo un
1: primo consiglio, primo advice. Allora, arrivare tardi. Bisogna sempre arrivare tardi. Sì, Nicola, è inutile che mi guardi così, Nicola.
0: Abbiamo detto adesso arrivare.
1: No, primo consiglio, arrivare mai puntuali, mai. Io arrivo almeno 35 minuti dopo. Scrivo scusa,
0: bene.
1: Giornata folle. In realtà ero seduto in macchina davanti al locale perché avevo paura di entrare. Secondo advice, portate un libro, ma un libro importante, sì, tipo Delitto e castigo,
0: un regalo, è un
1: cadeau. No, te lo porti dietro, così non si sa mai che tu non
0: un
1: devi
0: dizionario, ti puoi portare un dizionario.
1: È proprio quello del dizionario di latino italiano. Lil, portatevi Lil dietro, sempre un libro dietro.
0: Terzo advice,
1: ordinate qualcosa di particolare, mai la pizza margherita, mai. Mai, dovete ordinare tipo la quattro stagioni bufalona, la diavolona, tutto questo, dovete mettere in difficoltà l'altra persona. Quarto advice, create contatto fisico.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Ma magari è il primo appuntamento, uno deve avere un po'
1: di
0: tempo.
1: Fategli un tatuaggio. Fategli una firma con la penna sulla pelle della.
0: Andiamo avanti.
1: Quinto appuntamento. Non fatevi vedere troppo interessati.
0: Vabbè, questo forse tra tutti e cinque, diciamo, gli advice, i consigli che hai dato, Tony, è l'unica cosa un po' che può avere un senso.
1: Il primo giorno
0: fai un po' quella un po'.
1: No, dovete fare i pazzi. Gli dici: guarda, forse non lo so se ci risentiamo, poi torni a casa e gli mandi 18 messaggi. Ciao, mi sono trovato tanto, tutti i messaggi diversi, bene.
0: Mi manchi. Una cosa.
1: Sì.
0: Io mi sono trovata tanto male con te.

0: proprio nell'etimologia della parola puntualità. Ci scrive Giacomo: puntualità viene da punto, ovvero rispettare l'orario e non arrivare in anticipo. Io sono puntuale al più 5 minuti di ritardo. Se tu arrivi 20 minuti prima, ma prendiamo l'appuntamento 20 minuti prima, non lamentarti se poi aspetti, cambiamo paradigma. Grazie Giacomo, ti voglio bene.
1: Vabbè, ma io se arrivo 20 minuti prima mica mi lamento, ma non lo faccio per te, lo faccio per me. Io arrivo 20 minuti prima, non è che io poi dico io arrivo 20 minuti prima, no, non mi lamento, cioè,
0: ma lo scrivi?
1: So,
0: lo scrivi? Sono arrivata?
1: No, sono arrivata per dire no, però lo dico quando è l'appuntamento. Adesso l'appuntamento è con la musica, Charlie XCX, Camera qui su Radio 2.

Wonderful World, gli spettinati su Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Vi stiamo chiedendo al 3487 300 200, di che team, a che team appartenete, siete team puntuali o team ritardatari. Noi abbiamo un sacco di messaggi, ma volevo leggervi questo perché qui quasi arriviamo

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: 2-2.
3: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.

0: che figata, è pazzesco veramente. Buon vento a tutti. In questo momento sono qui a Radio 2 con Nicola Angelozzi agli spettinati, una figata veramente.
1: Lorenzo, benvenuto.
0: Ciao Nicola, come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene, ti stiamo vedendo sempre un po' in giro, concerti ovunque.
0: In
1: Calabria, in giro
0: Italia,
1: anche a Roma.
0: Sì, tra poco, qualche giorno, da qualche settimana sarò anche a Roma, sarà bellissimo, veramente speciale.
1: No, a me
0: speciale.
1: Ancora non mi ha invitato, però.
0: Nicola, quando vuoi venire, tu vieni, prendi la bicicletta, arrivi tra 30
1: tutto
0: minuti.
1: Tutto in bici,
0: tanto tu sei. Infatti,
1: poco tempo fa sono caduta.
0: Infatti.
1: Dovrei evitare.
0: Guarda, io ti aspetto, ti do proprio l'appuntamento al mio concerto qui a Roma, sarà una figata. Poi quando ti parlo di appuntamento, secondo me il primo appuntamento, sai che cos'è il primo appuntamento?
1: Cos'è?
0: Per me è un raggio di sole che incontra l'energia universale del mondo.
1: Come un raggio di sole.
0: Bravissima. Sì, io arrivo sempre in bicicletta, anche se il ristorante è a 48 km, arrivo tutto sudato.
1: Ma tutto sudato.
0: Una figata pazzesca, perché il più grande spettacolo dopo il Big Bang è trovare parcheggio a Roma, e quindi ci arrivo molto volentieri.
1: Vabbè, però adesso lo trovi il parcheggio,
0: sì.
1: Agosto.
0: E se non lo trovo, lo cerco pure a te. Vabbè, questa era brutta, non l'hai capita. A te che sei semplice. Poi parliamo dell'amore, appunto. Se io cerco magari di fare un appuntamento, primo appuntamento, sì. L'amore è una cosa semplice. È un po' come cercare l'ombelico del mondo, alla fine sai cosa vuol dire. Poi quando magari appunto a fine serata ti accompagno a casa, è andato molto bene questo appuntamento, le dico: questa notte è stata una serenata rap.
1: E lei ti risponde sempre:
0: guarda, è stata una serata bellissima, però ti vedo più come amico. E io sono un ragazzo forte.
1: Vabbè, meraviglioso. Grazie mille per i tuoi consigli. Io non so se ti seguirò.
0: Satu!
1: E ancora continui
0: Saturnino
1: a cantare. Beh, I love rock and roll.
0: Yeah!

0: Love Rock and Roll, gli spettinati su Radio 2. Parliamo di appuntamenti che magari vanno anche in modo disastroso, e ci sono dei segnali di fuga che ti permettono di salvarti.
1: Cosa sono i segnali di fuga?
0: Sono delle piccole scuse, probabilmente.
1: Bravo.
0: Sono delle scusettine, quelle cavolatine che uno si inventa per scappare
1: per
0: via.
1: Per scappare via, ti è capitato qualche volta?
0: No. Tendenzialmente no. Non mi piace, come dire, scappare dalle situazioni. Magari la scusa me la posso inventare, ma non amo scappare dalle situazioni.
1: E lo so, però se sta proprio andando malissimo, non sai, ti trovi in un momento di difficoltà, non sai cosa dire a quella persona, magari quella persona proprio, non lo so.
0: È capitato forse per un appuntamento di lavoro che io dovessi inventarmi una cosa, sì, una cavolatina, perché non stava andando bene. Era un appuntamento di lavoro per una nota azienda di telefonia.
1: Sì.
0: E io dovevo entrare lì come social media manager, che è quello che si occupa della comunicazione, eccetera. E però non stava, mi facevano domande un po' particolari, io non sapevo rispondere, allora poi mi sono inventato tipo: no, c'ho il cane che devo andare a
1: Il cane deve andare.
0: Tu invece?
1: Sì. Qualche volta ho detto, gossipiamo. Ho scritto a mia sorella, o anche a mia mamma in realtà: mamma, ti prego, mi puoi chiamare e mi puoi dire tipo che è successo, non so, qualcosa,
0: appuntamento...
1: che hai dimenticato le chiavi e quindi io devo venire per forza ad aprirti casa?
0: Davvero?
1: Sì, giustamente adesso è molto più difficile perché vivendo da sola non so chi può fare questo, chi può chiamarmi. Però ecco, Vittorio, sappi che se un giorno ti dovessi scrivere dicendoti ti prego chiamami, inventati una scusa,
0: devi essere preparato da un appuntamento che non sta andando benissimo.
1: Sì, anche perché comunque poi magari mi è capitato di dire ecco, non sto andando molto bene, magari ognuno torna a casa propria, però ecco, è sempre un po' difficile.
0: Vabbè, comunque in ogni caso speriamo che i prossimi appuntamenti, anche vostri che ci ascoltate, vadano bene, non abbiate bisogno di scuse.
1: E adesso abbiamo Levante, che è un appuntamento che ci piace troppo.

0: Geniale! Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
3: La spesa intelligente!
4: 2-2. A me piace mangiar bene.

0: è, dottor Scotti?
1: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com. 2-2.
2: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
3: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?

0: Bad Habit, gli spettinati su Radio 2. Nicole, parliamo di appuntamenti, appuntamenti che appunto devono avere delle chicche dietro. Uno deve diventare esperto di appuntamenti, di primi appuntamenti.
1: Facciamo una mappa. How to del primo appuntamento, perché si parte con intanto con chi uscire, giustamente, e poi la scelta del luogo è fondamentale. Soprattutto anche del momento perfetto, perché c'è chi rischia e dice faccio subito
0: all in?
1: Sì, faccio subito la cena con quella persona, un pranzo, comunque dura di più.
0: Allora è molto rischiosa, perché effettivamente se tu dopo qualche minuto vedi che la situazione,
1: e poi che fai?
0: Devi tirare avanti, perché alla fine
1: tirare avanti, però. Cioè,
0: la cena magari hai ordinato antipasto, primo, secondo, dolce.
1: Beh, se non ti piace quella persona fai un'insalata veloce, tutto veloce.
0: Ma come fai a saperlo? Metti che ti siedi e dici c'ho fame, prendo primo, secondo, antipasto, dolce, contorno, e poi te li devi mangiare, devi aspettare.
1: Beh,
0: Nicchio.
1: non lo so.
0: Forse è meglio un aperitivo, che dici?
1: L'aperitivo potrebbe essere, è proprio un po' la scelta dei professionisti, perché dura 40 minuti, 45, e poi soprattutto se uno si vede per aperitivo, se va bene, poi vai a cena. Mi è capitato una volta, no? Ti racconto questa cosa velocissimo, anche se il nostro regista lo racconto dopo questa cosa, ma vabbè, mi è capitato una volta che mi invitano ad un aperitivo, io ce l'ho rimasta male, ma lui mi ha detto ma no, perché poi magari dopo andiamo a cena.
0: Wow!

0: Rolling Stones con Jealous Lover. Ci è capitato qualche volta, secondo me, al primo appuntamento di incontrare qualcuno che già sembrava geloso di noi, no?
1: Sì, che già ti faceva le domande. Ah, ci sei già stato qui? E ecco, chi ci hai portato? E chi ci hai portato?
0: Potremmo parlare pure delle red flag.
1: Sì, sono un po' red
0: cosa
1: flag.
0: Sono, cosa sono le red flag?
1: Bandiere rosse, diciamolo. Sono quegli segnali che già ti portano a dire questa persona qui
0: non
1: forse
0: è
1: meglio
0: per me.
1: Esatto, esatto.
0: Però è vero che ci sono questi campanelli d'allarme, perché possono essere chiamati anche un po' così. Ad esempio, ecco, questa è una cosa fondamentale da dire. Come trattano le persone che lavorano magari in quel ristorante, i camerieri? Per me è una cosa importantissima. Io quando vedo che qualcuno magari risponde male o non ringrazia.
1: Non ringrazia, esatto.
0: A me dà un fastidio, mi dà proprio fastidio, già per me non vai bene. Cioè, l'educazione prima di tutto.
1: Un'altra red
0: flag. Con me,
1: flag.
0: Ma soprattutto con gli altri. Perché non è che con me sei educato e poi con gli altri sei ineducato. Sono per
1: d'accordo.
0: Me non va bene. Mi arrabbio
1: sono
0: proprio.
1: Sono d'accordo, si sta arrabbiando, ho paura io.
0: Come no, perché se la maleducazione è una cosa che io non tollero per niente.
1: Sono d'accordo, sono totalmente d'accordo. Poi altre red flag potrebbero essere quelle quando ti siedi e attacca la persona con cui stai uscendo, parla tutto il tempo del suo ex.
0: No, e vabbè, che senso ha? Allora esci con lui.
1: Infatti.
0: Ma che esci con lui?
1: Ti manca così tanto. Poi ad una certa manca anche a me.
0: Magari esatto, che sei una cosa divertente.
1: O se non ti fa neanche una domanda, fa il suo monologo, arriva lì e ti parla soltanto di se stesso, se stessa. Quelle sono red flag.
0: Adesso è un momento importante perché ascoltiamo Rino Gaetano con Ai Maria.

0: Maria Rino Gaetano, ricordiamo che Radio 2 ha fatto un concerto bellissimo, Ma il cielo è sempre più blu, a Cosenza, ricordando il nostro grandissimo Rino Gaetano.
1: Che potete recuperare su Rai Play, condotto da Emma Stoccolma e Gino Castaldo, e c'eravamo anche noi, Vittorio,
0: anche io e
1: gli amici che si sono esibiti proprio con noi, momenti di grande musica, divertimento, è stato fatto proprio in Calabria, a Cosenza.
0: Che bello.
1: Sì, una bei bella ricordi. Estate per ricordare anche quello che abbiamo passato, dei momenti insieme proprio con la squadra di Radio 2. Comunque noi ci vediamo e ci sentiamo
0: domani
1: sempre alle 12. Adesso ci sono le nostre amiche Silvia Boschero e Simona Banchi con Radio 2 Music Room. Ringraziamo tutta la nostra squadra, ringraziamo voi per essere stati con noi, e adesso le notizie del GR2.
0: A domani. Ciao.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: 22. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
7: 2-2. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
8: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
9: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
10: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
11: Ascolta il podcast I Fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
12: Sono le 13:30.
13: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
14: Rai GR2.
15: In studio Livio Frittella, buongiorno. Amatrice, 10 anni dopo, fra memorie e sfide per completare la ricostruzione. Mattarella, impegno complesso, serve ultimarla velocemente. Dal capo dello Stato richiamo alla responsabilità collettiva. Nel pomeriggio, alla cerimonia nella città simbolo del sisma nel centro Italia, anche Giorgia Meloni. Ora la rinascita dell'Appennino, occorre un cambio di passo dopo troppi rinvii e false partenze. Caro benzina, dopo un'ulteriore proroga del taglio delle accise, fino a giovedì caccia alle coperture. Guerra in Ucraina, altro vertice dei volenterosi, da remoto la partecipazione della Premier. Ballo in strada, che passione, da Roma una storia diventata virale sul web. Sport, affari puntati sulla prima giornata di Serie A, oggi in campo le romane. Gattuso sfida Tedesco, Gasperini incontro Grosso. Il 10° anniversario del terremoto del centro Italia, fiaccolate cerimonie nei comuni più colpiti dal sisma del 24 agosto del 2016 che provocò quasi 300 morti. Il ricordo del presidente Mattarella, una pagina drammatica che funge da monito sulla necessità di potenziare i meccanismi di prevenzione, scrive il capo dello Stato. I primi soccorsi e i volontari portarono il primo segnale di speranza, ha detto Mattarella, che sarà il 21 settembre ad Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Plastico.
16: La ricostruzione è un impegno complesso, occorre ultimarla velocemente. Parole con cui il presidente Mattarella torna sulle conseguenze del terremoto che 10 anni fa squassò il centro Italia e di cui Amatrice divenne il simbolo. 299 morti, 365 feriti, più di 40.000 sfollati, il bilancio di quella notte di distruzione e dolore che, sottolinea il capo dello Stato, funge da monito costante sulla necessità di potenziare i meccanismi di prevenzione e intervento. È un giorno di memoria, mi unisco alla sofferenza di chi perse un familiare o di chi oggi si trova in difficoltà, prosegue Mattarella, ricordando lo spirito di solidarietà del popolo italiano che portò speranza e ripartenza. Di qui l'invito alla responsabilità collettiva. Il risanamento, conclude, va ora portato a termine per ripristinare quella normalità spezzata nei territori colpiti dalla tragedia. Valentino Russo, GR2.
15: Il decennale arriva mentre molti cantieri sono conclusi, ma nei centri distrutti restano ancora tante sfide da affrontare. In diretta per noi c'è l'inviata Simona Decina. Ci sei, Simona?
17: Ecco, bravissimo. Ora cerchiamo.
18: Si aspettano le celebrazioni dove sarà presente la Premier Giorgia Meloni e su dopo la messa celebrata Cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Fermi oggi anche i lavori della ricostruzione. Qui 828 sono i cantieri aperti, 348 quelli completati e 488 quelli in corso. Ma dietro ai numeri, la voce di chi non ha lasciato le proprie radici.
19: Cerchiamo in tutti i modi di rimanere qui. È proprio la terra che ci dice di non andare via.
18: Sotto la luce della luna, cumuli si sono ricordate le 11 vittime del piccolo centro.
20: Per chi non c'è più.
18: Nel cuore della notte, poi, Amatrice ha reso omaggio ai suoi 239 morti. I rintocchi delle campane alle 3.36, l'ora del sisma, hanno ricordato una tragedia che non è superata tra una ricostruzione lenta e lo spopolamento.
21: Queste case che rifaranno, chi le abita? Nessuno.
18: Don Vito Piccinonna, vescovo di Rieti.
22: La più grande paura è quella di non vedere ciò che si spera, ecco perché bisogna alimentarla anche questa speranza.
18: Da Amatrice con Danilo Ranieri, a voi la linea.
15: Bene, in attesa di collegarci con Amatrice, andiamo avanti. Caro Carburanti, dopo un'ulteriore proroga fino a giovedì del taglio delle accise sul diesel, caccia alle coperture. Sentiamo.
23: L'esecutivo è impegnato a trovare le risorse necessarie per finanziare la proroga sul taglio delle accise che negli ultimi mesi ha contribuito ad alleggerire almeno in parte il costo dei carburanti. Per finanziare una proroga più lunga, dal 27 agosto servirà una copertura più sostanziosa che il governo non può adottare con un semplice decreto interministeriale, ma dovrà riunire il Consiglio dei Ministri. Intanto, secondo le rilevazioni odierne, i prezzi risultano sostanzialmente stabili sulla rete stradale, mentre si registrano piccoli rialzi in autostrada, dove la benzina costa al litro 2,088 euro e il gasolio 2,204 euro. Resta alta l'attenzione dei consumatori e operatori del settore e mentre si cerca una soluzione per mantenere il taglio delle accise, continua il monitoraggio sull'andamento dei prezzi, con l'obiettivo di contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. Lorenzo Opice, GR2.
15: Andiamo all'estero, gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar, non rinunceranno mai al loro sogno di vivere liberi, così il presidente Zelensky nel corso delle celebrazioni per i 35 anni dall'indipendenza del suo paese. Sul posto il presidente del Consiglio europeo Costa e altri leader che partecipano al vertice dei volenterosi, presente da remoto la Premier Meloni. Al centro il rafforzamento della difesa aerea, annunciati dall'Unione europea 6 miliardi di aiuti. Ieri il presidente Zelensky aveva annunciato un piano di pace elaborato con americani ed europei in 3 tappe: tregua, ritiro dei soldati, zona economica speciale. Maestro di danza e allieva, 70 anni lui, 80 lei, ballano tutti i giorni in piazza a Testaccio a Roma e diventano star del web. Adesso tutto il quartiere balla con loro. 1, 2, 3, 4.
0: tutti i pomeriggi dalle 17.30 a Testaccio si balla. Ad aprire le danze sono stati Pasquale Iannotta, allenatore di calcio, maestro di ballo, e la sua allieva Elisa. Ballano insieme da 13 anni. Prima si davano appuntamento lontano dai curiosi al parco ai piedi del Colle Aventino. Poi hanno deciso di debuttare in piazza perché la piazza è di chi l'anima. La spianata di marmo nel cuore del quartiere popolare, oggi minacciato dall'iperturismo e dalla gentrificazione, resta il luogo di ritrovo dei testaccini di tutte le età. I bambini giocano a pallone, i giovani fanno l'aperitivo, gli adulti si godono l'ombra seduti sulle panchine e gli anziani ballano. E non solo loro. Come nella canzone, se prima erano in due a ballare l'Alligalli, oggi sono in 10, 20, 30. Ogni giorno si aggiungono persone di tutte le età. Pasquale inventa coreografie e tutti lo seguono divertiti. Paolo Santurri, abitante del quartiere.
1: Si sono uniti a loro dei giovani che stavano là, si sono messi a ballare. Mi piace perché è stato un modo anche di dare manifestazione di quello che uno fa, uno impara in una pubblica piazza, colloquiando per via indiretta anche con gli altri.
0: Francesca Fornario, GR2.
15: Abbiamo il collegamento con i luoghi del terremoto, alle cerimonie di questo pomeriggio anche la premier Giorgia Meloni. In diretta per noi c'è la nostra inviata Carla Macrellino. A te, Carla.
2: Sì, allora qui c'è un rispettoso raccoglimento nonostante l'imponente macchina organizzativa che domina Amatrice, che ovviamente è in lutto in attesa della commemorazione alle 16.30 per i 10 anni del terremoto che ha devastato il centro Italia. Ci sarà la Presidente del Consiglio per portare alla popolazione ferita nell'intimo l'abbraccio dello Stato. Oggi rendiamo omaggio alle vittime e torniamo a stringerci ai loro cari, ha scritto questa mattina sui social. Non dimenticheremo mai la notte del 24 agosto. Poi la Premier ha rivendicato anche il cambio di passo imposto dal suo governo alla ricostruzione del territorio. Dopo tante difficoltà, rinvii e false partenze, ha spiegato, abbiamo lavorato con costanza e determinazione e la direzione è cambiata e sono tornati a splendere alcuni dei simboli identitari del luogo. Giorgia Meloni si riferisce ad esempio alla Basilica di San Benedetto di Norcia e riconosce che seppur molto è stato fatto, altrettanto resta ancora da fare per vincere la sfida della rinascita dell'Appennino centrale, così l'ha chiamata. Per questo, dice, non abbiamo intenzione di fermarci. Ed è in corso in questi minuti la videochiamata tra Giorgia Meloni la coalizione dei volenterosi a Kiev nel giorno del 35esimo anniversario della guerra dell'indipendenza. Per la Premier resta il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina per una pace giusta e duratura. Ed Amatrice con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, allo studio.
15: Bene, grazie. Cambiamo decisamente pagina. Il pianista Enrico Pierannunzi, alla guida di un quintetto, rende omaggio a Chet Baker, poeta del jazz e trombettista straordinario, in un concerto questa sera a Sera Valle Pistoiese, dove fino al 26 agosto è in corso la 25esima edizione del festival Sera Valle Jazz. La nostra intervista.
20: Sapore delle cose fatte bene, questo piccolo festival nel borgo di Serravalle Pistoiese, che custodisce tesori medioevali come la rocca di Castruccio Castracani, condottiero ghibellino di dantesca memoria, dove si svolgono i concerti. Tra gli ospiti in cartellone, il pianista cubano Omar Sosa, il sassofonista Javier Girotto. Protagonista di questa sera, il pianista romano Enrico Pierannunzi, che nel progetto intitolato Chet Remembered, rievoca il profondo legame artistico e umano che lo ha legato al trombettista americano, la voce più lirica del jazz.
24: L'incontro con Chet per me è stato un punto di svolta, di quelli che ti cambiano tutto, eccetera, quel miracolo di sensibilità musicale e poetica. Sono stato fortunato, l'ho incontrato nel 79 e poi ho fatto vari dischi con lui, abbiamo suonato tante, era un rapporto silenzioso, un rapporto intensissimo, fatto non di parole ma viaggiava tutto attraverso i suoni.
20: Claudia Faienz, GR2.
15: E per la pagina sportiva mi ha raggiunto in studio Francesco Albanese. Ciao Francesco.
25: Ciao a te e a chi ci ascolta.
15: Direi di partire con il calcio.
25: Sì, perché è dunque partita la Serie A oggi, le ultime due gare della prima giornata, alle 18.30 in campo Bologna-Lazio, seguita alle 20.45 da Roma-Fiorentina. L'inizio della stagione è stata l'occasione per fare il punto sui principali temi dell'attualità calcistica con il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, che abbiamo intervistato. Questo è il suo pensiero sulla scelta di Mancini come CT al posto di Antonio Conte, candidato preferito dai club di A. Simonelli.
26: L'abbiamo dichiarato in più sedi, la parte della Serie A c'era, diciamo, questa preferenza, però preferenza tra due grandissimi allenatori, quindi diciamo che oggi che la scelta di Malagò è caduta su Mancini, noi dobbiamo tutti tifare perché Mancini riporti la nazionale a quei fasti del passato e che a quei fasti che merita.
25: Debutto con vittoria ieri a Frosinone per la Juventus, 3 punti arrivati non senza fatica, il commento a fine gara di mister Spalletti.
27: Abbiamo fatto tutti quello che dovevamo fare,
3: però siamo un po' soft in alcuni momenti e questa cosa la dobbiamo modificare, per cui senza dover impaurire nessuno, ma bisogna cominciare a parlarne, perché se no si arriva dietro il tran tran delle stesse situazioni.
15: Francesco, passiamo alla Formula 1.
25: Ieri si è concluso con la vittoria della McLaren di Norris il Gran Premio d'Olanda. Secondo si è piazzato Kimi Antonelli con la sua Mercedes. Antonelli ha così rilanciato in maniera ancora più decisa le quotazioni in chiave mondiale. Ascoltiamo il leader della classifica piloti.
4: Sicuramente è stata una domenica positiva, credo che le partenze sono state molto positive, però sì, bisognerà vedere, analizzare il perché ho fatto così tanta fatica nell'ultimo stint, però devo dire che sì, non è stata una gara facile, però era il massimo che potessimo fare.
5: Non posso non chiederti anch'io di Monza, no? Che emozione avrai?
4: Sarà un weekend davvero speciale e non vedo l'ora di arrivare lì e godermi anche l'atmosfera. Credo che mi godrò il weekend molto più dell'anno scorso, prenderò la penalità, però credo che sia comunque una grandissima opportunità per fare una buona gara e per portare a casa punti importanti.
15: E grazie a Francesco Albanese. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento ed edizione Massimiliano Colli, in regia Patrizio Gotti e Francesco Ciafardini. Potete ascoltare anche questo giornale su RaiPlay Sound. La linea va adesso alla trasmissione Music Room. Il prossimo GR2, ve lo ricordo, alle 15.30. Da Livio Fritella, buon ascolto a tutti.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Eccoci qua a Radio 2 Music Room Weekend. Oggi ho un microfono bassetto, bellino. Chi mi vede sul canale 202 del Digitale Terrestre capisce ciò che intendo. Non posso stare in piedi come stavo un tempo, no? Perché nelle radio quelle dinamiche bisogna stare in piedi, così c'è tutta quanta la forza da scatenare la potenza. Leonardo Sinibaldi, il nostro regista della nuova tranche del Music Room Estate, in compagnia di Silvia Boschero. Un salutone, un abbraccio a tutti voi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. La squadra è sempre quella, arrivano nuovi aiuti, nuovi supereroi prodigiosi per aiutarci, però il cuore rimane quello. C'è la Simona Banchi, meravigliosa, che presto giungerà in trasmissione, si manifesterà con quella sua aura un po' disillusa, un po' meravigliata, per fare la sua rubrica le sue rubriche di cinema. Poi oggi avremo anche delle incursioni con un giornalista, un nostro collega dal meeting di Rimini, a cui daremo la linea quando lo desidererà. E poi cos'altro? E poi siamo tutti assieme appassionatamente, c'è Francesco Napoleone in console, c'è la Vision Radio al canale 202 del Digitale Terrestre, e ci siete voi che potete collaborare al 348 7 300 200. Il tema? Non ve lo dico. Preparatevi, perché oggi è una questione dinamico-esistenziale, che non vuol dire niente, vabbè.

Ma che bello iniziare proprio con lui, con uno dei nostri eroi della nuova generazione cantautorale, ovvero Fulminacci, maledetto me. 13:47, dunque, cari ascoltatori e ascoltatrici, ci chiedete di che cosa si parla adesso? Dipende, se vi va di parlarne, perché questa è veramente una questione quasi esistenziale. Attenzione, abbiamo pensato, ci è venuto in mente, pensa che cultura, ragazzi, una frase tratta da un romanzo di una signora che si chiamava, di una ragazza, di una fanciulla che si chiamava Charlotte Bronte, che faceva un romanzo, Jane Eyre, che insomma avrete letto sicuramente. E a un certo punto cita questa frase illuminante, direi: ovunque tu sia è la mia casa, la mia unica casa. Insomma, descrive una sorta di categoria di individui che si trovano a casa in vari luoghi, non importa dove siano o con chi siano, ma trovano quel luogo abitabile, vivibile, ci stanno bene. Per loro magari stare a casa, sentirsi a casa, significa avere accanto la persona giusta. Tipo, c'è una frase di una canzone americana che dice home is where the love is, o viceversa, insomma, ovvero la casa è dove c'è l'amore, no? Una roba del genere. Per qualcun altro invece la casa è qualcos'altro, è, che ne so, un piatto di tortellini in brodo. Insomma, vogliamo capire, se vogliamo andare oltre, no, a questa frase tratta da questo libro della Bronte, e capire se vi è mai capitato di arrivare in un luogo anche sconosciuto, ci piacerebbe questo, magari durante un viaggio oppure perché qualcuno vi ci ha portato, e sentire inspiegabilmente di sentirsi a casa, di essere a casa, magari appunto un posto dove siete mai stati, che però avete riconosciuto subito come una sorta di casa, vi siete sentiti bene praticamente, no? Riconoscere nel senso proprio di conoscere, è mio, mi apre qualcosa dentro, no? Uno spazio emotivo quasi misterioso, come se quel posto, anche se non l'abbiamo mai incontrato, ce l'abbiamo dentro da un sacco di tempo. È difficile, questa domanda, ragazzi. E allora vi aiuto con un pezzo meraviglioso dei Police. Every little thing she does is magic. Tutto ciò che essa fa diventa magia, un po' come oggi.

0: Every thing she does is magic. Ogni cosa che lei fa è magica. Attenzione però, perché uno ricorda questa canzone come che bello, che dichiarazione d'amore che Sting fa, chissà, una sua amata nel 1981, disco bellissimo che si intitolava Ghost in the Machine, dei Police ovviamente. Invece di cosa parla questa canzone? Innanzitutto di un amore non corrisposto, quindi Sting, anche se allegramente con questo synth pop, sta parlando di una che in realtà non se lo fila minimamente. Ma non solo, aggiunge tutta quella carica nel testo, essenzialmente, non tanto nella canzone, se ci pensate, di ansia, ossessione per questa tipa che lui vorrebbe conquistare, anche timidezza, perché insomma probabilmente parla di un giovane Sting prima di diventare quel pezzo di Sting che è sempre stato, diciamo, dai primissimi Police ad oggi, nonostante l'età avanzata, che è portata benissimo, della serie il rock and roll non ti rovina, anzi, voglio dire, avete presente Sting? Avete presente Lenny Kravitz? Avete presente anche Mick Jagger alla fine, no? Che ha 80 e passa anni, Paul McCartney, insomma, se la cavano abbastanza bene. Ma noi non di questo vogliamo parlare, bensì vogliamo parlare di dove sentite casa, la vostra casa, dove la trovate al di fuori della vostra casa vera e propria. Sentiamo.
1: Il posto in cui mi sono sentita a casa è stata la prima volta che sono

0: entrata nella mia attuale parrocchia. Sono entrata lì dentro, sono entrata e subito è stata accoglienza pura,
1: che bello,
0: libertà e felicità.
1: Ah, finalmente.
0: E sono rimasta con tanta felicità e con tanta voglia di esserci. Baci, Gabriella.
1: Vedi? La casa è dove c'è l'amore, ragazzi. E se si tratta di una parrocchia piena d'amore, quella è la casa. O poi, se no, c'è anche... Vabbè, ne parlo dopo del genius loci, che è proprio lo spirito del luogo, perché ogni luogo ha uno spirito.

0: Eccola là la nostra fantastica Dito nella Piaga, dedicata a tutti quanti businessmen che le prende un po' in giro, diciamo la verità. 13.58, allora vi ricordo il nostro tema, magari anche attraverso un messaggio, quello di Corrado che al 3487-300-200 ci dice: io mi sento a casa quando vado in Africa, nonostante sia italiano, anzi è proprio Africa nera, dice lui, nonostante sia italiano sento un legame atavico con quella terra da dove probabilmente arriviamo tutti. Vedete, il luogo dove ci si sente a casa può essere il più diverso, lontano, remoto possibile. Fatelo anche con i messaggi vocali di dirci dov'è la vostra casa al 3487-300-200.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
5: Due, due.
6: Scialla, scialla.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
6: Sì.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Radio 2 Music Room.

Scene con Rubbers, che sembra uno di quei pezzi che ti catapultano immediatamente in un'altra epoca, in altri suoni. Eppure siamo qua, anno domina, anno di grazia 2026, il lunedì 24 agosto. Silvia Boscaro con voi, il Music Room dell'estate fino al 10 settembre con voi tutti i giorni, fino alle 16. Oggi vi abbiamo chiesto, vi stiamo chiedendo qual è il luogo dove vi sentite a casa, perché succedono cose strane, quasi mistiche, no? In alcuni luoghi li sentiamo appartenerci e sentiamo che noi apparteniamo a loro. Gli antichi romani avevano un modo, no, per raccontare questa sensazione qua, o comunque per far comprendere che esiste uno spirito dei luoghi, il genius loci, appunto, che è questa espressione latina che significa esattamente quello, no? Lo spirito del luogo. Ed era una divinità vera e propria, cioè nel senso, per i romani, così come per i greci, le cose, il mondo delle idee, come direbbe Platone, erano proprio divinità. Erano, in questo caso era un nume tutelare, un nume protettore specifico, ad esempio poteva essere il genius loci del bosco, quindi lo spirito protettore del bosco, il genius loci di una casa, di una città. Ogni luogo aveva un genius loci. Oggi questa cosa molto bella, se ci pensate, anche se molto misterica, l'abbiamo adottata anche noi, e quindi il genius loci per noi significa l'anima, no, di un posto, il cuore più profondo, il carattere che dà, cioè quel qualcosa che dà il carattere e l'anima allo spazio che viviamo. Quindi forse è per questo che ci sono alcuni luoghi che ci catturano. Dani al 348-7300-200 ci racconta la sua breve storia e dice: ciao Silvia, mentre stavo atterrando a Los Angeles nel cuore della notte, anno 1984, ho proprio detto I'm at home, sono a casa. Infatti avrei voluto restare negli Stati Uniti e studiare per realizzare il mio sogno di diventare una dance teacher, una insegnante di danza, ma la vita ha stravolto i miei piani, sono dovuta rientrare a casa, quella insomma dove aveva suo padre che era gravemente malato. Però vedete che anche la nostra Dani riconosce che c'è qualcosa che la attira forse tuttora a quel posto là, a Los Angeles. Così come esistono band che sanno raccontare bene il genius loci di un paese come l'Italia. Sono gli After Hours per me, e questa è la loro Il Paese è Reale.

0: che muore.
1: Manuel Agnelli e i suoi After Hours. Pensate che nell'ultimo anno stanno portando in giro, diciamo così, le celebrazioni per ben due antichi album, uno dei quali compiva praticamente il loro primo album, compie 40 anni di vita, gli After Hours,
2: come
1: ragazzi,
2: noi.
1: Come noi.
2: Sono coetanei nostri.
1: Ciao Banchi.
2: Ciao Boschero, ti sei riposata?
1: Zero, ho fatto il prato, ho strappato le erbacce, sono distrutta.
2: Va bene, allora sarei prontissima sì? per un'intensa settimana di cinema, ti faccio uscire tutte le sere, andiamo a vedere tutti
1: Dai,
2: quei bei film.
1: Veramente, mi piace tanto, mi porti per mano?
2: No, senza toccarsi.
1: Ieri mi scrive mia sorella, Lemma, e mi fa: ma la Banchi, ma è simpatica?
2: Dico, assolutamente no, no, non mandiamo in giro queste false dicerie.
1: Hai ragione.
2: Io non sono simpatica.
1: È solamente autorevole e simpaticissima. Vai, raccontami che cosa mi porti.
2: Guarda, naturalmente il primo intervento è sempre su tutte quelle bellissime cose, tesori, chicche, preziosità che nascoste dentro la piattaforma di RaiPlay. E io sono andata a pescarti una delle prime serie, adesso si parla solo di serie.
1: Uno sceneggiato?
2: No, no, questa è proprio una serie.
1: Okay.
2: Girata in 52 episodi su 3 stagioni, con una differenza temporale importante, perché tra il 91 e il 96, quindi ci rappresenta anche, diciamo, un decennio.
1: E tra l'altro un decennio
2: molto interessante. E sto parlando di... Di?
1: La, quello sulla mafia?
2: Ma no,
1: no,
2: ma
1: no, vabbè,
2: ma
1: non
2: sei,
1: non
2: proprio fissata.
1: Mai, mamma mia, dimmi.
2: No? I ragazzi del muretto!
1: Cosa brutta e che mi dici?
2: No, beh, guarda che
1: è bello.
2: Guarda, è una serie che è iniziata nel 91 e tu non sai quanto era contemporanea. Perché
1: guarda,
2: non parlava soltanto di fidanzatini, scuole, motorini, ma metteva in campo dei temi importantissimi.
1: Le canne.
2: No, no, delle cose più importanti, la droga, il razzismo, no, le canne, così,
1: così generico.
2: Se uno pensa subito, sta sul muretto a fumare,
1: no,
2: il razzismo, l'omosessualità, l'AIDS, cioè dei temi che nei primi anni 90 sulla televisione pubblica erano un po'
1: veramente
2: scabrosi.
1: Posso
2: veramente,
1: dirti una cosa?
2: Sì.
1: Era la mia giovinezza, diciamo così, quindi lo devo rivedere per forza, io stavo davvero sul muretto.
2: Ma totalmente, ti consolo,
1: dimmi.
2: Subito te stai lì a pensare, il muretto esiste veramente?
1: Dov'è?
2: Sta a Piazza Mancini a Roma.
1: Ma va.
2: Sì, nel quartiere Flaminio.
1: Sapevatelo.
2: Vedi, quante cose vi butto là così.
1: Quartiere Flaminio, Piazza Mancini. Che ora invece è il ritrovo di tanta immigrazione dell'Oriente.
2: Bellissimo. Io vado sempre.
1: È divertente.
2: Sì, ci vado perché ci sono
1: famiglie,
2: delle feste meravigliose.
1: Feste.
2: Ma torniamo ai ragazzi del muretto. E non posso non dire dentro Music Room, che è il tuo programma.
1: Yes,
2: ti ricordi?
1: Ma anche il tuo, baby.
2: E non posso non dire che nei ragazzi del muretto la musica era una cosa veramente seria.
1: Ma mica che c'era
2: no,
1: dentro?
2: Intanto le musiche erano firmate da Gaetano Curreri e Fabio dei Liberatori degli Stadio. Ma le due sigle, quella di Testa, Night and Day degli U2, e quella di Coda, Generazione di Fenomeni degli Stadio, parlano da sole.
1: Non era la musica che ascoltavo io nel 91. Io ascoltavo i Pearl Jam,
2: adesso,
1: Nirvana,
2: allora,
1: ma non avevano i soldi giustamente.
2: Un'occasione per andare a rivedere i ragazzi del muretto. C'è persino un episodio vero di utilizzo di materiale di archivio Rai all'interno, cioè bellissimo, un metacinema. C'è un episodio che si chiama Una giornata nero, che c'è un Cristian, uno dei protagonisti, che guarda una partita Roma Cesena.
1: Ok.
2: E ci sono le vere immagini del vero Roma Cesena.
1: Ah,
2: che t'ho trovato.
1: Hai trovato una chicca.
2: Una chicca.
1: Va bene.
2: Stasera, ragazzi, il muretto, domani ti interrogo.
1: Che cosa ascoltiamo?
2: Non lo so, quello
1: pensavo
2: fare te.
1: Pensavo che volessi mettere gli
2: Stadio.
1: Una
2: scaletta.
1: E invece
2: mio.
1: No, c'è Karol G featuring Manu Chao.
2: Fica.
3: Salita del volo con destino alla felicità.

Il nostro amatissimo Manu Chao, lo dicevamo anche la scorsa settimana, è riuscito addirittura a far innamorare di sé Karol G, un personaggio dell'empireo musicale più altissimo internazionale, viajando per il mondo, sempre con il suo solito... come dice anche il nostro Leonardo in regia, con i suoi due soliti accordi, insomma, però sono quelli che amiamo tantissimo, non possiamo non continuare ad amare Manu Chao e il suo marchio di fabbrica, va, chiamiamolo così. 14:17, sempre in compagnia di Boscarò nel Music Room estivo, dopo la nostra Banchi che torna a farci impreziosire, diciamo così, a impreziosire il nostro programma con altre meraviglie cinematografiche. Noi stiamo creando un po' il nostro film, il nostro cinema, perché vi abbiamo chiesto qual è il luogo che vi fa sentire a casa, anche un luogo remoto, lontano, che non c'entra niente con casa vostra, e arrivano luoghi strani, come ad esempio Anna, che ci scrive: il mio luogo del cuore è Maratea. Vista la prima volta invitata da un'amica, era il 92, fu colpo di fulmine. Il caso poi ha voluto che incontrassi a Roma il mio attuale marito, che indovinate di dov'era? Di Maratea. Chissà come mai, e non l'aveva mai incontrato prima. Se questo non è destino, se questa non è una chiamata, diciamo così, in un luogo, in un genius loci, in un luogo pieno di una sua anima, no, per te, che incrocia la tua, bellissimo. E poi qualcuno ad esempio dice, ad esempio come Enza: io a casa mi sento quando sto al mare, abito in collina, ma guardare il mare mi fa sentire appartenente a questo elemento naturale. Oppure qualcuno si vuole spostare, se ne vuole andare in Costa Azzurra, sempre al 3487 300 200. Angela: noi 4 anni fa abbiamo per caso scoperto la Costa Azzurra, abbiamo capito di essere a casa, stiamo tornando adesso da Tolone direzione Milano. Beh, Milano, Costa Azzurra, due luoghi veramente veramente lontani, diciamo così, diversi. Il prossimo è Gino Paoli, lo conosciamo molto bene.

0: I quattro amici al bar del buon Gino Paoli con Vasco special guest. Beh, anche il bar è un luogo dell'anima in un certo senso, anche se in molti lo odiano, ma è un luogo dove ci si sente a casa, dove ci si può sentire a casa. Anche lui ha il suo genius loci, no? Un tempo la socialità veniva in piazza, il bar a un certo punto è diventato un luogo più intimo di socialità. Ora forse ci sono i centri commerciali, ma non sono tanto socializzanti i centri commerciali. Si passa e si va, no? Nei centri commerciali. Il bar invece è sempre stato anche una sorta di, come posso dire, un osservatorio, no? Anche antropologico, nel senso che passa chiunque dal bar, ci sono gli abitué, ci sono quelli che fanno cose strane, quelli che non parlano con nessuno, quelli che vengono per attaccare ai briga, e quindi ci si può sentire a casa anche al bar. E voi dov'è che vi sentite veramente a casa, anche fuori da casa vostra? Sentiamo.
1: Cara Silvia, io mi sento a casa quando sono allo stadio a vedere il mio Genoa.
0: A vedere?
1: Soprattutto al Ferrari Samarassi, ma anche se sono in trasferta che vedo il mio Genoa, per me essere a casa. L'amore, amore. Ciao bella.
0: Ciao bello, ciao ciao. Ho capito bene il Marassi, quindi Genoa, ho capito bene? Ok, perché io ho dei problemini per quanto riguarda le squadre di calcio. Quindi sentirsi a casa in un luogo così affollato, anche rumorosissimo, no? Ci si sente a casa allo stadio. Vedete come le persone sono diverse. C'è chi come luogo del cuore, come casa, ha il Mar Ionio, quindi si sente a casa, come Lucia nei lidi prima di Gallipoli, dove ha deciso di lasciare il suo cuore, e chi si sente invece tranquillamente bene allo stadio. Continuate a farcelo sapere al 348 7300. Qual è il luogo magico o non magico? We go.

Mr. 70, Good Old Days su Radio 2 Music Room. Estate, Silvia Boscaro con voi, un sacco di belle case ideali che ci state trasmettendo al nostro numero di WhatsApp. Continuate a mandare anche i vocali. Vi abbiamo chiesto qual è il luogo dove vi sentite a casa profondamente, anche se è lontano da casa vostra. Ad esempio Stefania di Pisa ci dice che lei si sente a casa a Lecce, quindi non c'è niente da fare, può essere dall'altro capo dell'Italia, in fondo allo Stivale, in fondo al Tacco. Tu sei di Pisa ma la tua casa è Lecce, anche se non hai parenti, se non hai connessioni di nessun tipo, è una cosa un po' strana. E allora mi è venuto in mente la maniera di dire casa, appartenenza in tedesco, che è Heimat. Lo so solamente perché tantissimi anni fa, e la Banchi secondo me ora trasecola, ho visto un film che in realtà erano tantissimi episodi, che tutti quanti i miei amici sosteneva fossero una delle più grandi mattonate dell'universo. A me piacque tantissimo, e appunto questo film in tanti episodi, diretto da questo regista tedesco che si chiama Edgar Reitz, si intitolava proprio Heimat. E allora lì scoprì che Heimat in tedesco non significa solo semplicemente casa, è una parola impossibile da tradurre in italiano, come ce ne sono tante anche dall'inglese, non è neanche patria, è qualcosa di molto più complesso, che significa proprio tipo, perché non ce la farei mai a tradurlo, il luogo a cui io sento di appartenere. Quindi mette insieme un po' di cose, mette insieme la familiarità, l'appartenenza, no? L'identità, quindi può essere proprio il luogo dove non siamo nati, come dice la nostra ascoltatrice Stefania di Pisa, che è innamorata di un altro posto. Può essere un luogo scelto, a un certo punto decidiamo, come diceva l'altra ascoltatrice prima, atterriamo a Los Angeles e diciamo oibò, ma questo è il posto dove io so stare, che trova un pezzo di me. Quindi la casa viene da sé, no? Ce lo state insegnando voi, non è un luogo fisico, è soprattutto una relazione, no? Con un luogo, un po' con un'idea. Tiratele fuori, vi stiamo aspettando. Intanto un sacco di bella musica. Questo è uno dei pezzi dove c'è il miglior assolo di fischio di sempre, che avete sentito già in sottofondo. Si intitola Young Folks, è un pezzettino di musica, come si diceva una volta, indipendente, che andò fortissimo diversi anni fa fino a diventare una specie di classico della musica alternativa che va anche nelle radio molto commerciali. Sono Peter, Björn e John, e vengono dal nord dell'Europa, nelle brume del nord.

La firma di Colapesce in questo pezzo di Mace e Salmo, assolutamente, come dire, una firma che si sente forte nella canzone. Cattive abitudini, per ritrovarci alle 14.36, sempre Radio 2 Music Room, estate, alla ricerca della nostra casa alternativa rispetto a quella che abbiamo. Vogliamo anche sapere perché quella che sentite essere una sorta di seconda casa lo è. Dov'è che vi sentite a casa? È stata la prima domanda, ma la seconda è il motivo, no, per cui vi sentite a casa. Magari ci si può sentire a casa semplicemente stando con certe persone, no, che ti fanno sentire perfettamente in sintonia, no, tra te e gli altri c'è qualcosa che vi unisce. Succede spesso, scusate, anche nella musica, no? Ci sono dei potrebbe essere successo anche in questa che abbiamo sentito, in questo featuring, come dicono quelli bravi, tra Mace, Salmo e lo zampino di Colapesce. Sicuramente è successo un po' di anni fa, tantini a dire la verità, in un pezzo che fra pochissimo andiamo ad ascoltare, perché si ritrovarono in uno studio di Salvador G. Bahia, quindi insomma in questo stato enorme all'interno di quell'enorme stato che è il Brasile, il paese, diciamo così, Bahia più africano fuori dall'Africa, con il maggior numero di popolazione africana al di fuori dell'Africa, perché lì si arrivarono tutti quanti gli schiavi dal vecchio continente oramai centinaia di anni or sono, ed è diventata un luogo pieno di musica, di sincretismi molto interessanti. Lì si sono trovati tre personaggi che non c'entravano nulla l'uno con l'altro: Marisa Monti, una grandissima cantante che aveva studiato in Italia canto classico, pensate un po', Arnaldo Antunes, che è un poeta brasiliano, quindi fa parte di un altro giro rispetto alla musica, e Carlinhos Brown, che invece molti di noi hanno conosciuto perché ha lavorato anche con Jovanotti, l'ombelico del mondo, è affar suo, perché portò la sua band a suonare questa canzone pazzesca, ed è anche uno dei più grandi percussionisti brasiliani di sempre. Loro crearono casa a un certo punto con questo progetto musicale, che effettivamente si capisce essere al di là di ogni retorica, oppure di qualsiasi desiderio di far soldi, no? Perché dietro c'era veramente un incontro sincero, immediato, tra delle persone, tra delle coscienze e delle conoscenze diverse. E ancora dopo tanti anni questa canzone suona proprio di una bellissima, armoniosa felicità,

Stas, in questo pezzo bellissimo che è proprio un inno all'adolescenza, Già sé enamorar, che significa già so amare. Immaginate la vostra adolescenza, già avete imparato ad amare, la canzone dice già so amare, già so baciare con la lingua, adesso non mi resta che sognare, così dice questa canzone, già so dove andare, già so dove stare, adesso mi manca solo uscire e rischiare, oppure già so amare, già so calciare la palla, ora mi manca solo di vincere. E poi dice non ho giudizio, come non hanno giudizio gli adolescenti, no? Perché insomma la corteccia prefrontale si sviluppa solamente attorno ai 30 anni, quindi sono anche scusati in un certo senso dalla neuroscienza, diciamo, dalla neurobiologia, però ritorna, no, tutta questa questa vibrazione, no, dell'adolescenza, in cui pensi di avere già imparato tutto perché sai già che cos'è l'amore, no, per cui ti vuoi solamente buttare nel mondo. Si sono trovati a casa questi tre che si sono messi assieme oramai più di 15-20 anni fa a fare questa canzone. Si sono trovati a casa e lo si sente da quanto è vera, autentica questa canzone. Così come Roberto da Castelfidardo al 348-7300-200 dice: io mi sento a casa in montagna. Quando sento l'odore della montagna mi arriva addosso una calma indescrivibile. E poi ci fa tanti complimenti. Grazie Roberto. Spiegateci perché, vedi, in un certo senso Roberto ce lo dice, mi arriva questo odore addosso e chissà, forse gli evoca qualcosa del passato, qualcosa che ha già vissuto, qualcosa di bello, di magico, e lo associa alla montagna, e quindi quella è la sua seconda casa. 348-7300-200, continuate così, fateci sognare con i vostri ricordi sbloccati e con i luoghi casa.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: 2-2. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Radio 2 Music Room.

Tupac, Tupac Shakur, ancora nella mitologia della musica hip hop internazionale, ancora sulle magliette anche dei ragazzini. È stato un rapper molto importante, anche se legato a insomma una storia molto difficile, di difficoltà, abusi, infanzia difficile, canzoni con un senso molto duro, no? Di sopravvivenza all'interno dei testi, tra le righe. Però insomma un personaggio che ha fatto un pezzo di storia importante dell'hip hop. Lui veniva da una famiglia legata alle Pantere Nere, le Black Panther americane, insomma quelle che combattevano per i diritti della popolazione afroamericana in una America che ancora era estremamente segregazionista, ed è rimasto un'icona immortale. Pensate, lui ai noi è andato via in maniera molto violenta nel 1996, è morto, e sono passati 30 anni dalla morte di Tupac Shakur, quindi sembra ieri, per chi amava quell'hip hop là, la qui presente, e invece insomma sono passati tantissimi anni, però il suo mito rimane ancora lì, bello immarcescibile, fermo, immobile. 14:53, sempre alla ricerca del luogo che ci dona una quiete interiore, del luogo dove vi sentite a casa. Vi ricordate quel film, che anche lì sono passati almeno una ventina d'anni, di Spielberg, che si intitolava The Terminal? Do you remember, Banky? C'era questo signore che praticamente era, questo signore insomma era Tom Hanks, che praticamente viene costretto da una situazione politica, come dire, scoppiettante a livello internazionale, a rimanere fermo in questo aeroporto, bloccato in questo aeroporto di New York, e lì praticamente vive in questa specie di sospensione eterna, in attesa che la situazione si sblocchi, e nella speranza che la situazione si sblocchi. E man mano che i giorni passano, lui comincia ad ambientarsi in questo aeroporto, in quello che Marc Auger chiamava un non luogo, no? L'antropologia degli aeroporti, le sale d'aspetto le chiama non luoghi, cioè non c'è niente, no? che ti fa aderire alla realtà. Invece in realtà c'è qualcosa, e questo film lo dimostra, che ti fa, perché l'individuo cerca sempre, no? Nei luoghi qualcosa di appartenenza, e quindi si capisce che anche lui riesce a costruire una sorta di geografia affettiva all'interno di un luogo che affettivo non è per niente un aeroporto. Quindi comincia a conoscere gente, comincia a conoscere i posti, i luoghi, comincia ad avere una routine. Chissà che anche voi non abbiate un luogo non luogo che però vi fa sentire a casa. Fatecelo sapere.

Blanco Blanco alle 14.58 su Radio 2. Stavo andando a vedere se ci sono concerti. Sì, vabbè, insomma, lui è sempre in giro. Figuriamoci, 3 settimane fa ha cantato anche in Kosovo per un concerto benefico organizzato da Dua Lipa. Pensate che incrocio, no, di personaggi. Silvia Boscaro con voi, sempre al 3487-300-200. Ci fate sognare con i luoghi che sentite come casa. Francesco, ad esempio, da San Severino Marche, ci scrive che probabilmente dopo questo viaggio in Irlanda ha cominciato a sentire che lì si stava bene, evidentemente. Poi dice che la sua seconda casa è tra le Dolomiti. Trekking, sci, mountain bike, tutto intorno, quel senso di perfezione che trasmettono quei luoghi. Però attenzione, perché qui siamo in vacanza, cioè nelle Dolomiti è il momento in cui stacchiamo tutto, andiamo in questi posti meravigliosi. Tra l'altro, non so se avete visto, negli ultimi giorni ci sono un po' di articoli che segnalano come, nonostante si cominci, no, a fare un turismo di piccoli numeri, cioè si cerchi di non affollare troppo alcuni luoghi delle Dolomiti, ancora c'è veramente tanta affluenza, no, da tutto il mondo di turisti, e quindi quella magia chiaramente si perde un po' quando diventa una fila. Come quando si sta in fila, diciamo così, all'autogrill. E vabbè, comunque rimangono luoghi bellissimi, però lì è il momento della vacanza. Quello che stiamo cercando noi è qualcosa di diverso, cioè il sentirsi a casa sempre è quella sensazione per cui proprio magari in un luogo vorresti addirittura viverci, anche con le branche, che ne so, perché Angela da Bari dice: io mi sento a casa in acqua, piscina, mare, con l'acqua in testa è tutta un'altra vita. Chissà che cosa eri un tempo, in un'altra vita, in un'altra dimensione. E va bene, ci ascoltiamo un pezzo fantastico, ma guarda un po' che cosa esce fuori dalla nostra memoria collettiva, tutti quanti in piedi, tutti a fare il balletto come faceva lei. Oddio, un po' difficile. Io l'ho conosciuta, Kylie Minogue. Ho avuto la fortuna di conoscerla non per un'intervista, ma perché era ospite di un programma televisivo. È di una simpatia disarmante, intelligentissima, acutissima, super simpatica e super peperina anche, che ha un'energia pazzesca. Si merita tutto il successo che ha avuto. Eccola qua su Radio 2 Music Room.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Futuri possibili, il nostro poeta del Roma che amiamo, Franco 126, e la nostra Banchi, il nostro futuro, anzi la nostra, il nostro presente possibile.
2: Presente impossibile, ma il futuro impossibile. Quale può essere? Ce ne sono tanti di futuri possibili cinematograficamente parlando, ma quello che mi ha fatto proprio il collegamento più diretto per me è stato col film Sliding Doors.
1: Che bello! Film così, con Ginetta Paltrone.
2: Ginetta Paltrone. Giovanni Anna. John Hannah, che avevamo lui e l'avevamo visto anche in Quattro matrimoni. Notting Hill.
1: Ah, ok.
2: Insieme a quell'altro
1: bel ragazzo.
2: Bel ragazzone, via. Cosa dire di Sliding Doors? La sai la trama più o meno,
1: sì,
2: no? L'hai visto?
1: Sì,
2: almeno
1: visto,
2: questo film
1: visto.
2: Romantico. Perché tu sui film romantici mi sei forte.
1: Ma insomma.
2: Ma sì, li sai tu.
1: Ma non è vero, ma
2: sì,
1: zero,
2: sì. Io immagino domenica pomeriggio piovosamente Boschero
1: che
2: si guarda tutte queste cose.
1: Credo di averlo visto perché c'era una bella soundtrack, c'erano i Blur, c'era Elton John, c'era un sacco di roba.
2: Brava,
1: bella.
2: Vero? Vero, vero, vero, vero, vero. E, beh, la trama è semplicissima. Gwyneth Paltrow, che interpreta Helen, e lavora in un ufficio di PR, fa PR, non si capisce bene l'inizio.
1: Pubblica relazioni.
2: Pubblica relazioni, non si capisce quale sia il suo livello, il suo grado. Comunque viene licenziata.
1: Aia,
2: licenziata da un team di uomini, quindi.
1: Vabbè, quindi c'è anche la
2: lei fa anche
1: di
2: una
1: genere.
2: Battuta, fa una battuta all'inizio, mi ricordo. Beh, non la posso dire.
1: Non la spoilerare.
2: Non la posso dire, non la voglio spoilerare. Quindi un po' sconvolta, distrutta, devastata, va via anzitempo dall'ufficio, corre a prendere la metropolitana e non riesce a prendere il treno. E lì si apre il film,
1: che
2: perché
1: bello,
2: il
1: mamma.
2: Film cammina.
1: Geniale.
2: Su due binari, due versioni parallele, nella versione di Gwyneth che non riesce a prendere il treno, cosa le succede nella sua vita, e in una versione con un montaggio alternato di Gwyneth che prende il treno.
1: Che bellezza, mamma mia.
2: Pazzesco, quindi quanto dipende, quanto dipende dalla vita, dal destino o dalle nostre scelte, e queste due versioni si contaminano in qualche maniera. Adesso non vi voglio
1: dire. C'ho i brividi.
2: Come, vero?
1: Sì, è bellissimo.
2: Mamma mia, quanta sapienza che ti instillo giorno dopo giorno. Sono io.
1: No, pensavo a
2: certo
1: sapienza
2: che sono io.
1: Di Peter Howitt, che è il regista Sliding Doors.
2: E credo che abbia vinto miglior sceneggiatura agli Oscar.
1: Beh,
2: questo film.
1: Tutto,
2: non sono sicure. Comunque è uno dei sicuramente dei più famosi film che parla di realtà alternative, come Ricomincio da capo, La vita è meravigliosa, oppure quello più recente, Everything Everywhere All At Once.
1: Non la conosco questa.
2: Beh, è un film di 2-3 anni fa che era stato a Cannes. Impegnativo, molto impegnativo, bello ma impegnativo.
1: Bello, mi viene voglia di rivederlo Sliding Doors.
2: Sì.
1: Mi vuoi giudicare invece la performance di Gwyneth Paltrow?
2: Guarda,
1: vedo la faccia strana.
2: No, adesso seri. Lei è stata super brava veramente, anche perché era molto molto giovane, a interpretare le due Helen, cioè con due capelli diversi, due atteggiamenti diversi.
1: Una un po' più fricchettona, l'altra un po' più precisetta.
2: Sì, ma anche emotivamente è stata secondo me molto brava a interpretare l'aspetto emotivo. Perché una è stata lasciata e l'altra no. Quindi molto interessante, un lavoro sull'attore, ha fatto il regista, veramente interessante. E comunque stavo pensando, mi volevo tagliare i capelli come
1: lei,
2: come
1: quale
2: lei,
1: delle due?
2: Quella corti, belli, col ciuffone.
1: Proviamo.
2: Potrebbe, vero?
1: Saresti...
2: Perché io stanotte me lo sono rivisto Sliding Doors.
1: Ma vedi quanto è brava la nostra professoressa.
2: Beh certo, se devo parlare di una cosa magari ne ho
1: che
2: poco
1: donna,
2: memoria.
1: Che donna stupenda, ma abbiamo Chaka Khan, Leonardo. Wow, torni
2: Chaka
1: dopo.
2: Khan, non ho film su Chaka Khan.
1: No, non ce l'hai, secondo me lo trovi un po'.
2: Zanna Bianca?
1: No, non c'entra niente.

0: Show.
1: Questo boogie è nella mia anima. No, wow man, anzi si chiama. No, scusate, ho sbagliato. Boogie's in my soul. Era Chaka Khan, non era la colonna sonora di Zanna Bianca, come ha detto, ovviamente scherzando, la nostra meravigliosa Banky assieme a Snoop Dogg. Allora, il tema che stiamo portando avanti sin dall'inizio della trasmissione Radio 2 Music Room estate, ovviamente, è il luogo dove vi sentite a casa, che però non è casa vostra. Una nostra ascoltatrice disperata ci manda un messaggio con una foto al 3487 300 200, dove si vede semplicemente le braccia di una persona che guidano una macchina giapponese, e sotto la nostra ascoltatrice, che si chiama Claudia, dice: ciao Silvia, ciao Simona, appena arrivata una foto da mio figlio che sta in vacanza in Giappone. Leggete cosa ha scritto sulla foto. E sulla foto c'è scritto: ho comprato la macchina, ora compro anche la casa e rimango qui. Tanto per parlare di luoghi dove ci sentiamo a casa, no? Figlio in Giappone che spero ti stia prendendo in giro, ti fa credere che sta così bene che dopo essersi comprato una macchina si comprerà anche la casa. Beh, a disponibilità questo ragazzo, complimenti. Allora, sempre riguardo a questa storia molto bella del sentirsi a casa altrove e il motivo per cui ci si sente a casa, c'è spesso questa questione dell'odore, degli odori che ci fanno sentire bene, ci fanno sentire a casa. Francesca ci dice che lei ha passato tutte le estati della sua infanzia in un luogo con questo odore forte di tigli, del viale, che sentivo, e anche oggi a distanza di anni quando lo risento mi sento felice. Quindi si sente a casa dove sente odore di tigli. Molto bello, molto bello. Poi altri ascoltatori ci raccontano, insomma, che è bello ascoltare questa Radio 2 d'estate. State sempre con noi, perché lo sapete, no, che noi la trasmissione la facciamo solo e unicamente grazie ai nostri ascoltatori. Siete parte assolutamente integrante di questa storia. Stiamo cercando i luoghi dove stare bene, in tranquillità. E abbiamo ancora un po' da trascorrere assieme, perché sono le 15:17, alle 16 ci salutiamo, ma poi continua il pomeriggio di Radio 2. E allora vi faccio ascoltare questo pezzo di Peggy Goo featuring Iris Top.

po' che cosa vi abbiamo riportato alla luce gli Hanson, che erano quella band di ragazzi, di ragazzini, giovanissimi fratelli. Erano tre fratelli che hanno avuto un successo incredibile con questa ed altre canzoni. E poi che cosa è successo della serie? Oltre a creare una sorta di come dire, similare gruppo italiano, i Gazzosa, come giustamente mi ricorda Leonardo, è vero? Beh, hanno fatto un sacco di cose. In realtà loro ancora, gli Hanson, fanno musica. La cosa bella è che hanno praticamente mandato a quel paese le major dell'industria discografica, con cui peraltro avevano fatto i soldi, perché insomma è stata grazie alla discografia multinazionale che gli Hanson sono diventati un fenomeno a livello mondiale, e hanno creato una loro etichetta discografica indipendente che gestisce loro praticamente. Continuano a fare concerti per il mondo, hanno pubblicato un album abbastanza recente, l'ho trovato su internet, non che abbia l'album, però insomma stanno facendo musica. E poi, se volete la parte rosa della situazione, hanno messo su famiglia tutti quanti, tutti e tre stanno lontani dall'hype, dagli scandali eccetera eccetera, e hanno una marea di figli, forse anche nipoti, non lo so, perché sai, il tempo passa, quindi può darsi che quando si formavano, fammi un po' vedere, nel 1992, quindi figuriamoci, avranno certamente nipoti gli Hanson, perché hanno dell'Oklahoma, ragazzi, a Tulsa, nell'Oklahoma, che tu Tulsa la senti solamente nei film, no? Cioè ci sono per forza film anche un po' inquietanti ambientati nell'Oklahoma, che peraltro è una città enorme, mi si dice, quindi non esattamente una provincia americana sconvolgente o di quelle insomma nascoste. Va bene, abbiamo rievocato i fantastici Hanson, e invece ora andiamo ad ascoltare qualcosa di super recente. Troy Sivan, She's the Best la canzone, e noi continuiamo a aspettare i vostri messaggi.

0: She's the best. 15:29, tra pochissimo l'appuntamento con il GR2. Voi continuate a mandarci i vostri messaggi sul luogo dove vi sentite a casa, perché stanno venendo fuori delle cose molto belle. Ne leggo uno al volo che mi ha fatto tenerezza. Io mi sento a casa nella cucina di mia madre. Non importa quanti anni abbia, se lei sta cucinando e io sono seduta a quel tavolo, per me quello è ancora il posto più sicuro del mondo. Scriveteci. Intanto, informazione con il GR2, torniamo subito dopo.
1: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Buon pomeriggio a Massimiliano Colli in studio. 10 anni fa il terremoto del centro Italia, fiaccolate celebrazioni e cerimonie nei comuni più colpiti dal sisma del 24 agosto del 2016, che provocò 299 morti. Il presidente Mattarella, una pagina drammatica che funge da monito sulla necessità di potenziare i meccanismi di prevenzione. La ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente, ha scritto il capo dello Stato, che sarà il 21 settembre ad Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Nel pomeriggio, alla cerimonia nella città simbolo del sisma del centro Italia, anche Giorgia Meloni. Ora la rinascita dell'Appennino esorta. Occorre un cambio di passo dopo troppi rinvii e false partenze. E adesso, sempre ad Amatrice, una storia, quella di una sopravvissuta al sisma e di chi la salvò. Da quel giorno uniti da una grande amicizia.
4: Per me Agostino è un fratello, perché comunque lo ringrazierò a vita, perché se sono qui è per lui.
5: Marina Agostino, lei era sotto le macerie della sua casa in corso Umberto I ad Amatrice, dove è morto suo marito Francesco. Lui, infermiere di Rieti, ora in pensione, subito dopo la scossa è arrivato da Borbona nel Reatino. È stato lui ad estrarla viva dopo ore.
6: Ormai sì, ormai c'è amicizia fraterna proprio. Sì, sì, ci sentiamo spesso alle feste, sì.
4: Se non arrivava Agostino io ero morta, perché comunque c'avevo sassi in gola, non respiravo quasi più, bacino rotto e i dolori erano tanti, le costole, le gambe, i piedi.
6: Aveva detriti sulla bocca, polvere impegnativa proprio, era impregnata naso, gola, proprio. Infatti non è che riusciva a parlare, infatti io ho chiesto più volte il nome ma non riusciva proprio.
5: Marina ancora non ha ricostruito la sua casa.
4: Adesso qualcosa si è mosso, però c'è tanto ancora da fare.
5: Da Amatrice, Isabella Di Chio per il GR2.
3: All'estero gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar, non rinunceranno mai al loro sogno di vivere liberi. Così il presidente Zelensky nel corso delle celebrazioni per 35 anni dall'indipendenza del suo paese. Intanto si è tenuto il vertice dei volenterosi, presente da remoto la premier Meloni, che ha detto al fianco dei partner per un percorso negoziale. Durante la riunione, si legge nel comunicato, i leader hanno concordato sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni contro stare ogni tentativo di elusione al fine di indebolire ulteriormente la macchina bellica di Mosca. Di nuovo dall'interno, meeting di Rimini, l'impatto del caro energia sul settore agricolo e la valorizzazione delle aree interne nei dibattiti della mattinata. Con il vice dell'esecutivo della Commissione dell'Unione Europea, Raffaele Fitto, ma sentiamo gli aggiornamenti in diretta dall'inviata Francesca Capannolo. A te.
7: Eh sì, torna centrale in questa giornata il dibattito sul valore strategico del l'agricoltura e sul suo ruolo, lo dicevi, nella valorizzazione dei territori. Ne ha parlato il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto, intervenendo in un dibattito sulle possibilità di sviluppo di zone rurali e montane. Lo ascoltiamo.
8: L'agricoltura rappresenta un tema centrale negli investimenti che devono essere messi in campo dal punto di vista territoriale nelle aree interne, perché ognuna di queste aree merita una politica di intervento specifica che incida in modo sostanziale sulle nuove generazioni, perché poi il tema ha un punto di caduta, che è quello di riuscire a tenere le nuove generazioni nel luogo nel quale sono nate, nel quale possono e vogliono decidere di rimanere.
7: Ma il settore agricolo, qui dal meeting di Rimini, rilancia anche l'allarme sulla crisi energetica. La chiusura di Hormuz ha fatto impennare i costi dei fertilizzanti, ma soprattutto aumentare del 50% il prezzo del gasolio agricolo. Sentiamo Massimiliano Gianzanti, presidente di Confagricoltura, poi con Sergio Ciani, la linea a voi.
2: L'agricoltura italiana in questo momento è fuori da quello che è il taglio delle accise previsto dal governo Meloni in queste settimane, quindi vorremmo poter avere anche noi un taglio delle accise. Ci rendiamo conto che le risorse non sono infinite, quanto mai c'è necessità che l'Europa ci dia il via libera per uscire dalla procedura di infrazione. Questo è un fattore limitante che sta fortemente condizionando l'economia italiana.
3: Una notizia di cronaca fissata per il 7 di settembre, l'udienza davanti al riesame per Walter La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. L'indagato, come annunciato dai suoi difensori, renderà dichiarazioni spontanee. Nei prossimi giorni, interrogatorio per i 4 arrestati, presunti esecutori materiali, tempi più lunghi invece per la convocazione di Ranucci come persona informata sui fatti. E chiudiamo con lo sport e calcio, con gli ultimi due anticipi in programma, e si chiuderà stasera il programma della prima giornata di Serie A. Alle 18.30 Bologna-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Tennis, Jannik Sinner si conferma in testa al ranking ATP, posizione che occuperà almeno fino ai primi di ottobre, nonostante il forfè agli US Open. Fabio Coboli sale alla posizione numero 6, è il sesto italiano nella storia a salire così in alto. Tra le donne perde 5 posizioni Jasmine Paolini e la toscana è ora ventesima. E ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, la linea torna in Music Room. La prossima edizione del Giro 2 è alle 19.30, a più tardi.
9: Mi vuoi sposare?
10: Nonna, sono sazia.
9: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili. A quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Radio 2 Music Room.

0: noi siamo le bimbe di Harry Styles. 15:39 Radio 2 Music Room. Estate con Simona Banchi. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Harry com'è?
1: Harry chi?
0: Harry Styles.
1: Come vuoi che sia.
0: È stupendo.
1: Stupendo.
0: Prima di iniziare la tua pregevole rubrica vorrei farti la domanda che abbiamo posto ai nostri ascoltatori.
1: E facciamo questa domanda senza sottrarmi troppo tempo.
0: Allora, qual è il luogo dove ti senti a casa?
1: Ma che domanda, Boschero? Qui a Rai Radio 2.
0: No, sei disgustosamente, come dire, compiacente con questi luoghi.
1: Aziendalista?
0: Sì, un po' sì. Va bene, che cosa porti in dono?
1: Guarda, siamo sul filone oggi, tutti film leggeri, leggeri.
0: Bene,
1: leggeri,
0: benissimo.
1: Un
0: sì,
1: po'
0: sì,
1: di leggerezza, sì, perché tante persone siccome hanno cominciato a tornare dalle vacanze, sì. Oggi è lunedì, senti che chioppa di cupezza, e invece noi andiamo sul leggero, quindi vai. Parlerò di Sister Act.
0: No, bellissima! La suora contenta.
1: Whoopi Goldberg che interpreta Dolores Fancartier, una cantante di un nightclub che assiste a un omicidio. Il suo amante, che era un gangster.
0: Cioè la suora con l'amante.
1: No, ancora non è suora.
0: Ah,
1: lei
0: okay.
1: È una cantante. Vabbè. Di nightclub. Manco questo ha visto.
0: No, l'ho visto.
1: Aiuto, aiutatemi, regia. Allora, nightclub. Lei assiste a un omicidio perché lei è l'amante di un gangster che è interpretato da Harvey Keitel.
0: Che bello, Harvey Keitel.
1: Mamma mia.
0: Le sue rughe. Superman.
1: Questo è il rumore.
0: Cos'è? È il rumore tuo.
1: Quando Harvey Keitel ti tocca.
0: Cioè, tu praticamente ti struggi.
1: Io mi struggo. E per proteggerla la polizia la mette in atto quello che oggi chiameremmo protezione testimoni e la nasconde in un convento.
0: Ok.
1: La nasconde in un convento dove la madre superiora, che era interpretata da Maggie Smith, che all'inizio non voleva fare questo
0: sembrava
1: film,
0: sembrava una cavolata sta cosa, la finta suora nel convento. No,
1: lei ha detto no, non sei finta, non stai qui ospite così tanto per... Tu ti comporterai proprio come una suora.
0: Ma Maggie Smith è lei!
1: Hai capito?
0: Oddio, stupenda Maggie Smith!
1: Non era entusiasta Maggie alla fine perché gli sembrava una commedia troppo leggera, troppo commerciale, insomma lei aveva già uno standard teatrale, cinematografico per ruoli drammatici. È bellissima. È
0: quanti film ha fatto,
1: brava.
0: Maggie Smith, incredibile. Ha fatto anche un Harry Potter, è vero.
1: Non mi ricordo che personaggio faceva. Poi ne parliamo di Harry Potter, però non mi hai dato un'idea.
0: Sì,
1: anche perché,
0: sì, dobbiamo. Comunque,
1: vabbè, tornando a Sister Act, che cosa fa Whoopi Dolores? È completamente un pesce fuor d'acqua dentro questo convento di suore, però siccome lei era una cantante di nightclub anche un po' scarsa, si dedica al coro. Questo coro.
0: E quindi tu ti sei un po' immedesimata avendo tu un
1: totalmente,
0: coro.
1: Totalmente, totalmente. A proposito, scusa, posso fare un piccolo appello,
0: certo,
1: per il nostro coro core? Stiamo cercando incremento di voci maschili, siamo tante ragazze.
0: Possibilmente
1: siamo
0: anche
1: tante
0: di bella
1: Sister
0: presenza.
1: Act.
0: Grazie.
1: Sì, non guasta. Non guasta.
0: Vabbè.
1: Piccolo inciso.
0: Oddio, se l'avessi detto, vabbè, lasciamo perdere. Non si può dire di bella presenza, altrimenti ti danno.
1: Sì, è body shaming.
0: Vabbè.
1: No, vabbè, ma anche
0: chiunque.
1: Iracchino, sì, prendiamo, basta che cantino. Quindi, Dolores non insegna solo alle suore a cantare bene, ma a stare sul palco.
0: Bene.
1: Ti piace questa cosa?
0: Sì.
1: Poi musica.
0: Quindi gli fa fare uno show praticamente.
1: Sì, addirittura anche davanti al Papa, la scena finale è bellissima. E poi questo show di questo coro portava fedeli, sottoscrizioni, offerte, tutto, hanno ristrutturato la chiesa, il quartiere, tutto molto bello. E i brani super famosi, dai, We'll Follow Him, cori gospel, musica sacra, veramente una grande commissione. E adesso insieme, cara,
0: ci ascoltiamo
1: Boschero,
0: niente meno che Poppa Mary Wells con questo brano.
1: Come legge bene tu le scalette, che è incredibile.
0: Ti tocco?
1: No, quello mai.

Vega su Radio 2, proprio in chiusura quasi, no? Di trasmissione. Trasmissione bella, ci avete fatto sognare in luoghi della vostra anima che non immaginavamo nemmeno potessero essere casa. Ad esempio, un'ascoltatrice scrive che lei si trova a casa in libreria. Può sembrare strano, dice. Ma quando entro in una libreria grande mi sento protetta, posso stare da sola senza sentirmi sola. Beh, in effetti sei lì insieme a milioni di persone di saggezze. Oppure luoghi che si spostano, no? Senza bisogno di trovare un posto fisso, fermo. Il treno. Edmondo ci scrive: viaggio molto per lavoro e ormai il treno è diventato una specie di seconda casa. Metto le cuffie, guardo fuori e finalmente nessuno mi chiede niente. Un po' solitario, un po' orso. Oppure luoghi più classici, come dice Mattia, a casa in montagna, in Val Badia, dove mi portavano i miei genitori.

Red, quasi in chiusura del Music Room, un Music Room che vi ha visto belli, partecipativi, ma ovviamente anche domani sarete chiamati a costruire la trasmissione con noi, domani sempre dalle 15, no stavo dicendo 15, dalle 13.45 in poi. Però chiudiamo con un pezzone meraviglioso, un pezzone che usciva praticamente quasi esattamente 30 anni fa, il disco usciva alla fine del 95, ma questo pezzo

Oasis di Don't Look Back in Anger per salutarci. Dopo di noi il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippolo Russo. Grazie a Valentina in regia. Ci troviamo domani sempre alle 13:45. Bye bye.

0: a dottor Scotti?
1: 2-2.
2: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
1: 2-2.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79€.
1: 2-2.
6: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
7: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi da vena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
8: Scusa.

0: Sono le 16. Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo. Il pomeriggio di
1: Rai. Buon pomeriggio, eccoci qua, inizia una nuova settimana, oggi che è lunedì 24 agosto, come passa il tempo. E allora buon pomeriggio Camilla Ferranti.
2: Buon pomeriggio Pippo Lo Russo, bentrovati a tutti.
1: Ma come sei abbronzata?
2: 24, mezza giornata di piscina ragazzi, sono andata a sbattere la testa in piscina finale.
1: Brava, sbatti.
2: Bene, bene, era positiva, mi è piaciuta, era una vita che non andavo.
1: Anch'io, ho fatto il bagno al mare, che meraviglia,
2: con i
1: cavalloni.
2: Ma infatti stai tutto rilassato, cioè Pippo quando torna dal weekend c'ha un'altra faccetta.
1: Meno male.
2: Tutto rilassato, tutto tronfio, con questo capello un po' alla Ridge Forester, no. È un'altra persona.
1: Guarda, quello, il capello così si è formato esattamente 20 minuti fa quando sono arrivata a Roma, perché
2: mamma
1: si schiatta
2: mia,
1: proprio,
2: mamma
1: si schiatta.
2: Ragazzi, cosa succede nelle autostrade? È una fila ininterrotta, è tutto un blocco, arriverete a casa, arriverete.
1: Va bene, dai, presentiamo tutta la squadra che per fortuna non è bloccata in autostrada, il nostro Eddie Brundo in regia, ciao Eddie.
2: Ciao Eddie.
1: Francesco Napoleone al mixer e poi canale 202. In TV ci potete guardare e ascoltare grazie alla mitica regia della nostra Silvia Baldassar.
2: Ciao Silvia, invece salutiamo le nostre ragazze sempre attente a noi, le curatrici del programma Caterina D'Aleo, Valentina Totta e in redazione il nostro Donato Moscati, che oggi sta aggiustando le riprese video. Ecco, gira come gira una telecamera.
1: Bravo Donato, tra poco offro il caffè a tutti quanti.
2: Ottima idea.
1: Nel frattempo iniziamo fino alle 18 insieme il pomeriggio di Radio 2 con la grande musica.

0: Joliet, in questo nostro inizio, dai che siamo carichi, primo giorno della settimana.
1: Brava.
0: Siamo a un countdown, lo diciamo? Che è
1: cioè,
0: un countdown,
1: l'ultima settimana insieme, l'ultima settimana insieme, e poi finalmente abbandono la bionda.
0: Oh. Ma che sono abbandoni? Sono attaccata come una cozza allo scoglio, ti rimango, forse non hai capito.
1: Vabbè, dai, ci vuole il gingolino, tutti vogliono confidarsi con noi, farci sapere cosa stanno combinando oggi che è lunedì 24 agosto, e allora sei pronta?
0: Sono pronta, vai.
1: 1, 2, 3 e
2: dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, ditelo a noi due, ditelo a noi due, din don dan, din don dan.
0: Bravissimi, ma che perfezione, ma guarda, neanche Albano e Romina
1: a Sanremo, a Sanremo faremo i disastri quest'anno. Allora, attenzione, attenzione alle vostre confidenze, cantando fra Martino Campanaro con un bel vocale oppure nel vostro dialetto tipico regionale, capito, cittadino. Sì. Tu fai un esempio, dai, molto specifico e dettagliato.
0: Un esempio, ciao Pippo, ciao Camilla, sono Marzia, sto tornando dalla costiera amalfitana e sono in coda in questo momento.
1: Bene.
0: Per cercare di entrare a Roma, però nel mentre vi ascolto.
1: Brava, così si fa, così, non pensa, non lamentatevi,
0: no,
1: del traffico, chi
0: no.
1: Se ne frega, c'è Radio 2, stiamo tutti bene.
0: PS, meno male che ci siete voi.
1: Ecco, va bene.
0: PPS.
1: Già mi mancate, sai, PPS dopo, va
0: esatto.
1: Bene, va bene. Io invece faccio, ciao, sono Marcello da Falciano del Massico, provincia di Caserta. L'altra sera ho visto Pippo Lo Russo al concerto di Sara Toscano e quindi voglio salutare tutti gli amici del mio paese e anche la nostra amica Giusy Zambuco, che è andata proprio a intercettare Pippo e l'ha riconosciuta perché ci segue sempre.
0: Avvistato ad un concerto, stranamente.
1: Vabbè ragazzi,
0: è un anche concerto... se è un esempio, stranamente avvistato Pippo Lo Russo a un concerto. Da dove hai scroccato il biglietto? Avanti,
1: no, erano sui concerti quelli di piazza, delle feste, capito? Beh, normale, l'Italia è meravigliosa per questo, capito?
0: Okay,
1: anzi,
0: vabbè.
1: Salutiamo anche tutti i nuovi nostri fan che ascoltano Radio 2 del Lido Sinuessa sulla spiaggia e quindi alle Vagnole, tutti che ascoltano Radio 2.
0: Ciao, capito? Ragazzi,
1: ciao.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Belli, belli, sono le 16:06, se volete intervenire con noi e confidarci dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, il numero magico è questo.
0: 348 7300 200.

0: Gigi alla Gigi.
1: Ad occhio eravamo intorno agli anni 80, quindi 1987.
2: Brava.
1: Precisamente.
2: Quante
1: io invece conosco questa canzone perché era nella
2: compilation?
1: Nel Mangianastri, la cassettina, quella di Barbie.
2: Lo vedi?
1: Barbie Rockstar.
2: Ma questo era. Quanti ricordi, ogni occasione buona, il pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, Pippolo Russo, arrivano le vostre confidenze al 348-7300-200. Iniziamo con questa. Pronto, dica Rica.
3: Sto arrivando a casa in Calabria, dalla Puglia, dove ieri a Ostuni siamo andati a vedere Madame con tutta la famiglia.
2: Bello!
3: Concerto strepitoso. La Madame si conferma come una delle voci e delle penne più interessanti della musica italiana.
1: Diciamo lo dice sempre.
2: È vero?
3: Un saluto a tutti voi e gli ascoltatori di Radio 2.
2: Bravo, grazie,
1: grazie
2: Manolo. Un saluto a te e a tutta la tua famiglia. Avanti un altro.
1: E abbiamo, ma non avevate chiuso venerdì? No, ancora no, ancora no. Non siamo stati abbastanza chiari. Se no, bentrovati Camillo e Camillo.
2: Vai Camillo, vai.
1: Sono stata influenzata da un amico che si è già affacciato. Camillo e Pippo, è sempre un piacere ascoltarvi tutti i pomeriggi. Grazie per il buon umore che trasmettete, la musica che mandate in onda. Questo era Giorgio da Ragusa. Grazie.
2: Bravo.
1: A te Giorgio.
2: Bravo Giorgio. C'è solo una persona che ti chiama Camillo sbagliando un po' sempre.
1: Mi ha influenzato appena arriva.
2: Sentiamo se è proprio lui, sentiamo.
4: Daniele del Lago di Varese.
2: Eccolo.
4: Camilla e Pippo, un buongiorno e una buona settimana.
1: Grazie.
4: Io sono qui a casa che aspetto il ritorno della mia mogliettina.
2: La sua cugina, sicuro.
4: Preparerò una panzanella di pesce africana con scamponi e totani saltati in padella da aggiungere alla fine.
2: Va bene.
1: Ma non si è presentato ancora.
2: Sì, l'ha detto.
1: Due
4: bottigliette di vermentino
2: d'arpenga
4: in frigo. Chissà che non ne basti una,
1: ecco.
4: Nel senso che ce ne vogliono due.
1: Siamo di braccino corto.
2: Bravo Daniele dal Lago di Varese. Ma cosa risponderebbe il suo alter ego a un messaggio del genere? Ma queste qua che si fanno sempre da mangiare, capito? Due bocce, ne basta una, perché ne basta una?
1: Ma noi che ce ne frega?
2: Per rimorchiare tua moglie ne basta una.
1: Ma come si fa a cucinare dalla mattina alla sera?
2: Chiudi in bellezza.
1: Raga, ma veramente l'ultima settimana? Già non restate la prima settimana di settembre? Ah, scusami, questo è sempre Giacomo che ci dice: ma come mai ve ne andate?
2: No, abbiamo detto.
1: Serena ci dice che stiamo tornando a qualche giorno di fresco in Val d'Aosta e dopo aver visto da vicino il Gran Paradiso siamo pronti a ributtarci nel calore della Romagna.
2: Bravi.
1: Vabbè,
2: bravi.
1: Però la Romagna invece è una regione piena di opzioni, piena di cose diverse da fare, dalla Riviera Romagnola fino all'entroterra,
2: le colline, di tutto
1: di più. È una bella
2: più.
1: Regione, una bellissima regione.
2: Ci sono dei borghi meravigliosi. Insomma, un sacco di cose,
1: non
2: ma state tranquilli,
1: mai.
2: Dai, non vi mancheremo.

0: Sam Smith! Facciamo
1: insieme, bello, bello, fallo fare con lui.
0: Cosa fai tu quando dici le stesse cose?
1: Mi tocco il naso.
0: Ah, non fai flick flock col dito con l'altra persona?
1: No.
0: Cioè, che ne so, ti tocchi il dito, 1, 2, 3, no, 0?
1: No, che cos'è questa cosa del dito?
0: Lascia stare, si fa 1, 2, 3.
1: Era giura, non rompere la promessa, non rompere la
0: adesso
1: catena.
0: Adesso te l'ho detto, ma non mi ricordo manco più come si faceva, quindi figurati. Arrivano vocali, arrivano messaggi al 348-7300-200, perché il pomeriggio di Radio 2 inizio puntata, così si rompe il ghiaccio, ci diamo confidenza, ci raccontiamo un pochino, perché altrimenti non si parla più in questo mondo, capito?
1: Esatto.
0: Tutti a scrivere, tutti da soli, tutti isolati.
1: Infatti ci scrivono.
0: Dica.
1: Scusa, è tipo Umberto Eco questa cosa, un po' così alla Umberto Eco. Buon pomeriggio Camilla e Pippo, sto facendo le crepe al cioccolato, volete favorire? Ciao da Mammina da Santa Maria di Lerca.
0: Via Asiago 10.
1: Se volete mandarcele...
0: Non dovete mandarci nulla, però se volete proprio mandare 2-3 kg, 4 pacchi, così mettetene anche dentro il nome Caterina D'Aleo, che lei è gulosa, poi dice a noi: non dovete farmi mandare nulla, capito? Però se lo mandano pure a lei e a Donato, allora tutto a posto.
1: Anche a caval Donato non si va in bocca,
0: esatto.
1: Si dice, ragazzi.
0: Avanti un altro!
2: Antonio da Roma saluta Camilla e Pippo e tutto il popolo meraviglioso di Radio 2. Che peccato che è l'ultima settimana. Peccato davvero.
0: Sì.
2: Consoliamoci, dove sto andando?
1: Dove?
2: Perché la settimana prossima torno nella mia amata Grecia. Sto andando in un centro commerciale a fare gli ultimi acquisti. Vi lobbo!
0: Bravo!
1: A occhio e croce, un sacco di gente andrà in ferie la prossima settimana, perché alcuni centri commerciali, cioè tipo anche ieri pomeriggio, pullulavano. Sai quelli che vendono tutte le cose di sport? Era pieno zeppo di gente, o
0: ma
1: si ricaricano per l'inizio della stagione settembre,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: I buoni propositi delle ferie, delle post ferie, oppure stanno per andare in vacanza.
0: È normale, è come se scrivesse qualcuno adesso: ciao ragazzi, ho scoperto che dal 28 in poi costa tutto la metà della metà, e allora
1: davvero?
0: Certo, se hai una famiglia o se poi insomma ti fai 3 viaggi al posto di uno. Senti questo che invece
1: vai.
0: Ha a che fare con quello che hai detto tu in apertura. Pronto?
3: No, però Barbie Rockstar ce l'avevo anch'io, e anch'io ascoltando questa canzone ho pensato immediatamente a quella musicassetta che ho mangiato, divorato. Ciao, buon pomeriggio, Romina.
1: Quella musicassetta,
0: capito?
1: Giustamente come dice lei, era una roba fenomenale. C'erano tutti i più grandi successi di quel periodo e anche quelli precedenti, ce la siamo mangiata in tutto e per tutto.
0: Bello,
1: bei ricordi, e Barbie era molto carina.
0: Molto, molto carina. Ti assomiglia un po' a Barbie,
1: Sì, a Skipper, mi dicevano.
0: Skipper? Flipper, ho immaginato Flipper, tu assomigli pure a Flipper,
1: vabbè,
0: il delfino.
1: Ma meno male che tra 4 giorni non ti vedo più, ma meno male, c'è un attimo di respiro.
0: Il pomeriggio di Radio 2, sentiamo Mannarino, Maradona.

0: gloria, gloria, gloria.
1: Gloria.
2: Gloria, gloria, gloria.
1: Legato a Maradona, questo pezzo di Mannarino ci sta benissimo, proprio bene, bene, bene. Alla bersagliera.
2: Io di Maradona ho il ricordo di questo video che è super virale, chiaramente, di lui che si allena allo stadio San Paolo
1: di Napoli,
2: sì,
1: vecchio.
2: Con tutta la canzone, quella sotto, super anni 80, adesso non mi ricordo nemmeno il titolo.
1: Na.
2: Però lui nella versione proprio, capito, più me ne frego di tutto, con tutte queste scarpe slacciate, 270 sì, sì, palleggi, una cosa incredibile.
1: Grande, grande. Fenomeno. C'era gente che pagava il biglietto solo per vedere lui che si scaldava, capito? Perché pare che durante la settimana non si allenasse molto,
2: no,
1: capito? E quindi
2: tu senti mio padre quando dico: ma perché Maradona? Lascia stare. Che c'erano delle cose, c'erano nel mezzo.
1: Era un grande, il calcio fatto persona. Allora, vogliamo lanciare l'argomento di oggi?
2: Sì,
1: cara, sono già le 16, 24 minuti e 35 secondi. State ascoltando Radio 2, il pomeriggio di Radio 2, con me, Pippo Russo. E tu chi sei?
2: E io sono Camilla Ferranti, ancora per qualche giorno.
1: Martedì, mercoledì, giovedì, a venerdì.
2: Da venerdì sarò Vittoria Ferranti, capito? Cambio nome.
1: Io pure, Pippo, quello di Radio 2, punto, basta. Allora, oggi avevamo fatto una promessa, 2 mesi fa esattamente, era fine giugno, parlammo delle serie, ok? Delle serie sì, TV, delle telenovelas, così, e ci furono tipo 15.000 messaggi, non riuscimmo a mandare in onda tutti quanti, e facemmo una promessa a tutti quanti. Facemmo, oggi parlo sardo, non so perché. Comunque, facciamo una promessa. Ma perché non passa? A parte a Ridarola non si ferma più. Avevamo promesso ai nostri amici che saremmo tornati sull'argomento. Sì, però se ti giri e te ne vai, cioè.
2: Eccomi,
1: spiegalo
2: tornato,
1: tu. Vai.
2: L'argomento. Allora, anche io in tartaglia, domani piove.
1: Avevamo promesso di riparlare, di riproporre questo argomento. Quindi, la serie TV che avete amato tanto e perché, ce la potete raccontare al 348-7300-200. Questa adesso fa la trasmissione con divisorio in mezzo.
2: Ma non è possibile.
1: Non è possibile. Non ci
2: veramente
1: guardate sul canale 202.
2: No, perché nel frattempo sono già andata oltre, capito? E quindi sto pensando, ma non smetti di fare le stesse cose che faccio io, tra l'altro.
1: Fa caldo, perché
2: quando lo saluterò venerdì andrà in una situazione tipo, capito, ci avrà un momento di mancamento, gli mancherà la trasmissione, gli mancherà, quindi
1: ci
2: mi immagino Pippo per qualche strana ragione dentro gli autobus, negli autogrill, che va in giro dicendo: ciao, sono Pippo, sono quello del pomeriggio di Radio 2, ciao, sono Pippo lo Russo.
1: Diventerò come Maurino del film Sapore di Sale, presente? Camilla, sei andata via! Sei andata via, Camilla!
2: Dall'autostrada, chi se ne frega?
1: Allora, serie TV che hai amato.
2: Siamo seri, forza.
1: E soprattutto che hai amato tanto e per quale motivo? Una serie televisiva che hai amato per quale motivo?
2: Ma guarda, ce ne sono tantissimissimissimissimissime.
1: Una.
2: Allora, una che è una perché è la mia adolescenza, quindi era Beverly Hills 90210, che tra le altre cose la stanno ripassando adesso in questi giorni in televisione. E se no ce ne sono tantissime altre, ci sono i Robinson, Willy, il principe di Bel Air.
1: Adesso fare tutto l'elenco.
2: C'è tutto.
1: Ma perché ti piaceva
2: Arnold
1: quella? Perché poi hai vissuto a Beverly Hills esattamente lì?
2: Ma perché erano i primi amori. Quindi vedevi, cioè facevi il tifo per la coppia Dylan e Brenda, era una cosa che ti sognavi di poter in qualche modo replicare, poi un contesto che non era il tuo,
1: ma
2: quindi
1: certo,
2: immaginarti la vita magnifica americana.
1: Bella. Io so che vuoi farmi la stessa domanda, grazie per l'opportunità.
2: Qual è la tua serie televisiva preferita? Pippo Lo
1: Russo. Ho amato tantissimo, è perché io sempre desideravo lavorare nel mondo dello spettacolo fin da bambino, quindi fare l'attore, fare il conduttore, il presentatore, tutto quello che mi sarebbe piaciuto. E
2: Chi
1: guardavo Fame, saranno famosi.
2: Fantastico.
1: Tornavo a casa da scuola, il pomeriggio mettevo Rai 2, c'era Fame. Ed era veramente un sogno, era bellissimo.
2: Ma quella era già complessa comunque come serie televisiva, non era una serie televisiva semplice.
1: Prima volevo diventare come Leroy Johnson, poi Danny Amatullo, che era il mio preferito, poi Martinelli, il pianista. Insomma,
2: tutti i personaggi volevi fare. Ma infatti poi ci sei riuscito, sei artista eclettico in
1: Grazie.
2: Tutto e per tutto.
1: Oh, e voi, amici del pomeriggio di Radio 2, dai, raccontateci la serie TV che avete amato tanto e per quale motivo. 348 7300 200.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata con tempo in peggioramento sul nord-ovest, dove iniziano ad arrivare i primi temporali. Nubi sparse ma innocue tra centro e Sardegna e cielo sereno al sud. Domani, martedì 25 agosto, la perturbazione attraverserà le regioni settentrionali, insistendo soprattutto sul nord-est nella mattinata, prima di un miglioramento più concreto in arrivo dal pomeriggio. Tempo a tratti nuvoloso e piovoso anche per le regioni centrali, con temporali isolati tra la mattina, specie per l'area tirrenica, e le prime ore del pomeriggio. Solo qualche isolato piovasco sui monti invece al sud, tra Campania e Molise, con sole prevalente sulle coste e sulle isole. Vento debole o moderato, con modesto e generalizzato aumento del moto ondoso. Temperature massime in diminuzione al nord e al centro. In aumento invece al sud, dove il caldo torna ad essere insistente, specie per l'entroterra della Sardegna, della Sicilia, della Puglia e della Basilicata. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: estate, Emma Fabri Fibra, questa era Antidroga, insieme secondo me ad Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Brava,
0: queste
1: brava.
0: Sono le coppie dell'estate.
1: Questa è la certificazione del disco tormentone dell'estate.
0: Sì,
1: brava, Camilla Ferranti.
0: The winner are.
1: Yes.
0: The winner are.
1: Siamo su Radio 2, questo è il pomeriggio di Radio 2, dalle 16 fino alle 18, fino a venerdì ci siamo noi, poi...
0: Chip to chip, nobody here.
1: Allora, hai visto che stanno arrivando ancora 38.000 messaggi ogni minuto?
0: Su questa cosa, su questo argomento non potevano scatenarsi l'inferno.
1: Chi prima arriva meglio alloggia. Dica, che dicono?
0: Alla conquista del West con la famiglia McKenzie, andava in onda alle 2 del pomeriggio e l'abbiamo seguita per un sacco di tempo. Questo era Francesco da Siena.
1: Lo vedi? Tante,
0: non la conoscevo questa.
1: Tante serie anche di West così. C'è ad esempio Mirko da Lodi che dice: io guardavo tutti i pomeriggi con mio padre, Bonanza. Erano
0: cos'è
1: queste famiglie
0: Bonanza?
1: Di pistoleri, no? Di dandere Bonanza. Ma tu magari da ragazza non guardavi queste cose, tu guardavi più cose più femminili, che ne so, Wonder Woman magari la guardavi.
0: No,
1: l'uomo da 6 milioni di dollari.
0: Wonder Woman la guardavo, sì.
1: Vedi? Ci sta, è normale.
0: L'uomo da 6 milioni di dollari mi sa che finiva in quel periodo, però si stava terminando.
1: Avanti un altro, senti questo, pronto?
2: Ciao, indubbiamente i Jefferson, coloratissimi. E poi Mark e Mindy, come non amarlo. Che ricordi.
0: Bello, grandissimo bello, Robin Williams, mamma mia. Oppure ci dicono Anna, Heartland, lo guardavo con la mia cara mamma al mattino prima delle 8. Anna, questa era.
1: Non me lo ricordo,
0: Heartland,
1: sai Heartland? Non lo so, devo andare a googolare dopo, se ho tempo vado a vedere. Io mi ricordo Manimal, che era quello che si
0: cos'è?
1: Trasformava in animale, tipo in puma, capito? C'era tutta la mano che si ammorbidiva, che si trasformava, partiva questa inquadratura.
0: Era una serie horror,
1: era bellissima.
0: Mai vista.
1: Avanti un altro!
3: Ciao ragazzi, la serie che ho amato di più in assoluto è stata Montalbano,
1: perché?
3: Con Zingaretti.
1: Certo.
3: Perché all'epoca vivevo a Parigi a 5 gradi d'inverno con la pioggia perenne e vedendo quella serie ricordavo l'estate. Il mare e il buon cibo italiano e quindi mi ricordava davvero casa mia.
1: Bello.
0: La saudage italiana
1: ci sta dai, questa è una di quelle canzoni che mi ha fatto sempre impazzire. No Dub, ce lo sentiamo? Just a Girl, ce l'abbiamo? Dopo?
0: Perché dobbiamo, abbiamo il collegamento, siamo in collegamento adesso straordinario ragazzi con
1: allora,
0: il meeting di Rimini.
1: Esatto, ci colleghiamo con Mario Benedetto, buon pomeriggio.
4: Buonasera Camilla, buonasera Pippo, siamo qui anche oggi dal meeting, un'edizione molto partecipata, abbiamo il piacere di avere qui appunto il ministro Pichetto Fratin, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ricordiamo questo ministro perché è un ministero, buonasera, grazie a lei per essere ai microfoni di Radio 2. E partiamo dalla presenza, dalla sua presenza del suo ministero al meeting che riguarda gli impatti sociali evidenti e crescenti delle questioni energetiche nell'ambito geopolitico internazionale e soprattutto riguardano da vicino il nostro paese oggi.
5: Io credo che l'impatto sociale è evidente sotto l'aspetto ambientale e sotto l'aspetto quindi dell'azione che a livello energetico non solo si può ma dobbiamo svolgere e fare tutto il possibile proprio per riuscire a mitigare queste situazioni. È una questione che riguarda quindi la mitigazione di quelli che sono i danni ambientali anche che si sono verificati negli anni, quindi dei conti. Il Novecento è stato l'anno del secolo della grande crescita industriale, il secolo del petrolio, ma anche il secolo dei grandi inquinamenti.
4: Ecco, questo può essere, ministro, chiedo scusa, il secolo che tra le grandi trasformazioni vede quella energetica come portante, anche qui, come sta emergendo proprio in queste ore, anche dalle parole del meeting e anche dalle attività del suo ministero, di forte impatto comunitario e sociale.
5: Sì, è una sfida generazionale addirittura, perché noi oggi dobbiamo creare tutte le condizioni perché le generazioni future abbiano, a livello di paese, parlo d'Italia, abbiano la condizione dell'indipendenza energetica e abbiano una indipendenza energetica da energie che non hanno emissioni, pulite, e di conseguenza ecco quella che è la conseguenza sociale di quella che è l'azione odierna.
4: Ecco, e per chiudere ministro, un messaggio che possiamo consegnare proprio alle nuove generazioni, perché parlare di industria ma anche di energia oggi significa occuparsi del mondo che sarà. Ecco, con questa responsabilità, con quali prospettive possiamo pensare agli scenari che vedranno uno sviluppo sostenibile evidentemente dal punto di vista economico ma anche soprattutto ambientale, pensando alle nuove generazioni che lei citava?
5: Quando parlo di nuova generazione parlo di responsabilità. questo cambiamento non riguarda direttamente me stesso. Quando io penso tutto questo, penso davvero ai miei nipoti, penso al futuro e al dovere che tutti noi abbiamo di far vivere bene, meglio possibile, far rimanere questo paese nei paesi ricchi. Speriamo che tutto il mondo possa considerarsi ricco, ma oggi vorrei ricordare che noi siamo in quel miliardo di persone che vengono definite ricche, rispetto a 9 miliardi di persone. Ecco, la sfida è mantenere questo in una realtà più sana, più pulita.
6: È così, quindi la ringraziamo molto, Ministro, grazie per le sue parole. La radio nel suo piccolo continuerà a sostenere uno sviluppo sostenibile, per l'appunto. La ripetizione rafforza il concetto, è Radio 2. Grazie, grazie Ministro. Pippo e Camilla, a voi la linea e buon ascolto e buona prosecuzione su Radio 2. Ringraziamo ancora il Ministro Fatini.

0: Meravigliosa in Odab, Gwen Stefani. Questa è una canzone iconica, proprio iconica. Mi
1: prima che poi prendesse la strada invece da solista.
0: Sì, mi faceva impazzire.
1: Non so,
0: mi vedo tutti i concerti su internet, no? Dei Odab, quando faceva concerti in Germania, Danimarca, così Scozia.
1: Lei è tanta roba.
0: Tanta roba. Adesso, oggi è al secondo posto. Brava, Gwen Stefani, brava.
1: Dovresti stilare, sai, la classifica delle tue preferite italiane e la classifica delle tue preferite straniere. Non confondiamo, capito? Non
0: italiane
1: insieme.
0: Madame, ancora. No, ce ne vuole, ci vuole almeno 20 anni di ascolto per fare tutto quanto.
1: Vabbè, perché sei sempre fiorente quando parli di lei. Ti si illuminano gli occhietti, grande artista, meravigliosa.
0: Cioè,
1: ci hai aperto anche la puntata oggi.
0: Capito?
1: Va bene, ma nella classifica dei nostri ascoltatori riguardo le serie televisive.
0: Cosa c'è?
1: Non
0: bravo.
1: Ci sono i tuoi.
0: Non ci sono i miei?
1: No.
0: Che dicono?
1: Per esempio, Giovanni Chiarello ci dice: nella mia classifica del cuore, in testa c'è assolutamente Montalbano, che l'ho rivisto in replica. Non so quante volte, subito dopo, ci metto Doc e andando molto indietro nel tempo invece mi ricordo Tre nipoti e un maggiordomo e Amore in soffitta.
0: Che bello, quanti ricordi.
1: Carino,
0: che poi ti ricordi queste serie e talmente eri innamorato che ti canticchiavi pure la musichetta.
1: Beh, le sigle erano iconiche veramente,
0: sì,
1: hanno fatto la storia
0: lunghe,
1: della televisione. Che cosa era questa? Non ricordo questa cosa.
0: Noi non abbiamo di classifiche meravigliose, non millantiamo grandi numeri, noi abbiamo la nostra piccola mini classifica. Eccola che adesso parte, vai. 4 giorni poi non ti sento più. Vai.
1: Potenza con cui scoppia un motore di offshore sul mare.
0: Calma, che è scoppia? Cioè, parte.
1: Sai quando
0: parte? Mi ha ricordato sta cosa del motore, i video che stanno girando in questo periodo, di tanta gente con i motoscafi, i yacht dove si sono rotti i motori. C'è uno che si è incastrato tutta la rete.
1: Quello è uno. Un altro che gira in questo periodo è questo motoscafo, e poi l'hanno multato, l'hanno arrestato. Lui che va a tutta velocità e si vede, c'è una videocamera che li riprende. A un certo punto lui prende un'onda. Si capottano tutti.
0: Non ci sono più in barca.
1: Come se fossero dei soldatini. Si sono fatti male.
0: E quando vedi quei video, ci sono quelli dove partono dalla barca, ci godi pure, dici: ma guarda che bello, che bello. Specialmente la bionda sdraiata davanti,
1: no,
0: capito?
1: Ma
0: che alla seconda onda, vim,
1: cioè... No, ma è vero, ma hanno fatto un volo assurdo. Meno male che non c'era un cagnolino a bordo.
0: Va bene, va bene. La mini classifica nostra ci parla delle 3 serie TV italiane, ascoltate bene, che hanno fatto epoca.
1: Eh sì.
0: Ok? Se senti qualcuno che rappresenta una generazione, ti parlerà assolutamente di queste 3 serie televisive.
1: E vediamo.
0: Terzo posto
1: è per I ragazzi della terza C. 3 stagioni, 33 puntate, 6 milioni di spettatori. Fantastici, ragazzi.
0: Questa è la media, 6 milioni di spettatori per I ragazzi della terza C.
1: Cioè, ragazzi, era fatto benissimo.
0: Bruno.
1: Era molto carino.
0: Ah, che bello, che c'era un sacco.
1: Bruno Sacchi.
0: Sì. Due. Eravamo contenti a scuola, prendevamo i due, eravamo contenti, capito? Ah, che bello.
1: Ci sentivamo parte di qualcosa. Poi vabbè, c'era Chicco.
0: Sì.
1: Salutiamolo, il grandissimo Fabio Ferrari.
0: Allora, secondo posto. L'ho amata tantissimo, me la sono rivista tante volte.
1: Io questa non l'ho mai vista. ti dirò.
0: No, ragazzi.
1: E non l'ho mai vista. No, perché ero fissata con I ragazzi della terza C, invece I ragazzi del muretto, che è al secondo posto, 3 stagioni, 52 puntate, 5 milioni di spettatori, non l'ho mai vista.
0: Era meravigliosa, andrebbe fatta rivedere oggi a tutti i ragazzi adolescenti, perché I ragazzi del muretto è stato qualcosa di pazzesco. Tra l'altro, la piazza col muretto si trova qua vicino, dall'altra parte del fiume.
1: Davvero?
0: Cioè, sì, di fronte allo stadio olimpico, capito?
1: Mai
0: piazza
1: vista.
0: Mancini, giusto? Come si chiama? È meraviglioso, bellissimo. Cioè, vai lì, ti fai una passeggiata.
1: E ti ricordi i ragazzi del muretto?
0: Ragazzi, uscite, non state sui cellulari, fate la compagnia, 30-40 persone, in motorini,
1: bello.
0: In bicicletta, raccontatevi le
1: questo
0: cose, confidatevi, dai, dai.
1: Esso,
0: ma al primo posto, signore e signori, vi stupiremo!
1: C'è lui, La Piovra, interpretata da un grandissimo Michele Placido, 10 stagioni, 48 puntate, 17 milioni di spettatori. Non finiva mai, infatti, La Piovra. La roba
0: l'ultima
1: infinita
0: puntata,
1: era.
0: Ti dico solo che l'ultima puntata ha sfiorato i 20 milioni di spettatori, più della partita di calcio. Ma sai cosa vuol dire? Michele Placido con questa serie in tutto il mondo, ancora oggi, è proprio osannato.
1: Sì.
0: Capito? Che meraviglia. Io lo vedevo, che eravamo piccolini, e quindi mio papà è proprio incollato lì, non si poteva vedere nulla, tutti a guardare La Piovra.
1: Beh, è l'inizio poi di una serie, insomma, di influenze sulle serie televisive che ci sono state poi negli anni, no? A
0: bello.
1: Seguire. Fatta molto bene, devo dire. Grande Michele Placido, grande successo televisivo italiano.
0: Dai, aspettiamo le vostre serie televisive, quelle che avete amato, e soprattutto la motivazione. Perché le avete amate?
1: Perché?
0: Dipende dall'età, da quello che vivevate.

0: Ma tra un po' lo chiederemo pure a lui.
1: Cioè?
0: A lui, certo che lui.
1: Quando sono le 16:49 in questo momento, un lunedì 24 agosto, non possiamo non chiedere al nostro giramondo, il nostro giraborghi, il nostro gira Italia, Ivan Cardia, se anche lui aveva una serie televisiva che ha amato tanto.
0: Certo, voglio sapere qual è.
1: E magari, che ne so, poteva essere ambientata a Civitanova
0: non
1: Marche.
0: Lo dire, no? Non dire quale potrebbe essere la sua serie televisiva. Non
1: ciao,
0: la
1: Ivan!
0: Ciao Ivan!
2: Ciao Pippo e Camilla, e ciao soprattutto da un gruppo di ragazzi foltissimo che vi faccia ad ascoltare questo bel applauso per tutti i nostri ascoltatori. Vai!
0: Ciao ragazzi.
2: Ormai stiamo collezionando folle da stadio, infatti mi trovo a Civitanova proprio allo stadio, perché era aperto lo stadio, ho visto questi ragazzi che giocavano a pallone, mi hanno chiamato e mi hanno detto: ti vogliamo raccontare un po' i nostri valori, il tema dello sport, Civitanova. Insomma, David, che volevi dire anche a Pippo?
3: Ciao Pippo, ciao Camilla, benvenuti, ciao. Abbiamo aperto le porte al nostro grande stadio storico di Civitanova.
2: Oh. Insomma, Pippo, però volevi sfidarlo, è vero o no?
3: Sì, Ivan mi ha detto che sei un duttologo, ti invitiamo a una sfida di palleggi, qua abbiamo il numero 10 che ti aspetta.
2: Va bene. Capito, il numero 10, cioè Pippo, qua ci lanciano sfide difficili, io me ne lavo le mani perché a palleggi non è che sono fortissimo, però la cosa bella, Davide, è questa aggregazione, lo sport è fondamentale, il Papa diceva appunto che le comunità, l'aggregazione, insomma, sono un vero e proprio trampolino per i giovani.
3: Sì, lo sport è fondamentale soprattutto per i valori che trasmette, perché il sacrificio e il sudore è una cosa che ti riporti dietro per tutta la vita, in tutti i campi. Quindi anche adesso, in una società dove siamo sempre di più isolati, lo sport e l'aggregazione è un elemento fondamentale.
2: Bellissime queste parole per questi ragazzi giovanissimi che ci dicono delle parole che veramente sono il messaggio importante. Noi vogliamo

0: Sì, sì, invito Pippo allo stadio per vederlo il bomber.
1: Hai capito, Pippo? Qui tutti, cioè, ti vogliono proprio sfidare, qui vogliono sfidare Radio 2 a calcio. Insomma, lo sport, il calcio, che cos'è per voi?
2: Per Civitanova lo sport, il calcio è in primis proprio la società, è la squadra, è la storia della città. Qui la gente vive di calcio, possiamo dire una città che vive proprio di calcio, della squadra importante, tengono alla società, tengono al mister, tengono a tutti, tengono soprattutto ai giocatori.
1: Soprattutto il rispetto, mi dicevate prima che c'è tanto rispetto anche tra squadre avversarie, giocatori avversari, insomma questa cosa bella dell'amicizia che nasce dallo sport, è sano.
2: Beh, noi qui siamo amici sia fuori, ma dentro no, dentro subito nemici, quindi
1: ma
2: non
1: esiste. In maniera campanilistica.
2: Sì, no, beh, sì, certo, però no, soprattutto fuori dal campo tutti amici, ci conosciamo tutti da una vita e siamo cresciuti insieme praticamente.
1: Cioè, vi frequentate H24 qua da lunedì alla domenica, direi, inclusa, soprattutto la domenica.
0: Sì, sì, certo, la domenica è il giorno di riposo dopo la partita.
1: A casa non ci state mai qua voi, no, che giocate a pallone?
0: A casa quasi mai, no.
1: A casa quasi mai. Insomma, Pippo, che vogliamo dire a questi ragazzi? L'accetti questa sfida?
3: L'accetto la sfida, Pippo. Io ho un passato da calciatore giovanissimo, anche vincente, e il record mio è 800 palleggi.
4: Tutto da definire.
1: Questa è una notizia, domani sui giornali avremo Pippo Lorusso 800 palleggi. Attenzione, sì, ragazzi, quanti ne fate voi? Lui 800, voi?
5: 800 i primi due minuti li faccio.
1: Aia, 800 ammazza. I primi due minuti, ammazza, questi sono campioni.
4: È un
1: allora
4: meme.
1: Che dirvi da...
4: È un meme, veramente, capito? Pippo Lorusso 800 palleggi. È un meme.
3: Poi mi sono svegliato.
5: Che ruolo giocavi?
1: Pippo, c'è la domanda a culmine.
5: Che ruolo giocavi?
3: Ero un centrocampista. Un discorso, ero un po' Nicola Berti, un po' Lothar Matthäus. 20 gol a stagione.
5: Ah, ok, più di quantità quindi.
1: Sì, data mediano, diciamo.
4: Ma gli stai da retta.
1: Allora,
4: come si dice, ma gli stai da retta.
1: La cosa bella però, veramente l'orgoglio, è accendere i microfoni tra questi ragazzi, perché lo sport è un valore fondamentale. Noi continueremo il giro dei territori e lo ricordiamo, la bellezza di questi territori come Civitanova sono proprio i ragazzi, il motore sono loro. Allora vi faccio fare un saluto, ragazzi, in dialetto. Com'era quella canzoncina che dicevi te, David?
6: Le se c'è calamale cucciolette.
1: Cioè, che significa però? Scusa, qui mica sappiamo tutti il dialetto.
6: Le seppie, i calamari e le cucciolette.
1: Perché qui, diciamo, il piatto specialità è il pesce, giusto?
6: Esatto, siamo gente di mare, quindi...
1: Allora, dopo 801 palleggi ci mangiamo pure un bel piatto di pesce.
6: Sì, sì, su uno chalet, sabato a pranzo vi aspettiamo.
1: Va bene, allora Pippo e Camilla, un saluto da Civitanova Marche, di nuovo da questo applauso, da questi tanti ragazzi che amano lo sport, il calcio, e vi aspettiamo a Civitanova. Ciao ragazzi!
3: Ciao Ivan, ciao, ciao ragazzi. Vi saluta Camilla.
4: Perché?
3: Anzi.
4: No.

0: Kasabian, Superpowers, senti veramente che ti dà l'idea proprio del potere, della
1: sì,
0: forza.
1: Sì, sì, lo sento proprio, lo sento. Come Camilla quando arriva qui in radio il pomeriggio. Energia. Sì.
0: Se trovo parcheggio dipende, se c'è parcheggio o meno.
1: Brava, noi per quello smettiamo questa settimana, perché poi non c'è più parcheggio in queste zone. Allora, stiamo parlando delle serie TV che abbiamo amato e soprattutto per quale motivo io ho detto Fame. Saranno famosi, ho citato alcuni nomi di personaggi che mi sarebbe piaciuto interpretare. È arrivato il cazziatone.
0: Eccolo,
1: dell'ascoltatore.
0: Vai,
1: oh, non ce ne fanno passare una, eh. Senti questo,
0: vai.
1: Pronto?
2: Pippo si chiama Bruno Martelli, non Martinelli. Vincenzo D'Avola.
1: Vabbè, Vincenzo, ci può stare. Ma Martinelli era quello che suonava il violino, ultima fila.
0: Senti come si riprende, capito? Lui non sbaglia mai, ma forse non avete capito. Pippo non sbaglia mai.
1: Fingo di non sbagliare mai, perché sbaglio sempre. È per quello, il segreto è questo. Avanti, avanti.
0: Invece ci scrivono: buon pomeriggio Camilla, Pippo, sono Riccardo da Taranto, mi è piaciuto tanto, tra l'altro, il commissario Ricciardi con Lino Guanciale, un ottimo cast, veramente tutti bravi, ambientata alcune volte della città vecchia di Taranto. Siete bene, molto bravi e simpatici.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: C'è Antonio da Minervino Murge che dice: la mia serie preferita erano i Jefferson, che facevano veramente morire dalle risate. Meraviglioso, meraviglioso. Noi invece ritorniamo in un appuntamento importante.
0: Sì, noi ci ricolleghiamo adesso immediatamente con il meeting di Rimini, dove c'è il nostro Mario Benedetto, a cui passiamo la linea con il suo ospite di oggi. Ciao Mario, siamo pronti.
3: Cara Camilla, caro Pippo, eccoci tornati qui in diretta dal meeting di Rimini, in ascolto appunto e anche in visual, quindi chi ci ascolta può anche vederci e può vedere la presenza del nostro nuovo gradito ospite, Geronimo La Russa, presidente di ACI Automobile Club Italia. Grazie presidente.
4: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti, un piacere essere ai vostri microfoni.
3: Grazie presidente, partiamo da una considerazione riguarda la questione, come dire, educativa, che voi siete qui come Automobile Club d'Italia per parlare anche di formazione, educazione e sicurezza stradale. Un'edizione del meeting impreziosita dal ritorno e dalla presenza del Santo Padre, appunto, e mancava qui dall'82. Ecco, con che spirito, presidente, se mi consente, anche appunto con che finalità sociali ACI è presente qui in questa importante edizione?
4: ACI è presente al meeting di Rimini da molti anni e ogni anno conferma la sua presenza perché è un luogo dove può divulgare, può parlare di educazione stradale, di sicurezza stradale, entrare in contatto con tantissime persone, e questi giorni ce lo dimostrano. Poi ovviamente la presenza del Santo Padre dopo 44 anni è stato un momento emozionante per tutti, abbiamo ricevuto la sua benedizione che era... ce n'è sempre bisogno, secondo me, soprattutto in questi momenti difficili anche di tensione internazionale. Qui ACI è presente con uno stand grande, con i suoi simulatori, parliamo di sport, delle gare, delle competizioni che organizziamo, ma soprattutto, come dicevo prima, cerchiamo di mandare un messaggio ai giovani, alle scuole, sul quanto sia importante essere concentrati quando si è alla guida di un veicolo, qualsiasi esso sia, e quanto è importante rispettare le regole per la sicurezza propria e altrui. E poi quest'anno in particolar modo abbiamo voluto dare un messaggio importante di inclusione, portando i nostri simulatori degli e-sport tecnologici, che permettono a normodotati e a disabili di competere ad armi pari. E qua ci sono al nostro stand diversi simulatori appunto per anche i portatori di handicap, che aiutano assolutamente in questo.
3: Quindi educare alla sicurezza ed educare alla comunità e appunto anche all'inclusione, questa è una finalità molto interessante. Lei parlava, presidente, di sport. Ricordiamo anche un appuntamento sportivo che sarà appunto il prossimo Gran Premio di Monza, e questi momenti, presidente, sono momenti comunitari evidentemente, che raggruppano comunità sportive, ma che hanno sempre una grande finalità, che insomma raggruppano attorno a idee e a passioni tanti ragazzi e anche tante nuove generazioni che il Santo Padre qui ha citato e anche lei ha ricordato. Ecco,
4: è proprio così. Il Gran Premio di Monza è la gara più importante che noi di ACI organizziamo, la organizziamo ben da 97 anni all'autodromo, e lo facciamo attirando verso di noi centinaia di migliaia di appassionati. Sarà una grande festa per il nostro paese, una grande festa dell'italianità, soprattutto in questo anno in cui le Ferrari e un pilota italiano, Kimi Antonelli, stanno dimostrando di essere grandi protagonisti. Quindi l'invito è venire tutti nel weekend del 5-6 a Monza, o di seguirci in qualche modo, perché lo sport è inclusione, lo sport è passione, e sarà una bella festa tricolore.
3: No, la ringrazio, giusto ricordarlo, perché la presenza appunto di questi nuovi talenti unisce italianità e valore, come lei ricordava, delle nuove generazioni, e in questo, diciamo, nel suo piccolo la radio, Radio 2, porteranno e cercheranno di portare il messaggio in ogni angolo possibile, perché insomma questo spirito si diffonda, e quindi la nostra missione è, spero e penso sia condivisa.
4: Assolutamente sì, è condivisa. Rai, Radio 2 e ACI insieme per lungo tempo.
3: Grazie, un piacere, grazie molto al presidente Geronimo La Russa. A voi, cara Camilla e caro Pippo, la linea nel proseguire un racconto radiofonico che da qui non si esaurisce. Andremo avanti. Intanto, buon ascolto a tutti gli ascoltatori di Radio 2.
0: Grazie Mario Benedetto. Grazie, noi ci riascolteremo sicuramente nel corso della nostra puntata, del nostro programma. E a questo punto, che cosa possiamo dire?
1: La grande musica di Radio 2.

0: Ariana Grande è sempre più presente sui social, sempre un po' meno nei live, ha deciso di prendersi questo anno sabbatico, così
1: se lo merita.
0: Ha detto, una voce straordinaria.
1: Se lo merita. State ascoltando il pomeriggio di Radio 2, la Queen Camilla Ferranti, il King dello scrocco, il tuttologo del mondo, Pippolo Russo.
0: Senti, sento che mi prenderai in giro oggi.
1: Perché?
0: Non lo so, ma voci,
1: no,
0: voci di corridoio.
1: Assolutamente.
0: Sai com'è.
1: Stiamo parlando delle serie TV che abbiamo amato, ma amato davvero, perché non ce ne sono 4, 5, 10, 20, potrebbero essere anche 100, ma ce n'è una che ci è rimasta impressa, che proprio abbiamo amato
0: quella,
1: in un periodo particolare.
0: Quella.
1: E insomma, ce lo state raccontando al 348-7300-200. A te che dicono?
0: Mi dicono, Tiziana Nonnari ci scrive che gli è piaciuta molto la serie Noi con Lino Guanciale. Queste sono poi quelle contemporanee, quelle di oggi.
1: Sì.
0: E dice che è una serie molto educativa, divertente, ottimamente recitata, attori e dialoghi fantastici.
1: Vedi?
0: Bello.
1: Allora, Ago, si chiama così Ago? Magari Agostino,
0: Agostino,
1: non lo so, da Falconara, dice Radici, Punta Quinta e Gallo George, top di gamma, veramente fu una serie che fece la storia della televisione, perché parlava ovviamente di schiavitù, di rapporti tra bianchi e neri, diciamo, in una certa epoca, e veramente catalizzava milioni di spettatori.
0: Ma
1: non l'hai mai visto?
0: No, ma non era la canzone di Daniele Silvestri, Punta Canta, Punta Quinta, Punta Canta, quanto
1: non
0: Quinte,
1: so,
0: Punta Canta.
1: Non lo so, però Radici, Radici.
0: Punta Quinta Canta.
1: C'era tutta l'attesa per la domenica sera quando c'era il film.
0: No, non l'ho mai vista.
1: Però
0: ma
1: scusa,
0: mai.
1: Tu Radici in quel periodo non l'hai visto, ma però hai visto Uccelli di Roma.
0: Cosa? Grande serie televisiva Uccelli di Roma. Ecco, aggiungerei anche quella nella mia classifica.
1: Vedi?
0: Meraviglioso Richard Chamberlain, me la rivedo ancora oggi.
1: Ci avrei scommesso, guarda. Ci avrei scommesso.
0: Ma come? Ma no, ma perché tutti sognano, come dire, di correre della spiaggia e essere rincorsi.
1: Come
0: quella
1: no?
0: Cosa. No, sì, no, sì.
1: Cioè, Uccelli di Roma no. Sì, Don Buro no.
0: No, Don Buro
1: Don
0: no.
1: Buro. Senti questo, pronto?
2: Beh, una serie televisiva, mi ricordo quando erano piccolo che erano tutti incollati, è stato anche Ricchi Piangono,
0: sì.
2: Mamma mia, tutta l'Italia era incollata, mentre a me mi piaceva I Visitors,
0: bello.
2: E Twin Peaks.
0: Bello, Twin Peaks, meraviglia.
1: Anche perché sia I Visitors che Twin Peaks avevano una colonna sonora che ti metteva un'angoscia, un'ansia addosso,
0: sì.
1: Micidiale.
0: Ma sai che all'epoca ci facevano anche i cartoni animati un po' horror, ce ne erano tantissimi, non
1: sì.
0: So se ti ricordi Devilman, Diavolo, Sam, erano tutte horror, cose che oggi non vengono più fatte.
1: Carletto il re dei mostri.
0: Fantastico.
1: I Visitors, devo dire la verità, l'ho amata. Perché c'era la cattiva dei Visitors, che era una bonazza clamorosa, e poi soprattutto c'era quel messaggio dove a un certo punto Fred, quello che poi avrebbe interpretato Freddy Krueger, no? E aveva scoperto che insomma gli esseri umani erano il cibo.
0: A me piaceva la tutina rossa, devo
1: dei marziani.
0: Con la V e la tutina rossa V.
1: Quindi questa frase mi ha sempre suscitato entusiasmo. Se anche oggi noi fossimo cibo per i marziani del futuro.
0: Ma noi siamo cibo per i marziani del futuro.
1: Siamo diventati
0: noi
1: 8
0: siamo
1: miliardi.
0: Noi siamo qui, ma tu non sai di essere qui, capito? È un po' come l'adesso.
1: Bravo.

0: canterai tra un mesetto, un'estate fa, la canterai, la canterai quando ti ricorderai di quest'estate insieme a me. Noi adesso invece ci andiamo a ricollegare di nuovo con il meeting di Rimini con il nostro Mario Benedetto. Gli ripassiamo la linea con il suo nuovo ospite. Ciao Mario.
1: Ciao Camilla, ciao Pippo, siamo ancora qui da una delle piazze principali della grande fiera di Rimini di questa edizione del meeting di Rimini con il presidente Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Grazie
2: buongiorno,
1: presidente.
2: Buongiorno, grazie presidente. A voi.
1: Allora, parlavamo e è tornata a più riprese evidentemente una delle grandi notizie di questo meeting, ovviamente i messaggi centrali e il messaggio d'amore ripreso all'ultimo verso dantesco, enfatizzato e valorizzato dalla presenza del Santo Padre.
2: Ma il Papa ci ha fatto una sfida: non state qua semplicemente a sentirvi, ma buttatevi nel mondo, buttatevi anche nelle realtà sociali ed economiche e politiche, soprattutto su due aspetti. Il primo è il superamento del neoliberismo, cioè l'idea che l'egoismo dei singoli attraverso la mano invisibile porta al benessere collettivo. Ha portato tanti progressi ma anche tantissimi disastri: il disastro ambientale, la crisi finanziaria, la disuguaglianza. Si può costruire un'economia che è diversa, che è basata su invece su un'antropologia relazionale. Qui c'è stata la mostra
1: sulle comunità
2: Sant'Agostino, Leonard Mel, che l'ha costruita negli anni 90. Moltissimi dibattiti sono stati su questa possibilità di un cambiamento, sulla possibilità di un'economia che costruisca questa relazione fra gli uomini, che possa dare lavoro, che possa non distruggere, che non abbia una competizione darwinista. Questo è stato tutto un primo tema. Secondo tema, la democrazia. Il presidente Violante ripete sempre che stanno aumentando le oligarchie o le finte democrazie rispetto alla democrazia, ma qual è il valore della democrazia, di qualcosa che nasce non solo dalla votazione, dai corpi intermedi, di luoghi dove la gente viene educata a una criticità anche rispetto al potere? Questo è stato un grande secondo tema, un secondo tema sia a livello nazionale che a livello internazionale.
1: Ecco Presidente, le sue parole fanno entrare in gioco due grandi parole chiave che tra l'altro sono state al centro di un dibattito al quale ha partecipato poco fa, che sono competitività e sostenibilità. Ecco, per evitare che rimangano troppo astratte, che insomma grazie alle sue parole riusciamo a rendere molto concrete, come rendere effettivamente competitivo ma allo stesso tempo sostenibile questo sviluppo basato sulle comunità, perché oggi è lì che insomma gli attori economici diventano presidi sociali.
2: E io ho citato una ricerca su 28 paesi europei fatta dal CRISP, centro della Bicocca, in cui si dimostra che proprio quando c'è l'intelligenza artificiale non bastano più neanche le competenze, ma quelli che vengono chiamati non cognitive skill, è meglio dal premio Nobel Ekman, i character skill, la capacità di stare a lavorare con altri, l'apertura alla realtà, la motivazione, la responsabilità, la resilienza, il locus of control, cioè il fatto di essere responsabili. C'è bisogno di uomini veri, come disse Michelin un po' di anni fa al Mite, non risorse umane, ma l'uomo come risorsa,
1: la persona
2: al centro, che è un fattore più grande dello sviluppo. Quindi pensate, è anche quello che supera quel grande problema giovanile che è la Great Resignation, gente che non regge più una impresa dove distruggi la vita personale, ma devi essere compatibile a questo.
1: Ecco, le sue parole, Presidente, mi fanno venire in mente questo. Pensare a un modello basato evidentemente sulla competizione, perché crea sviluppo, ma anche sulla cooperazione e forse anche il modello educativo, qui si parla tanto di educazione, anche il modello educativo basato evidentemente sulla competizione sana deve riproporre forse anche una modalità che basi sulla cooperazione, quindi il saper, lei mi ha fatto riflettere le sue parole, il saper stare insieme, saper lavorare anche, saper studiare insieme, apprendere insieme.
2: Allora,
1: questo è uno dei grandi messaggi.
2: Due elementi: nelle grandi università americane c'è le major, anche quelle tecniche, ma ci sono le minor. Cosa fanno studiare? Arte, letteratura, poesia, perché è chiaro che tu non puoi, anche quando guardi la tecnologia, non avere un'idea di bello, di artistico, di creativo, come i grandi navigatori del Cinquecento devono avere una visione. Quando venne un po' di anni fa Cucinelli qui, dice: voi siete visionari, cioè avete una visione, e la visione nasce sulla capacità di guardare la realtà. Secondo, quello detto, lavorare insieme. Oggi io sono un professore universitario, si lavora insieme, non è il saputello da solo, ma quello che sa collaborare. Io che ho una certa età e esperienza ho bisogno dei giovani che hanno una enorme capacità.
1: Esatto, in questo si inserisce anche il passaggio generazionale, diciamo.
2: Di lavoro insieme. Oggi senza questa dimensione non si fa nulla. D'altra parte anche i grandi gruppi scientifici sono gruppi in cui nasce un ambiente in cui c'è la persona. Il tempo dell'individualismo è finito. Questa è la novità che dice questo aspetto, e questo aspetto di cooperazione è un aspetto che è anche un aspetto di capacità di performare.
1: E dalle aule dell'università, insomma, da queste piazze, insomma, il messaggio che arriverà forte è che, insomma, immagino si impegnerà con la sua fondazione e con la sua missione
2: a portare
1: avanti.
2: Noi da tempo che studiamo questi due aspetti, no? Per esempio, un aspetto fondamentale di questa idea di economia diversa è la difesa dell'universalismo. Che cos'è la grande qualità europea rispetto a quella americana? L'ha detto ieri Giovannini, misurando il BES, il fatto che noi tuteliamo qualunque persona a livello di welfare, di sanità e di istruzione. Vuol dire che c'è stato meno sviluppo di PIL, ma molto di più di BES. E questo deve essere preservato, perché sennò alla fine ne perde tutto, ne perde anche l'impresa. E non è così scontato.
1: Sì.
2: Come dire, una volta, un po' di anni fa, facciamo un libro con questo, dire salvare ciascuno e salvare tutti per salvare ciascuno. Questa difesa della coesione è una grande qualità che non dobbiamo perdere, perché in questo modo riusciamo a vivere meglio tutti, ed è qualcosa però da costruire. Come si fa, non sprecando risorse, non avendo un grande debito pubblico, a preservare questi aspetti? È tutto un argomento affascinante di nuova ricerca.
1: Certo, al centro di questa edizione del Meeting, per la quale appunto siamo felici di raccontare e proseguire questo racconto, grazie al Presidente, grazie a Giorgio Vittadini, e a voi cara Camilla e caro Pippo, con il grande spirito comunitario e contraddistingue anche la nostra radio, ritorno da voi con la linea e buon ascolto e buon proseguimento a voi qui su Radio 2.
2: Grazie a tutti.
3: Grazie Mario Benedetto, grazie professor Giorgio Vittadini, in collegamento dal Meeting di Rimini, questo è il pomeriggio di Radio 2.

0: Loser, questa è la nuova Tempala.
1: Yes, stiamo parlando al pomeriggio di Radio 2, tra una canzone e l'altra, tra un collegamento e l'altro, quindi l'attualità, tutto quello che ci succede sempre intorno, ma stiamo parlando oggi con voi al 348 7300 200, e come sempre funziona alla grande le serie TV che avete amato così tanto proprio che sono diventate iconiche per voi, no? Ma non una carrellata, ce n'è sempre una di quelle che volete ricordare perché vi ha smosso qualcosa.
0: Una sola.
1: C'è sempre una motivazione. A te che dicono, ad esempio?
0: Lucrezia ci scrive una cosa carina, dice: ma scusatemi, ma perché non parlate delle vostre serie televisive, quelle che avete fatto te e Pippo?
1: Perché qualcuno lo scrive, però magari non lo diciamo, se no ci parliamo addosso tutto quanto.
0: Vai. Dopo sembra che siamo belle le serie che abbiamo fatto noi, come ci siamo divertiti, erano le più belle.
1: Allora, la cosa bella è che noi ogni tanto ci raccontiamo le cose che abbiamo fatto e ci conosciamo per mestiere tutto quanto, però io una tua non l'ho mai vista.
0: Come mai?
1: Quella Angeli Diamanti.
0: No, è vero.
1: Quella non l'hai, e tu non l'hai visto quella mia più famosa, però.
0: No, Mario.
1: No, quella,
0: Camilla, te non ti ricordi la serie televisiva Mario? Ho detto no, che cos'è Mario?
1: Mario, Salverroni.
0: Abbiamo vinto
1: una marea di premi internazionali.
0: Davvero?
1: Molto importanti, capito?
0: Per Mario?
1: Sì.
0: E perché non la conosco? Scusa.
1: Perché sei babbiona, capito? Però la puoi rivedere dappertutto.
0: Ma te la sei inventata adesso?
1: No,
0: Mario.
1: Ma adesso non posso fare il nome di un famoso canale, no, dove si trasmetteva.
0: Va
1: però.
0: Bene, ragazzi, invece Angeli e Diamanti la potete tranquillamente trovare sui
1: vari allora, quella...
0: sui vari motori di ricerca. C'era anche la sigla bellissima, la cantava Niki Nicolai.
1: Lo vedi?
0: Molto bene.
1: Vai, un altro nome, fai così accontenti Lucrezia.
0: Va bene.
1: Incantesimo.
0: Incantesimo, grande serie Rai, cioè sono 20 anni di Incantesimo. Era poi prima era in prime time e poi successivamente è diventato soap opera.
1: Allora ti faccio il nome della mia?
0: Vai.
1: Vivere. Capito? Ero il medico
0: eravamo
1: quello
0: i
1: bello.
0: Competitor.
1: Ero il medico
0: eravamo,
1: bello.
0: Sempre medici eravamo due competitor.
1: Sì. Il supermercato con Bertolino,
0: che
1: capito?
0: Il supermercato.
1: Era una serie che si faceva sempre su un'altra emittente.
0: Sì, un'altra ancora.
1: Molto
0: dimmi, Carabinieri l'hai fatta.
1: No, quelle cose là no.
0: Che Dio ci aiuti?
1: No, zero. Tutte quelle che hai fatto tu.
0: Don Matteo.
1: Pure.
0: Non c'è un attore in Italia che non abbia fatto e
1: eccomi.
0: Non sia passato per Don Matteo.
1: Io,
0: no, veramente.
1: Se non l'ho mai fatto. Quindi.
0: È l'unico, cioè un isolamento totale. Come mai?
1: Non lo so, Frassica me lo diceva sempre. Perché Frassica era nella serie Mario con noi e mi diceva: Pippo, dai, vieni, facciamo domani. No, non c'è mai stata occasione. Quindi...
0: Ma ragazzi, è incredibile. Cioè, Pippo Lo Russo è l'unico attore italiano a non aver calcato il set di Don Matteo. Questa è la notizia di oggi.
1: Però io sono l'unico attore italiano che si può vantare di lanciare i nostri amici di Onda Verde.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
5: La spesa intelligente!
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: 17:29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla Torino A5, Torino Aosta, Monte Bianco, tra Autoporto e allacciamento A5 statale 26D verso il Monte Bianco, la coda è per viabilità esterna congestionata. Tra Foro del Monte Bianco diamo il piazzale italiano dove c'è un'ora di attesa e la coda è verso Chamonix. Sulla A14 Bologna-Taranto 2 ore e 15 l'attesa e i tempi di percorrenza stimati. Tra Cesena Nord e Bivio A14-A1 in direzione di quest'ultima autostrada, anche qui coda a tratti e traffico intenso. Anche sulla 1 traffico intenso da tratti, tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti tra Monte San Savino e Firenze Sud verso Firenze. Restiamo sulla 1 tra Ponzano Romano e Chiusi verso Firenze, traffico intenso e coda a tratti, 1 ora e 20 l'attesa, i tempi di percorrenza. E sempre sulla 1 coda a tratti e traffico intenso tra Ceprano e Valmontone in direzione di Roma. Ora la A14 tra San Benedetto del Tronto e Fermo verso Ancona ci sono 9 chilometri di coda in aumento, è in corso il ripristino della pavimentazione. Sempre sulla A14 c'è un incidente tra Val di Sangro e Lanciano. Così concludiamo, è tutto dunque, buon viaggio da Rai Mobilità.

0: Achille Lauro, la città degli angeli, e noi siamo pronti per ridare la linea al meeting di Rimini al nostro Mario Benedetto con il suo nuovo ospite.
1: Grazie Camilla, grazie Pippo. Abbiamo un ospite che un po' è sotto gli occhi e nelle orecchie di tutti gli italiani spesso, perché abbiamo Francesco Maria Kelly, presidente di Istat. Benvenuto presidente.
2: Grazie, grazie dell'invito.
1: Lei insomma rappresenta il suo istituto, è un riferimento un po' per tutti noi italiani per capire cosa sta accadendo appunto nel mondo, cosa sta accadendo a livello demografico, socio-economico. Voi portate quest'anno un messaggio importante relativo proprio agli impatti sociali delle aziende in particolare, quindi anche una novità positiva che riguarda la presenza e il presidio sociale che sta tornando molto spesso in queste parole delle aziende e di chi si occupa di economia.
2: Sì, temi, abbiamo parlato di temi di sostenibilità e appunto di innovazione e abbiamo anticipato dei dati che usciranno in autunno, proprio che sono ancora inediti, relativi al terzo censimento sulle imprese, dati molto importanti che ci dicono che 462.000 imprese in Italia hanno fatto almeno un'azione, diciamo, di sostenibilità ambientale.
1: Okay.
2: E questo è molto importante. Poi andando,
1: denota un trend crescente, presidente.
2: Denota un trend crescente, anche se i confronti col dato precedente non sono proprio perfettamente in linea, ma sicuramente c'è stata una crescita. Il problema poi lo troviamo dove? Lo troviamo quando andiamo a vedere che tipo di aziende sono, perché c'è un circolo virtuoso. Più l'azienda è grande, più innova, e più innova e più fa azioni di sostenibilità ambientale, perché la sostenibilità ambientale finisce per entrare nei processi, e quindi questo è molto importante. Però per questo è necessaria la dimensione, quella è la, quindi la parola che abbiamo voluto, diciamo chiave che abbiamo voluto sottolineare in questo meeting, è il fatto che è necessario favorire, sviluppare e integrare le competenze che abbiamo e favorirne di nuove, quindi istruzione, formazione per i giovani. Questa è la cosa molto importante. Oggi vedevo che sono rimbalzati di nuovo dei dati che noi abbiamo pubblicato il 30 di giugno, ma evidentemente sì, sono importanti, se no non rimbalzerebbero.
1: Cosa ci dicono?
2: Che riguardano i nostri bilanci, i nostri saldi dei laureati della stessa fascia d'età giovanile, laureati italiani tra quelli che escono e quelli che rientrano, italiani, sì, e laureati stranieri tra quelli che escono e quelli che rientrano. Abbiamo 78.000 italiani, che un saldo negativo di 78.000, quindi perdiamo 78.000 laureati italiani, ma ne acquistiamo 88.000 di laureati, diciamo,
1: quindi alla fine c'è una forma, un delta positivo di
2: 10.000. esattamente. Qual è il problema? Che questi stranieri che vengono devono essere integrati e valorizzati, e allo stesso tempo quindi non dobbiamo perdere l'attrattività, e allo stesso tempo è fondamentale cercare di togliere tutti quegli ostacoli che fanno sì che le persone che vorrebbero rimanere in Italia, italiani, laureati, che vorrebbero rimanere in Italia, che non hanno come il progetto di andare necessariamente, sì, all'estero, ma che vorrebbero rimanere qua, che possano rimanere qui. Quindi facilitare tutti quegli ostacoli e togliere quegli ostacoli, facilitare tutti quei percorsi. Ecco, sostanzialmente questo. Siamo attrattivi, perdiamo molti laureati italiani, dobbiamo cercare di trattenerli. Perché? Perché noi abbiamo un problema di occupazione giovanile. Nelle aziende abbiamo visto che c'è un calo di capacità di innovazione quando si superano più o meno i 40 anni.
1: Quindi è fondamentale, dice, la forza lavoro giovane,
2: competenza.
1: E rispetto anche agli ultimi dati occupazionali, diciamo, ci sono dei segnali positivi, migliorabili evidentemente come dice lei, ma
2: certo,
1: positivi. Però ecco, è fondamentale questa nuova classe, non solo perché si riconosca a loro un'opportunità, ma perché dalla loro opportunità, se interpreto bene, nasce per noi innovazione.
2: Esattamente, nasce innovazione, l'innovazione nasce soprattutto fino a 40 anni. Poi le aziende che hanno più maggiore percentuale di laureati sono più innovative, quindi tutto riporta alla parola chiave che è,
1: sì,
2: favorire le competenze. Competenze.
1: E tornare, come dice lei, anche alla parola, diciamo, chiave e al valore della cultura, che magari consente anche a noi che abbiamo un po' superato i 40 anni di poco, chi più di meno, anche da studio Camilla e Pippo,
2: certo,
1: diciamo, sono. Però ecco,
2: sapessi io.
1: Però ecco, come dice lei, l'investimento nella cultura e anche nell'educazione e nella formazione sarà capace di creare un po' questa alleanza anche generazionale.
2: Assolutamente, il trasferimento dell'esperienza è tutto molto importante. Bisogna tentare di fare energia su questi temi.
1: E noi continueremo a farlo. Grazie Presidente, grazie al Presidente Kelly, Presidente di Istat. Cara Camilla, caro Pippo, facciamo sinergia e l'anagrafica qui, insomma, incalza, quindi ricorriamo alla cultura e al saper stare insieme per dare un contributo sociale a tutti. Quindi grazie, vi passo la linea e buon ascolto su Radio 2.
0: Grazie Mario, grazie Mario Benedetto, grazie al tuo ospite, il Presidente Francesco Maria Kelly. Chi più di noi facciamo coalizione cultura? Chi più di noi? Dario?
3: Assolutamente, anzi cogliamo l'occasione, spesso si usa dire da una ricerca Istat, questo è il brano più passato.

0: ragazzi, parliamo di serie, volevo parlare del Miami Vice. E andiamo su, quella, ma con mio padre ne perdiamo una, un po' perché c'era la Ferrari, e un po' perché c'era quel Bonazzo, che donna è impazzita.
1: Don Johnson.
0: Don Johnson, capirei.
2: Mai
0: però
2: vista.
0: Una bella serie, è piaciuta un sacco.
2: Ciao, mai Maru. Vista.
1: No, ragazzi,
2: mai
1: lo vista. Sapevo, Miami Vice diventa veramente sì, divisiva, divisiva. Non l'hai mai visto Miami Vice,
2: no,
1: figurati.
2: No, perché tutto, cioè, no, perché sai, perché parlava di Miami, quindi era il momento in cui tutti volevano andare a Miami, quindi io non vedevo Miami Vice.
1: Tu andavi a Porto Rico a girare la tua serie, quindi non potevi farlo,
2: io
1: assolutamente.
2: Caraibi, siamo pronti, siamo pronti. La linea di nuovo del meeting di Rimini, Mario Benedetto con l'ospite di adesso. Vai Mario.
3: Ciao Camilla, Pippo, bentrovati. Allora, noi siamo qui con Maurizio Carvelli, che è CEO e founder di Camplus. E dalle sue parole, grazie intanto, grazie dottor Carvelli per essere qui con noi. E dalle sue parole conosceremo un'attività che riguarda molto da vicino le questioni del merito e le questioni appunto dei giovani studenti che, insomma, grazie a voi e la vostra attività, hanno delle opportunità molto concrete.
4: Sì, il Campus dà questa possibilità di residenze universitarie nelle città universitarie, quindi fuori sede, talenti, quindi persone che hanno buone votazioni, buone capacità, di tutti i redditi, e devo dire che la grande opportunità che noi diamo a loro è l'opportunità di poter crescere in un ambiente fertile, in un ambiente con persone adulte, e che gli consentono di mettere a frutto e conoscere innanzitutto i loro talenti, perché un domani possa anche nel presente essere utili alla loro vita universitaria e poi lavorativa, oltre che personale ovviamente.
3: Ecco, voi rappresentate, diciamo, 11 collegi di merito riconosciuti dal MIUR, quindi realtà che appunto danno opportunità a chi diversamente, questo è interessante dirlo, non avrebbe la possibilità di studiare e mettere a frutto un percorso di studi, perché oggi ci sono delle barriere, si parla del superamento di barriere anche qui al meeting, non solo barriere, come dire, culturali, ma anche barriere effettive a livello sociale, ed è importante che da questo punto di vista l'inclusione sulla formazione sia il più diffusa possibile.
4: Certo, sono due oggi problemi reali per i giovani. Primo è sicuramente di carattere economico, nel senso che alcuni non possono permettersi nemmeno di andare all'università, semplicemente perché il costo degli alloggi è molto alto e i redditi sono bassi.
3: Sì, specie in grandi città, insomma.
4: Siamo chiari. Sì. Il secondo è di carattere culturale, perché oggi la generazione giovanile affronta una cultura che detta la performance come orizzonte e il fallimento come ciò che è da evitare. Sì. Tutto il contrario di quello che oggi i giovani invece non devono avere in testa. Devono avere in testa, uno, che l'idea principale e il loro posto nel mondo, quindi devono capire cosa devono fare, quindi avere un luogo fertile che gli faccia capire che la cosa più importante è perché cosa sono fatti loro, e la seconda, che non devono avere paura del fallimento. Occhio, il giovane inizia a scegliere a 19 anni, primo sceglie la sua casa, sceglie l'università, poi sceglierà la tesi, la prima, la seconda azienda, la famiglia. È una scelta continua in 10 anni, dove se hai paura di sbagliare è finita.
3: Il rischio di scegliere
4: quindi
3: male.
4: Quindi l'ambiente, noi siamo questo, noi creiamo un ambiente, un luogo dove la prima questione di cui deve guardare è se stesso e non ciò che la cultura attorno magari cerca di dettare. Questo è molto importante ed è la ragione per cui noi li portiamo anche qui al meeting.
3: Giusto, quindi creare un contesto sociale che sia favorevole appunto a conoscersi e a poter, insomma, costruire un futuro in modo il più possibile soddisfacente e sereno. Quindi, insomma, grazie per queste parole e anche per un impegno che poi queste parole tramuta in concretezza quotidianamente. Tra l'altro siete da 10 anni al meeting, quindi...
4: Sì, sì, anzi, il sottoscritto è da quando è iniziato, però, perché ero giovane, a 20enne, che da subito avevo capito che questa era una grande occasione per me e l'ho proposto ai miei... ragazzi.
3: Continueremo appunto questo racconto, dottor Carvelli, insomma, grazie anche al vostro contributo. A voi ancora una volta, torniamo da voi, cara Camilla e caro Pippo, per proseguire con l'ascolto sulla nostra Radio 2.
1: Grazie Mario Benedetto, grazie a tutti i tuoi ospiti in diretta dal meeting di Rimini qui al pomeriggio di Radio 2.

0: i Foo Fighters, questo era Window. Nel frattempo noi siamo, vediamo che abbiamo il nostro Mario Benedetto che è già pronto con il suo nuovo collegamento, la sua nuova ospite. Eccoci Mario, con chi sei adesso?
1: Siamo qui, grazie, bentrovati Camilla e Pippo. Siamo con Alessandra Gallone, presidente di ISPRA, che come porta orgogliosamente sul petto, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Benvenuta presidente.
2: Grazie di cuore per questo invito, anche perché insomma Radio 2 è una radio particolare, speciale, quindi noi la useremo oggi per promuovere le attività di un istituto fondamentale per il nostro paese.
1: Ecco, esatto, grazie presidente, grazie appunto per l'impegno della radio, è esattamente questo, sostenere ciò che arriva in ogni angolo sociale, il più distante e più a fondo possibile. Partiamo da una parola chiave che riguarda un vostro progetto qui per, insomma, che portate a questa edizione del meeting, Arcadia. Ci può raccontare?
2: Arcadia è il nostro fiore all'occhiello oggi. Arcadia è una nave di ricerca oceanica lunga 70 metri che verrà varata nel mese di dicembre, oggi ancora nei cantieri di Piombino. Oggi però qua al meeting di Rimini l'abbiamo in esposizione con un modello in scala, quindi la stiamo facendo visitare virtualmente ai bambini, alle persone che passano, la raccontiamo. È un laboratorio scientifico galleggiante di fatto, per andare a scoprire e a conoscere i misteri di fatto del nostro mare, perché all'interno di Arcadia, appunto, che sarà una nave piena di laboratori scientifici, ci sono anche dei macchinari particolari come dei ROV o degli AUV, cosiddetti scientificamente, che possono andare a profondità impossibili per l'uomo, quindi a 3.000 metri, a 4.000 metri, e quindi andare a scoprire, conoscere cosa si nasconde sotto i nostri fondali, ad esempio i monti sottomarini da cui possiamo andare poi a scoprire i terremoti.
1: Ci sono ampie parti non solo dell'ambiente ma anche degli ambienti sottomarini, noi dobbiamo ancora conoscere, questa è per voi una missione,
2: è incredibile,
1: insomma, che fa emergere tante,
2: è un'esplorazione, perché noi diciamo abbiamo come leitmotiv non possiamo proteggere ciò che non conosciamo, e il mare, che è la culla del mondo, della terra, ma anche della nostra civiltà, è la cartina di tornasole, cioè quello che succede al nostro mare di fatto è il riflesso di quello che succede sulla terra. Oggi tutto il tema dei cambiamenti climatici passa dal mare. Noi oggi abbiamo un mare surriscaldato, proprio il Mediterraneo, che poi è veramente il mare che dà l'idea, no, di quello che sta succedendo. Abbiamo un mare che si sta riempiendo di specie aliene che non sono originarie dei nostri mari e quindi vanno ad intaccare la famosa biodiversità. Quindi il ruolo proprio di un istituto come ISPRA è quello di monitorare, raccogliere dati, conoscere, creare scienza e conoscenza, trasferire, divulgare e aiutare poi i decisori, quindi dal governo centrale agli enti territoriali fino ai cittadini, a scoprire e a conoscere quello che hanno sul loro territorio e cercare di proteggerlo. Quindi trasferire una cultura della prevenzione e dell'utilizzo della natura però nella maniera più sostenibile, senza rinunciare al benessere e allo sviluppo.
1: Giusto, no, grazie davvero, perché insomma queste parole evidenziano l'importanza della cultura, della conoscenza, anche perché insomma far emergere quello che ai nostri occhi non è evidente aiuta a creare consapevolezza e dunque cultura. E anche l'impegno alla radio, l'impegno a Radio 2, sappiamo che lei la radio è un mezzo che apprezza. Che adesso
2: l'apprezzo tantissimo, perché la radio raggiunge veramente chiunque e ovunque. Io ascolto la radio nei trasferimenti, ascolto la radio mentre sono in giro, ascolto la radio, e la radio è il sottofondo, insomma, in ogni momento, forse anche più
1: radio
2: del
1: 2,
2: modello
1: ovviamente.
2: Radio 2 naturalmente.

0: parte, ovviamente oggi siamo qua per ringraziare, ecco, una radio che anche qui in un appuntamento così importante è presente e fa divulgazione. Quindi
1: la ringraziamo,
0: ringraziamo
1: tutte le radio e tutti coloro che sono impegnati proprio a divulgare questi messaggi e chi come voi appunto è impegnato a costruirli. Quindi la ringraziamo, Presidente, grazie per...
0: Lasciatemi ringraziare i 1400 scienziati, tecnologi, ricercatori che formano questo grande mondo dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, perché loro sono veramente sul campo ogni giorno, quotidianamente, per cercare di accompagnare questa transizione, perché sia una transizione energetica, economica, sociale, democratica per tutti.
1: E così è, soprattutto la ricerca, ecco, ricordiamo il valore della ricerca, di sostenerla, è un messaggio che arriva forte anche da questa radio, perché dalla ricerca nasce il futuro di tutti. Grazie Presidente,
0: grazie a
1: te,
0: a voi.
1: Camilla, a te Pippo, buon proseguimento e ci riaggiorneremo presto qui dal meeting e qui sempre su Radio 2.
2: Grazie a te, grazie Mario Benedetto, grazie alla tua ospite Maria Alessandra Gallone e grazie soprattutto al fatto che abbia, come dire, sottolineato l'importanza proprio della divulgazione del nostro mezzo, la radio, in particolar modo Radio 2, per noi l'importanza della cultura e della conoscenza.
3: Grazie, salutiamo anche tutto il team, tutta la squadra che ha permesso i collegamenti con il meeting di Rimini, e quindi Serena Bonafede, Elena Ferrara Granai, Manuela Mortera e poi Andrea Penna, Laura Lucalzi e Michele Marzì. Noi torniamo domani puntuali dalle 16 alle 18 con il pomeriggio di Radio 2. Ciao! Ciao!
4: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. 2-2.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sono le 18.
8: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Buon pomeriggio alle 18:01. Buon pomeriggio e ben trovato Maurizio Guccini.
1: Buon pomeriggio Noemi Serracini, come stai?
0: Bene, molto bene, felice di questa nuova settimana insieme, l'ultima di agosto praticamente. Siamo agli sgoccioli, sono volate. Questa è la nostra quarta settimana con la nostra Giovanna Romano in regia. Ben ritrovato anche a Gabriele Cioni alla parte tecnica e poi il nostro Donato Moscati alla redazione, Linda Critelli alla cura di questo programma e come sempre anche agli amici della Visual sul canale 202 del Digitale Terrestre. Ho visto Valentina Galli e penso ci sia lei alla Visual, se non è così me lo direte voi. Sei pronto a partire?
1: Sono prontissimo e allora iniziamo subito con le nostre canzoni che ci aiuteranno a trascorrere il pomeriggio. Parlar d'amore. Che bello.

0: Safe Brash, parlare d'amore su Radio 2 alle 18:05. Ci piacerebbe molto parlare d'amore, ma Maurizio Guccini, se io ti dico l'estate sta finendo, tu cosa mi rispondi?
1: Che un anno se ne va.
0: E se ti dico vamos a bailar?
1: Esta vita nueva, forse tra le poche parole di spagnolo che ricordo così bene.
0: E se ti dico sapore di sale?
1: Qui torniamo veramente indietro di tanti anni.
0: Torniamo indietro di tanti anni, ma la cosa che unisce tutti questi versi magnifici di canzoni italiane è una soltanto, che sono stati tutti dei tormentoni.
1: Sono stati dei tormentoni che hanno fatto parte della nostra colonna sonora della vita, no? E forse è vero che c'è un filo conduttore tra i tormentoni dell'epoca e quelli di oggi, ma è cambiato anche tanto, è cambiato tantissimo. Un tormentone dell'epoca noi ce lo ricordiamo anche in un luogo, ce lo ricordiamo vissuto in maniera diversa. Magari, ecco, quando tu mi dici vamos a bailar, pensa a un'estate giù in Calabria, per esempio. Oggi no, oggi penso a TikTok magari.
0: È vero, perché con la fluidità che c'è adesso la musica ha un po' perso la magia dei luoghi, no? Un tempo ci inseguiva nei luoghi, nei posti, adesso ci insegue invece magari l'algoritmo, per cui la possiamo veramente ascoltare ovunque, quindi è un po' meno legata ai posti, ma comunque il tormentone estivo c'è sempre e sempre ci tormenta. E voi pensavate di sfangarla e che non ne avremmo parlato all'estate da matti, invece eccoci qui a chiederci e a chiedervi qual è il vostro tormentone, o anche, se preferite, se siete un po' più snobbettini, la colonna sonora della vostra estate 2026. 3487 300 200.

0: Jackie Chan, Rai Radio 2, State da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Ci stanno arrivando i vostri messaggi. Vi ricordiamo, stiamo parlando dei tormentoni. Quali sono stati i vostri tormentoni estivi o la colonna sonora della vostra vita? Insomma, le canzoni che non potete fare a meno di ascoltare o che comunque vi rimangono in testa, anche se in qualche modo non sono proprio le vostre preferite. Noemi, ce n'è qualcuna che già ti ha stuzzicato?
1: Tantissime, altri 487 300 200. La colonna sonora della vostra estate 2026, c'è Marco che dice: tutto il disco di Fulminacci, Calcinacci, per lui è colonna sonora estate 2026. Invece Damiano ci dice che la sua canzone dell'estate, di questa estate 2026, è quella dei Pinguini Tattici Nucleari, Scusa lo siento, anzi è Sorry scusa lo siento, e dice: la metto al primo posto. Tu ce n'hai una per questa tua estate 2026?
0: Io purtroppo sono atipico, nel senso che io vado in fissa per le canzoni un po' datate e me le riascolto in loop a seconda del momento.
1: Quindi dipende dal momento e non dalla stagione. Sì, continuate a raccontarci la vostra colonna sonora dell'estate 2026 al 3487 300 200.
2: Patatina.
3: Ciao patatina.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: 2-2.
6: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
7: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
8: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
7: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
8: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
7: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14. Rai 2.
9: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Radio 2. 18 e 13 minuti, andiamo da Mario Di Benedetto al meeting di Rimini per un nuovo collegamento insieme.
10: Eccoci Noemi, eccoci Maurizio, bentrovati ancora qui dal meeting di Rimini, un'edizione molto partecipata. Abbiamo il piacere di avere, beh, è una notizia addirittura la sua presenza, Bruno Vespa.
11: Grazie, grazie a voi. Per me è la prima volta al meeting.
10: Quindi è la prima volta, possiamo dire, se ci consente, come il Santo Padre.
11: Stiamo debuttando insieme.
10: Esatto, come per Radio 2, quindi è la prima presenza del Santo Padre dall'82, appunto ricordiamo l'ultima visita di Papa San Giovanni Paolo II. Ecco, questa edizione del meeting, direttore, la vedrà protagonista in un racconto dell'Italia presente. Ecco, che racconto arriva da qui, da una piattaforma di dialogo e confronto come questa?
11: Io farò una chiacchierata con Enrico Mentana, coordinata da Mattia Ferraresi, che è una delle anime del meeting, e parleremo di questo momento in Italia e nel mondo, insomma, come lo stiamo vivendo, che cosa ci aspetta, che ruolo la Chiesa in tutto questo. Insomma, parleremo proprio di quello che succede in questi giorni, in queste ore, guardando per quanto possibile anche un po' al futuro.
10: Certo, direttore, con lei è d'obbligo parlare di notizie. La notizia è proprio la presenza del Santo Padre, che ha radunato, lo ricordavamo prima, con il presidente Scholz, tante persone evidentemente presenti, ma anche in collegamento da ogni angolo del mondo, per far arrivare un grande messaggio di pace e amore, con un realismo della misericordia di cui ha parlato il Santo Padre, che ha colpito tutti.
11: È una presenza che mi ha fatto molto piacere, perché io ero molto legato a Giovanni Paolo II, che avevo intervistato da cardinale dicendogli: ma non sarebbe ora di avere un papa polacco? Questo succedeva nel novembre del 77, e io avevo la fortuna e il privilegio di annunciarne l'elezione nel 1900, un anno dopo, nel 78, e 27 anni dopo di annunciarne anche la morte. Quindi il fatto che il Papa sia tornato per me è un momento di grande emozione, anche perché Papa Leone, voglio dire, secondo me sta reinterpretando la Chiesa nella maniera più equilibrate in un momento così difficile.
10: E direttore, per chiudere, da lei, ecco, dall'altro la sua esperienza, l'importanza, anche citava appunto l'importanza della presenza della radio qui e non solo, appunto dei mezzi di informazione, del giornalismo come racconto dei fatti, ma anche delle emozioni, perché arrivino a sensibilizzare coscienze, ad abbattere barriere che qui a più riprese, insomma, vedono protagonista un sentimento comune che vede raggrupparsi una grande alleanza socio-economica. Ecco, qui l'informazione e il giornalismo possono, ma soprattutto devono fare la loro parte.
11: Ma devono, allora, il nostro mestiere è fatto di racconto. Noi guardiamo e raccontiamo. Questo vale a maggior ragione per la radio, perché adesso c'è anche la radiovisione, quindi qualcuno ci vede anche, ma soprattutto io che sono cresciuto nella radio, che non ci si vedeva, con la voce bisogna far partecipare le persone a quello che noi stavamo vivendo. Noi dobbiamo limitarci a raccontare e a far vivere il meglio possibile le emozioni, senza slabrature, senza interpretazioni che spesso sono troppo soggettive e disorientano l'ascoltatore. Insomma, stiamo ai fatti. Se noi stiamo ai fatti, possono passare i secoli, i decenni, saremo sempre sulla strada giusta.
10: Direttore, grazie, sono parole importanti.
11: Ma grazie a voi.
10: Anche Monsignor Zuppi invitava a, come dire, a disarmare le parole. Beh, questo veramente è un modo per rendere le parole
11: disarmare
10: un potente
11: le parole,
10: mezzo,
11: che è la cosa più importante. Grazie.
10: Grazie direttore, buon lavoro.
11: Buon lavoro
10: anche
11: a voi.
10: La linea a Roma e
11: grazie.
10: Buon ascolto su Radio 2. Grazie a Bruno Vespa.
1: 18 e 16 minuti, anzi 17 in questo istante, grazie a Mario Benedetto dal meeting di Rimini, da cui ci arrivano tantissimi aggiornamenti per questa edizione 2026. Continua anche il nostro racconto musicale.

0: Janet Jackson su Rai Radio 2 con Got Till It's Gone. Qui è Estate da Matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. Per tornare all'argomento del giorno, i tormentoni estivi, io ricordo che da adolescente ascoltavo parecchio. C'è stata un'estate in cui Together Again di Janet Jackson era un pochino mandata da tutte le radio e c'era questo videoclip con lei nella savana, i leoni, insomma un qualcosa che in qualche modo ti entrava in testa.
1: E invece ci dice un nostro ascoltatore, anzi una nostra ascoltatrice al 3487 300 200, che la sua canzone dell'estate, quindi il suo personalissimo tormentone intramontabile, intriso di ricordi, è Una rotonda sul mare del grande Fred Bongo. Dice: io ho 64 anni e mi accompagna veramente da sempre, e l'hai letta a colonna sonora delle sue estati, proprio tutte quante insieme. 3487 300 200. C'è anche chi ci racconta però che il tormentone per questa estate è Vita mia di Paola Turci.
0: Eh sì, sono tutti gusti totalmente diversi. Tra l'altro, per tornare a Una rotonda sul mare, torniamo proprio al ragionamento della canzone che ci fa ricordare un luogo, perché Una rotonda sul mare nasce proprio con l'autore che si ritrova, se non sbaglio, in Abruzzo e vede questi trabucchi, vede insomma questi luoghi lanciati sul mare, e appunto scrive il testo di Una rotonda sul mare.
1: Vedi, in tutto quello che dici e che appunto ci racconti c'è anche l'incontro proprio con la canzone. Non è soltanto ascoltare, ma quando un brano arriva e ritorna ed è così evocativo, lo incontriamo proprio nel vero senso della parola, perché appunto ci riporta anche nei luoghi. C'è anche chi ci chiede, pensa un po' che, essendo una K-popara, un'appassionata, sì, di K-pop, per questa estate il suo pezzo è Normal dei BTS, che, guarda un po', cara amica di Rai Radio 2, è proprio il pezzo che sta arrivando ed è dedicato tutto a te, alla tua estate, quindi 2026. Per cui arrivano i BTS, questa è Normal su Rai Radio 2. Continuate a dirci qual è la colonna sonora della vostra

0: BTS Normal su Radio 2. Dobbiamo rettificare Maurizio Guccini, perché la famosa, famosissima rotonda sul mare che ha ispirato proprio la canzone di Fred Bongusto si trova a Senigallia, in provincia di Ancona, quindi nelle Marche, non in Abruzzo come erroneamente.
1: Però ci sono anche altre scuole di pensiero, perché c'è pure chi dice che invece il testo della canzone scritto da Franco Migliacci sia stato ispirato durante una serata in un ristorante sul lago vicino a Passignano sul Trasimeno. Meno. Quindi anche qui si sta aprendo veramente.
0: Vabbè, diciamo che quando si parla di ispirazione di canzoni, poi ci si intrecciano, no? Sempre anche diverse leggende. Bisognerebbe sentire qui i diretti interessati, soltanto loro potrebbero sciogliere a questo punto il dubbio. Però diciamo che la rotonda, quella più comunemente nota, è quella di Senigallia. Quindi ascoltatori e ascoltatrici, state tranquille, tranquilli, siamo d'accordo con voi. A proposito di tormentoni, esiste anche quasi una formula scientifica per realizzare i tormentoni, una specie di ricetta cerebrale che fa sì che la nostra mente, in qualche modo, quando arriva la canzone, proprio quella canzone lì, si risvegli in qualche maniera.
1: Sì, c'è stato proprio uno studio, tra l'altro, in cui si dimostra che il cervello è molto più eccitato ed elettrizzato quando queste canzoni utilizzano degli accordi che non sono così comuni, ma sono un pochino meno utilizzati,
0: prevedibili.
1: Anche se poi allo stesso modo il cervello riesce ad essere ancora più soddisfatto se dopo questa sequenza di accordi si torna invece su accordi più semplici, su accordi più riconoscibili. Quindi, insomma, un mix di sorpresa e, diciamo, anche familiarità
0: e più ritornello riconoscibile. Diciamo che il nostro cervello ama essere sorpreso, ma non vuole vivere in un eterno colpo di scena, un po' come me.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: 2-2.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Merck e Cremont con Serena Brancale con Partenope, questo sì che è un tormentone dell'estate 2026 e non è l'unico con la voce di Serena Brancale, devo dire, ne ha sfornati un paio almeno per questa stagione, ma dicevamo il vostro tormentone, la vostra colonna sonora qual è di questa estate 2026? 348 7 300 200.
1: Tra l'altro arrivano messaggi in cui ci raccontano di brani attuali, di brani anche del passato, quindi comunque non bisogna pensare esclusivamente a quello che ascoltiamo quest'anno, ma appunto a quello che avete trascorso nella vostra vita.
0: Ma certo, la colonna sonora della vostra estate 2026 può essere qualsiasi cosa, magari una canzone alla quale uno ritorna ogni estate che particolarmente vi accende, vi accompagna, vi fa proprio estate.
1: Una cosa particolare mi è capitato di chiacchierare poco tempo fa con Johnson Righeira, che ovviamente ricorderete tutti con Vamos a la Playa,
0: certo.
1: Giusto? Più tormentone di quello all'epoca non poteva esserci, eppure è stata fraintesa come canzone, perché Vamos a la Playa non parlava di mare felice, di spiaggia eccetera eccetera, ma di possibilità di una terza guerra nucleare. Lui raccontava: prenderemo il sole con i raggi ultravioletti, l'acqua è blu. La canzone inizia dicendo vamos a la playa, la bomba è staiò.
0: Esatto, un'immagine, un racconto abbastanza distopico che non è neanche così distante poi oggi, no, dalla realtà attuale. Ma sono tante, l'abbiamo già raccontato questo, anche le canzoni apparentemente allegre che poi invece sono state ampiamente fraintese. Credo che Tozzi, ci scrive invece Corrado, a livello tormentoni sia imbattibile, ancora oggi dopo 50 anni tutti cantano Ti amo, Gloria e varie altre, quindi diverse hit micidiali. È vero, ci sono degli artisti che ne hanno collezionate tantissime di hit nell'arco della loro carriera, no? Vuoi sentire un ascoltatore che se la canta la sua, certo, di hit dell'estate 2026?
1: Vai.
2: Viene dal lago di Varese, mi è venuto in mente. E la chiamano estate, questa estate senza te. Bruno Martino.
0: Bravo.
2: Non so manco di che anno era, ma era un bel tormentone quello lì,
0: E lui non l'ha più dimenticato, è rimasto impresso nella sua mente praticamente, come tutti i tormentoni.
1: Sì, alcuni addirittura nascono casualmente, devono essere canzoni più complesse e diventano dei tormentoni. Pensiamo anche a Tre parole, sole, cuore, amore. Valeria Rossi inizialmente scrive questa canzone pensando a qualcosa di più complicato, doveva essere dammi tre parole, sono un guaritore. Quindi si parlava di healing, si parlava insomma di medicina olistica, di pensieri.
0: Sono sicura che le sia andata molto meglio così, con sole, cuore e amore. Probabilmente il guaritore avrebbe avuto molto meno successo rispetto a come è andata.

0: Bruno Mars, On My Soul su Radio 2, 18:40. Per quanto la suoniamo, direi che anche On My Soul può essere considerata tormentone su Radio 2. Siamo veramente pieni dei vostri messaggi e della vostra musica di questa estate 2026, bellissima musica tra l'altro, e Antonella nuovamente torna sul suo tormentone che all'estate sta finendo, dei Righeira, perché dice: sono nata a fine settembre e per me il tormentone è quello, a prescindere dall'anno.
1: A me ha sempre messo un pochino di tristezza questa canzone, attenzione però, tristezza positiva.
0: Certo, sì, quella tristezza malinconica.
1: Non perché ricordi la fine dell'estate, ma perché è proprio il passaggio da un'età a un'altra, è come se ti senti che stai passando dall'essere bambino a un periodo un pochino più
0: adulto,
1: più grande,
0: perché
1: più
0: torni a scuola,
1: sì.
0: quando l'ascoltavi tu tornavi a scuola e quindi probabilmente ti accendeva,
1: sì,
0: quel
1: sì,
0: tipo
1: sì,
0: di...
1: Esatto.
0: Senti lei cosa ci racconta invece.
2: Grazie, allora sicuramente il tormentone di quest'estate per me, per la mia famiglia, è stato Carré di Nugenio, perché ci ha tormentato tutta la settimana della vacanza che abbiamo fatto in Trentino, e perché la sentivamo tantissimo mentre giravamo in macchina, e poi anche perché ogni occasione era buona per dire mi sento Carré, cioè tipo mentre camminavamo,
0: fa molto ridere,
2: se inciampavamo oppure dal caldo mi sento Carré,
0: mi sento Carré,
2: ecco, quindi ci ha proprio tormentato la vita. Ciao.
0: E questo è l'effetto collaterale dei tormentoni, cioè che ti entrano anche poi nella tua quotidianità, nel linguaggio, no, tuo personale, anche familiare, diventano proprio una specie di lessico familiare a tutti gli effetti. Mi ha fatto molto ridere, Barbara, grazie per il tuo messaggio. E sicuramente Carré è stato uno dei tormentoni dell'estate 2026, ma non l'unico, ce ne sono stati diversi quest'estate.
1: Sì, esatto, sono tantissimi quelli che un pochino ci hanno ispirato. Una, neanche lo stiamo a dire, è Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, insomma una canzone che ha risuonato un pochino dappertutto. E se non sbaglio la stessa Serena Brancale ha giocato con dei video su questa,
0: certo,
1: canzone,
0: certo, come no, col suo compagno,
1: esatto, terrorizzandolo in ogni momento della sua giornata, mentre è in bagno, mentre si cambia, saltando fuori e raccontando un pochino il fatto che questa canzone è vero che è familiare per tanti, ma un pochino anche ci tormenta come tanti amori disperati.

0: Nelle mie playlist da viaggio, Amore disperato di Nada non manca mai, perché mi piace tantissimo anche cantarla. E questa sì che ha invaso tutti i jukebox dell'estate 1983-84, anni in cui appunto si suonava la musica negli stabilimenti, anche dai jukebox. Un pezzo che ha venduto oltre 300.000 copie soltanto proprio nell'estate in cui è uscito. Quindi ditemi voi se non è questa una hit.
1: Ma non solo, si è prestata anche a tanti riarrangiamenti, tante versioni fatte da altri artisti, quindi comunque un brano che resta non solamente nella nostra memoria, ma ispira anche altre situazioni che magari a distanza di anni decidono di riproporlo.
0: Io adesso voglio sapere invece qual è il tormentone che tu non puoi fare a meno di cantare.
1: Allora, io, come ho detto all'inizio, non vorrei rovinare questa puntata,
0: va bene,
1: perché io i tormentoni lo
0: ma
1: posso
0: sì.
1: dire lo
0: ma,
1: po-
0: ma roviniamola
1: Donato,
0: ma roviniamola
1: mi
0: vai sereno
1: per favore, mi date il permesso di dire che io odio i tormentoni.
0: Ma certo.
1: Non ce la faccio più.
0: Oh, finalmente perché... al 3487 300 200, oh, potranno scrivere anche tutti quelli che i tormentoni li odiano.
1: Non ce la posso fare, perché cioè, i tormentoni magari per 3 giorni li canticchi anche, dopo una settimana già cominciano un pochino a darti fastidio, dopo un'estate sei veramente disposto a confessare tutti i reati che hai fatto,
0: pure quelli che non hai fatto,
1: pure quelli che non hai fatto, piuttosto che ascoltarli. Esatto.
0: È così, però del resto c'è la formula magica, no? Abbiamo detto sorpresa, familiarità, ritornello riconoscibile, e questo è il tormentone che poi non ci esce più dalla testa. 3487 300 200, qual è il vostro? Intanto ce lo state continuando a raccontare, ci sono anche le vostre voci che voglio ascoltare con voi. Per esempio c'è lui che ci racconta questo.
2: Ciao, Andrea da Milano, sono in macchina. Quest'anno ho apprezzato tantissimo Gaia con Bossa Nostra.
0: Vedi?
2: Ciao.
0: Vedi, Gaia, Bossa Nostra non c'è nella playlist di oggi dell'Estate da Matti, ma è uno di quei pezzi che suoniamo tantissimo.
3: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com. 2-2.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.

0: Radio 2 alle 18:53 minuti arriva il momento più atteso di questo appuntamento con l'estate da matti, che è il nostro Indovina Matto. Indovina Matto o Indovina Matta? Oggi effettivamente giochiamo con una donna, è un'artista femminile, famosissima, siamo nel mondo della musica ed è veramente un'artista, possiamo dire che ha anche un po' trasformato il modo di fare musica e di guardare anche alla musica. Io non vi dico di più perché agli indizi ci pensa il nostro Maurizio Guccini.
1: Indizio numero uno: perse una scarpa col tacco durante un concerto e continuò a ballare con una scarpa sola, lanciando l'altra al pubblico.
0: Bel caratterino.
1: Non è Cenerentola.
0: Non è Cenerentola, no.
1: Indizio numero due: ha cambiato look decine di volte.
0: E per questo anche è diventata iconica.
1: Indizio numero 3: i suoi avi hanno origini italiane.
0: Attenzione, di chi stiamo parlando? Chi è l'artista in questione? Vi posso aggiungere una piccola cosa, che è una vera queen. 348 7300 200.

0: Noemi con Vito Salamanca, questo pure è uno dei tormentoni di questa estate 2026. Tu cosa fai questa sera?
1: Noemi.
0: Esatto, cioè tutto torna, vedi, tutto torna e tutto torna anche con la più veloce che al 3487 300 200. Ha indovinato la protagonista dell'indovinamatto di oggi e al telefono con noi gioca Cristina. Benvenuta, buonasera Cristina.
2: Buonasera.
1: Ciao Cristina, come stai?
2: Tutto bene, siete bravissimi, complimenti.
0: Che
1: grazie,
0: carina.
1: Grazie, da dove ci chiami?
2: In questo momento da Fiuggi.
0: Da Fiuggi, ah. Ma di dove sei? Mi sembra di sentire, adesso la sparo, un accento sardo.
2: No, invece no, sono rumena.
0: Ah, rumena, ok. Quindi,
2: non lo indovino mai.
0: Però il tuo italiano fa pensare un pochettino a quell'accento lì. Non so se hai presente.
2: Sì, no, ma il 90% delle persone mi dicono che sono sarda.
0: E vedi, allora qualcosa c'è, qualcosa risuona. Come stai? Hai fatto le vacanze? Sei al lavoro?
2: No, io ho lavorato tutta l'estate.
0: Come noi, esattamente come
2: appunto,
0: noi Cristina.
2: Ma per quello che apprezzo la trasmissione, perché tenete compagnia a chi lavora anche d'estate.
0: Ottimo, e siamo in molti. Senti Cri, allora dici subito qual è il personaggio con cui abbiamo giocato oggi.
2: La regina del pop indiscusa, Madonna.
0: Brava.
1: Bravissima.
0: Tu hai giocato consapevolmente con noi sapendo che non si vince nulla di materiale, ma si vince la possibilità di mandare una cartolina via etere.
2: Io gioco da settimane.
0: Ah, vedi?
1: Hai capito.
0: Allora adesso ci devi dire a chi vuoi inviare questa cartolina e soprattutto cosa vuoi scrivere in questa cartolina via etere.
2: Guarda, la vorrei inviare a tutti quelli che come noi hanno lavorato tutta l'estate.
0: Vai, il messaggio qual è?
2: Faranno le loro vacanze in autunno, di divertirsi e di godersi la vita sempre.
0: A prescindere, dici, dal fatto che uno debba lavorare per campare, giustamente. Va bene, Cristina, grazie mille per aver giocato con noi e per essere sempre all'ascolto di Rai Radio 2.
1: Ciao Cristina, grazie.
0: Che carina Cristina, vedi, siamo tante al lavoro qui che ci guadagniamo, no? Il cosiddetto pane quotidiano.
1: Esatto, ma d'altronde passare l'estate facendo anche il lavoro più bello del mondo, Noemi, forse per noi bisogna dire che ci è andata molto di lusso.
0: Ecco un po' una vacanza, dai, vacanza lavoro, ma non lo diciamo troppo forte Maurizio Guccini, no, che poi ci credono.

0: Era il 1980 quando i Visage con Fade to Grey inauguravano un filone che poi sarebbe stato conosciuto come New Romantic. All'epoca si parlava semplicemente di New Wave, poi appunto arrivò a questo che è uno dei primi esempi anche di synth pop. Tra l'altro la canzone spopolò un pochino all'epoca, quindi non fu estivo perché uscì a novembre, ma si trattò di un tormentone.
1: A proposito di tormentoni, la nostra protagonista dell'Indovina Matto di oggi ne ha sfornati veramente parecchi. Uno dei primi che mi viene in mente, che tra l'altro compie quest'anno 40 anni perché è del 1986, è Papa Don't Preach. Non so se te la ricordi.
0: Sì, assolutamente.
1: Una di quelle tra l'altro sue che ho cantato di più, credo.
0: Sì, tra l'altro noi in Italia tutti cantavamo e ballavamo su Papa Don't Preach, negli Stati Uniti invece litigavano su famiglia, gravidanze, perché Madonna aveva una particolarità, un superpotere: sfornava il tormentone ma contemporaneamente riusciva a far arrabbiare sempre qualcuno.
1: Eh sì, rompeva gli schemi, diciamo, sì, quindi sì, sì. E si divertiva anche parecchio. Ha iniziato del resto nell'84 con Like a Virgin, e anche lì insomma quello è stato forse proprio il brano che l'ha trasformata in un'icona a livello mondiale, no?
0: Sì, sì, sì.
1: E insomma, grandissimissimo personaggio. Ma ci sono anche i vostri tormentoni al 3487 300 200.
0: Eh sì, stanno arrivando anche altre canzoni che magari un domani, chi lo sa, Noemi, considereremo tormentoni, no?
1: Quali canzoni intendi? Tipo questa di Tommaso Paradiso?
0: Esatto.
1: Agitare Cocò, ma questa già è un tormentone.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Rai Radio 2, questa estate da matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini, ma ci sono anche tanti tormentoni italiani che hanno avuto un successo planetario.
1: È vero,
0: sono
1: artisti
0: stati ascoltati all'estero.
1: Artisti italiani che sono molto molto famosi all'estero, alcuni anche insospettabili o comunque che non ci verrebbero in mente proprio pensando a un artista italiano famoso all'estero. Cioè il primo che mi viene in mente è Andrea Bocelli, no? Cioè se penso agli ambasciatori della musica italiana all'estero in questo momento tra i viventi, oppure Laura Pausini, Eros Ramazzotti, che sono anche molto famosi in Sud America, ma non solo loro.
0: Esatto, allora pensiamo anche a Toto Cutugno. Toto Cutugno faceva delle tournée nell'Europa dell'Est che erano incredibili. Questo forse perché c'è un'immagine all'estero di un'Italia melodica, ma anche di un'Italia molto classica, no? Andrea Bocelli, Il Volo e tanti altri artisti che hanno unito la musica classica al pop hanno spopolato proprio perché l'immagine dell'Italia è quella anche del bel canto, è quella del...
1: Certo, tu pensa che una delle canzoni che ha totalmente modificato un po' anche il concetto di musica leggera in Italia, anche il modo di cantarla, quella di Modugno, cioè sì. Nel blu, dipinto di blu, nel 1958 era una hit planetaria perché era al primo posto anche nella classifica statunitense della Billboard Hot 100. Quindi immaginate alcuni pezzi come questo quanto hanno inciso poi, no, anche nell'immaginario generale dal punto di vista musicale.
0: E ti racconto una piccola chicca, perché quando tanti anni fa parlai col maestro Migliacci mi raccontò che quando andarono a trovare lui e Modugno Elvis Presley, lui li accolse cantando proprio Volare.

0: dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.

0: Forever, Wherever, Shakira su Radio 2 alle 19 e 16 minuti. Quanto mi è piaciuto riascoltarla, era veramente da tanto che non sentivo questo pezzo che ci porta dritti dritti verso una notizia che ha dell'incredibile. Troppo caro Maurizio Guccini per usare l'auto, e allora lui che fa? Decide di andare al lavoro con il cavallo, ed è un uomo di 56 anni a fare questa scelta così pazzarella a Rocchetta Sant'Antonio nel Foggiano. Lui ha deciso di affrontare il caro carburante tornando a un mezzo di trasporto, diciamo, preautomobilistico, va bene, lo accetti come,
1: certamente,
0: come termine,
1: io credo che
0: il cavallo.
1: Io credo che non si tratti semplicemente di risparmiare, ma c'è proprio la volontà di tornare indietro nel tempo, quindi di utilizzare la macchina del tempo e ritornare
0: al 1850.
1: Sì, ma no,
0: tipo,
1: guarda, basta tornare indietro di qualche decennio in realtà, in tante realtà italiane. Se pensiamo che le strade principali italiane sono costeggiate da alberi proprio perché non si andava in automobile ma si andava a cavallo, a dorso di somaro, con i carretti, insomma, è semplicemente ricominciamo a utilizzare.
0: Sai quando hai detto
1: strade,
0: a dorso di somaro? Io ti ho visto un po' sul somaro, cioè non lo so, sì, mi hai
1: io adoro i somari, adoro gli asini lì, veramente
0: visto,
1: lì, ogni volta che ne incontro uno lo devo abbracciare.
0: Fa benissimo tra l'altro abbracciare i somarelli. Insomma, la filosofia di questo signore è doppia sicuramente: risparmio e rapporto con la natura, perché poi comunque anche prendersi cura di un cavallo non è gratis, cioè il cavallo ha una manutenzione importante, certo, ma lui dice beh, bisogna avere cura di sé, ovviamente bisogna avere cura del suo animale, ma la cosa più straordinaria è che lui non va a cavallo soltanto al lavoro, ma ci va pure dal dentista.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: Day su Radio 2 alle 19:25 minuti nell'estate da matti con Noemi, con Maurizio fino alle 20 in nostra compagnia, in compagnia anche delle notizie così un po' strampalate, un po' stralunate che ogni tanto raccogliamo da queste parti, come per esempio questa notizia con la quale vi portiamo a Capri. Vi portiamo a Capri per un motivo preciso, perché si sta consumando un vero problema.
1: Eh sì, perché giustamente sull'isola di Capri ci sarebbero troppe capre e quindi gli abitanti del luogo, soprattutto quelli del comune di Anacapri, si stanno lamentando per i danni alle zone verdi, ai giardini, agli orti.
0: Troppe capre a Capri, dal esatto. Comune di Anacapri la protesta,
1: esatto,
0: è incredibile.
1: Esatto, questa presenza anomala degli animali tra l'altro sembra che sia stata creata da un film girato qualche anno fa, Capri Revolution, in cui c'erano tante capre che poi sono state lasciate lì.
0: È vero.
1: E sono diventate autoctone.
0: Film di Mario Martone che però smentisce, perché dice sì, è vero, il film è stato girato nel 2018, c'erano tante capre ma la maggior parte erano lì e quelle che abbiamo portato noi poi le abbiamo riportate dove dovevano andarsene, dove dovevano stare, eppure il problema persiste e con tutte queste capre c'è proprio anche quasi un fenomeno di sboscamento, perché mangiano, brucano dappertutto e quindi c'è un inaridimento anche dell'isola dovuto alla loro presenza.
1: Sì, tra l'altro anche l'isola della Sinara si sta organizzando perché sembra che possa essere invasa da asini.
0: Ma falla finita.

0: Mamma su Radio 2, 19:29 minuti in questo istante, Maurizio, e sei in ottima compagnia. Tu dicevi prima l'isola dell'Asinara è invasa da asini, qualcuno scrive vipera dalle vipere, va bene, andiamo avanti così a oltranza.
1: Sì, anche a questo punto io penso anche a Capraia, no? Cioè se Capri è invasa dalle capre, figuriamoci Capraia che cosa potrebbe essere.
0: E poi ne hai altre?
1: Sì, c'è Gallo che tra l'altro è una frazione
0: certo.
1: È una frazione in provincia di Ferrara che veramente non oso pensare all'alba quello che
0: a
1: possa
0: che cosa
1: accadere.
0: Succede a Gallo, esatto. Certo.
1: Scusa, a questo punto io direi diamo anche il giusto spazio a Cervia, che potrebbe essere invasa da maestosi branchi di cervidi.
0: Attenzione tra l'altro, perché ho visto recentemente un video di un, non so se era proprio un cervo comunque, che ha aggredito una persona perché le era andato troppo vicino. Giustamente il giusto spazio anche agli animali e alla natura. Diamo spazio adesso invece all'informazione, perché sta arrivando il GR2. Noi ritorniamo subito dopo, come sempre, per l'ultimo pezzo di strada dell'estate da matti.

0: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: 10 anni fa il sisma che ferì il cuore dell'Italia, il terremoto rase al suolo Amatrice, Arquata del Tronto, Accumoli e diversi altri centri. Le vittime furono 299 e salirono a 303 con la morte di alcuni feriti. Il presidente Mattarella: bisogna ultimare la ricostruzione, non si può più aspettare. La premier Meloni incontra i familiari di chi perse la vita. Ucraina, la coalizione dei volenterosi si riunisce nell'anniversario dell'indipendenza e si impegna ad aumentare il sostegno militare. Cisgiordania ancora sotto assedio dei coloni, il villaggio di Kusra, mentre continuano a uccidere i bombardamenti israeliani su Gaza. Caserta, morte di un senza tetto, massacrato di botte per un debito da pochi euro in pieno giorno, tra l'indifferenza dei presenti. Lo sport con le ultime due partite del primo turno di Serie A in corso Bologna-Lazio. Alle 20:45 c'è Roma-Fiorentina. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. Siamo ancora sospesi in questa apocalisse che portiamo nel cuore. Le parole pronunciate nella cittadina del Reatino dal cardinale Zuppi, presidente della CEI, sono destinate a tutti i centri colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016. La nostra inviata.
3: Amatrice non c'è più e non c'è ancora, ma pezzo per pezzo riappare.
4: Sono parole piene di speranza, queste che riecheggiano dagli altoparlanti messi nel campo sportivo di Amatrice, dove è stata appena celebrata la messa per ricordare la tragedia del sisma. Davanti a tantissime persone, cittadini, autorità, anziani, bambini, familiari delle vittime, Zuppi ha ripercorso le tappe di quella notte di morte e degli anni successivi, dalla devastazione alla lunga e ancora incompleta ricostruzione.
3: Le difficoltà e i problemi, cioè, ovviamente ci sono. Non ci paralizzino.
4: Il cardinale, con un paio di frasi in dialetto locale, ha poi anche sottolineato la forza di questi abitanti e la loro resilienza.
5: Tante promesse e niente fatti.
6: Finalmente si muove qualcosa, magari, forse.
7: La speranza c'è.
4: Da Amatrice con Danilo Ranieri, Simona Decina, GR2.
2: La ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente, non si può più aspettare. Così il presidente Mattarella, che ha fatto un richiamo alla responsabilità collettiva. Il capo dello Stato sarà ad Amatrice il 21 settembre per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Nel pomeriggio la premier Meloni ha partecipato alla cerimonia di commemorazione. Sentiamo un'altra
8: nostra
2: inviata.
8: Vogliamo continuare a dare risposte. Con questo impegno Giorgia Meloni lascia Amatrice dopo aver incontrato le famiglie di alcune vittime del terremoto del 2016. È stata una grande emozione, ha detto uscendo dal campo sportivo dove è stata celebrata la Santa Messa, proprio di fronte al monumento dedicato a chi ha perso la vita sotto le macerie. Lì la premier ha partecipato alla deposizione di una corona d'alloro, accolta dagli applausi della folla. Poi sui social l'ha ringraziato per il calore ricevuto e la straordinaria determinazione con cui, ha scritto, si sta ricostruendo il futuro. Siamo con voi con rispetto, gratitudine e impegno, oggi e ogni giorno. Ma prima di partire da Palazzo Chigi, la premier ha partecipato in videocollegamento alla riunione dei volenterosi a Kiev nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, confermando il pieno sostegno dell'Italia per una pace giusta e duratura, ed ha annunciato l'invio di ulteriori generatori di corrente a supporto della popolazione. Da Amatrice con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR2.
2: Come abbiamo sentito, la cosiddetta coalizione dei volenterosi si è impegnata ad aumentare il sostegno militare all'Ucraina in un momento delicato per le sorti della guerra.
9: I leader dei volenterosi concordano sulla necessità di rafforzare le sanzioni contro Mosca e l'Unione Europea si presenta a Kiev con un pacchetto di 6 miliardi di euro di nuovi aiuti. Zelensky, nel giorno dell'indipendenza dell'Ucraina, circondato dagli alleati, proclama: non saremo pietre sotto i piedi di nessuno zar. Il presidente, poi, continua a insistere sulla richiesta di nuovi sistemi per la difesa aerea, da tempo sguarnita, come dimostrano gli ultimi attacchi russi andati a segno. Da Regno Unito e Francia, via libera alla produzione in Ucraina di missili da crociera, il premier britannico Burnham ha formalizzato, durante la sua prima visita a Kiev, la condivisione della tecnologia necessaria per la fabbricazione di missili da crociera Storm Shadow in Ucraina. Macron annuncia che si terranno esercitazioni congiunte dei volenterosi con circa 1.500 militari provenienti dal Regno Unito e Francia, che dovrebbero arrivare in Polonia a ottobre o a novembre. L'alta rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, dichiara: quest'autunno proporrò sanzioni ancora più dure contro Mosca e promette: continueremo a stringere la rete attorno alla flotta ombra russa. Marco Barbonaglia, GR2.
2: Non si fermano gli attacchi israeliani nella striscia. La situazione è terribile, dice il parroco latino di Gaza, padre Gabriel Romanelli. È come se questa terra fosse stata tritata. In Cisgiordania è ancora sotto assedio dei coloni estremisti, ormai da più di 3 settimane, il villaggio palestinese di Qusra.
10: Nella casa di Luairidi, sulle montagne, a ridosso del villaggio di Qusra, in Cisgiordania, la vita scorre nel timore che qualcosa possa cambiare da un momento all'altro. I coloni sono ancora lì, nonostante la presenza dei militari. Luai ha lasciato moglie e figli negli Stati Uniti per tornare dai fratelli, dopo aver seguito per giorni cosa stava accadendo. Ma nonostante la grande attenzione mediatica, poco è cambiato. Chiede insistentemente che i militari non solo caccino i coloni, ma li arrestino. Solo così potrà tornare un minimo di sicurezza. La storia di Luai però è solo una delle tante in Cisgiordania, dove i coloni attaccano costantemente i palestinesi. Mentre a Gaza Israele continua a compiere dei raid mirati. L'obiettivo, fa sapere l'esercito, continuano ad essere capi e combattenti di Hamas. L'ultimo bombardamento ha preso di mira un campo sfollati. Ieri la distruzione di una fabbrica di armi, ma tra i morti si contano anche dei civili, perché l'area colpita è anche quella più densamente popolata. Ed evitare i civili è di fatto impossibile. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
2: La cronaca con la morte di Guido Roviello, l'ex cameriere finito a dormire in strada per problemi economici, massacrato di botte a Caserta da un senza tetto rumeno, ora arrestato. Già nel 2019 Roviello aveva subito 5 operazioni dopo un'aggressione brutale. In molti hanno assistito al pestaggio, ma nessuno ha chiamato le forze dell'ordine o ha fatto nulla per aiutarlo.
11: Un debito non saldato di 50 euro per comprarsi da bere. Il movente dell'omicidio in pieno centro a Caserta di Guido Roviello, 62 anni, ammesso dal suo aggressore, un 40enne di nazionalità romena, clochard come lui, finito in carcere. Vittima delle botte e dell'indifferenza, Guido, prima la lite, poi la sequenza sconvolgente di calci e pugni che lo raggiungono, ripresa dalle telecamere di un esercizio commerciale. Attorno uomini che osservano la scena quasi scrollando le spalle. Il video diffuso sui social ha aiutato gli investigatori. Guido, già picchiato in passato, muore dopo giorni d'agonia in ospedale. Sotto shock ora una città che si sente abbandonata a se stessa. Giulia Cosconati, farmacista di Piazza Sant'Anna, teatro dell'aggressione.
12: Tristemente abituati a tutti questi fenomeni che avvengono, violenti e tragici.
11: Lavorava come cameriere prima di finire per strada. Guido era buono come pochi, dice Anna Napolano, della comunità di Sant'Egidio.
13: L'indifferenza nasce dal pregiudizio. Un gesto piccolo o grande può spostare il baricentro dal male verso il bene.
11: Elena Baiocco, GR2.
2: Il caso La Vitola, fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al riesame per il faccendiere reo confesso per essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. L'indagato, come annunciato dai suoi difensori, renderà dichiarazioni spontanee. Nei prossimi giorni, interrogatorio per i 4 esecutori materiali dell'attentato arrestati a luglio. Si prevedono tempi più lunghi invece per la convocazione di Ranucci come persona informata sui fatti. La musica è diventato un pezzo da collezione in poche ore, il nuovo singolo di Olivia Rodrigo, Serena Joy. I 500 CD distribuiti in sordina in un negozio di Tustin in California sono immediatamente apparsi sui mercati di rivendita online a cifre esorbitanti.
14: Da un lato la volontà di supportare i circuiti indipendenti, dall'altro la legge della domanda e dell'offerta. Al centro un riferimento letterario, il racconto dell'ancella di Margaret Atwood. La Serena Joy dell'ultimo singolo di Olivia Rodrigo è uno dei personaggi del libro. Una canzone distribuita in soli 500 CD, venduti in un piccolo negozio californiano e subito esauriti, con conseguente impennata dei mercati secondari online, dove alcuni esemplari appaiono in vendita a centinaia di dollari. curiosità dei fan che hanno portato al successo You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love è scatenata. Con serena gioia, Olivia vuole farli anche riflettere e magari portarli tra qualche giorno al Daisy Chain Fields, festival tutto al femminile da lei stessa curato. Francesco Riccardi, GR2.
2: E siamo alla pagina sportiva, in studio è arrivato Giorgio Germano.
15: Buonasera, ciao Maria Teresa.
2: Ciao Giorgio, allora iniziamo dal calcio in Serie A, lo dicevamo nei titoli, c'è una partita in corso.
15: E Bologna-Lazio si gioca alla Dall'Ara, 47esimo minuto, ovvero ripresa cominciata da poco, 0-0 nel primo tempo, un primo tempo privo di emozioni, assisteremo a questa ripresa sperando insomma che la partita possa ravvivarsi.
2: E questa sera si chiude la prima giornata di campionato con la sfida tra Roma e Fiorentina.
15: Prevista allo Stadio Olimpico alle 20:45, due squadre rinnovate dal calciomercato, soprattutto i toscani, la Fiorentina che lo scorso anno ha sofferto per salvarsi, ha avuto una prima parte di campionato molto deficitaria, poi un girone di ritorno migliore, adesso sono intervenuti ampiamente sul mercato, ha fatto abbastanza la Roma, una politica di ringiovanimento magari non proprio quello che si aspettava il tecnico Gasperini, sentiamolo.
16: Siamo partiti con dei profili molto alti, però ci siamo poi dovuti scontrare con l'esigenza di mantenere il monte ingaggi sotto certi tetti e quindi non riesce ad andare a prendere giocatori affermati e che magari abbiano caratteristiche che necessariamente magari ricerchi. Poi devo dire però che la società che comunque ha fatto degli investimenti su un altro profilo di giocatori, possibilmente giovani da fermare.
2: Cambiamo argomento e passiamo alle tante discipline sportive in scena ai Giochi del Mediterraneo, anche questa giornata come le prime due piena di medaglie azzurre.
15: Tante medaglie per gli italiani e le italiane impegnati a Taranto, varie le discipline che si sono avvicendate da stamane. Nel nuoto 4 ore sono quelli conquistati da Alberto Razzetti nei 400 misti, da Lisa Angiolini nei 50 rana, da Noemi Cesarano negli 800 stile libero e da Giada Alzetta nei 400 misti dalla piscina di Taranto. Anche 3 argenti, 2 bronzi per 9 medaglie in tutto dal nuoto. Però poi anche il ciclismo ha portato dei podi, 2 medaglie d'oro, 1 argento, 2 bronzi e c'è stato un podio tutto italiano nella prova in linea femminile. Anche 3 medaglie dalla scherma, 1 argento e 2 bronzi, 2 medaglie dalle bocce e sono 2 bronzi.
2: E allora con queste belle notizie concludiamo la pagina sportiva. Grazie a Giorgio Germano. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, in regia Fabio Cardinali e Francesco Ciaffardini. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea torna a estate. Da Matti, da tutti noi, l'augurio di una buona serata con Radio 2.
17: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Beautiful Girl nell'estate da Matti alle 19:47 minuti con Maurizio, con Noemi per l'ultimo pezzo di strada di questo appuntamento di questo lunedì. Abbiamo detto che inauguriamo una nuova settimana, l'ultima di agosto, e proprio in questi giorni si svolge, lo so, è infatti il nostro momento, è il momento dell'happy ending. E l'happy ending, Toto, potresti partecipare a questo happy ending di cui parliamo oggi, perché tu non li hai fatti 17 anni, vero?
1: Non si chiede l'età.
0: Non si chiede l'età, niente, non c'è verso di estorcere l'età di Toto. E la notizia, diciamo, l'evento e questo progetto è molto bello e si chiama Seminare Libri. Di che si tratta? È un book trekking sulla Via degli Dèi. Parte adesso, insomma, questa seconda stagione dal 25 al 28 agosto, e si cammina proprio con i libri in mezzo alla natura, un percorso fatto quindi di storie, di incontri lungo un tragitto attraverso il quale ci si siede, ci si racconta le storie, ci si ascolta e appunto si seminano i libri. È proprio un concetto molto bello, ideato tra l'altro da Federico Taddia, con Storie in Cammino, e si fa con queste escursioni ad alto impatto non solo culturale ma anche proprio sociale tra ragazzi.
2: Un vero e proprio book trekking in cui appunto ci si scambiano idee, emozioni, ma soprattutto si lascia qualcosa che ha fatto parte di noi, perché ci sono libri che noi magari inconsapevolmente neanche sappiamo che hanno contribuito a farci diventare quello che siamo, quindi lasciare un libro in questo caso è anche lasciare una parte di se stessi.
0: È vero, e la cosa più bella è l'età dei ragazzi che partecipano a questa iniziativa, cioè tra i 13 e i 17 anni, quindi ribadisco, Toto, lo possiamo mandare oppure no?
1: Ma sì, dai, secondo me fa bella figura.
0: Fa bella figura, so, quindi ci sta, diciamo che Toto ha l'età giusta per partecipare a Seminare Libri, bene.

0: Gianna Nannini e Marrakesh su Rai Radio 2, State da matti con Noemi Serracini e Maurizio Guccini. A proposito di Gianna Nannini, ci è arrivato un messaggio, Noemi.
1: Sì, perché abbiamo parlato di tormentoni ed effettivamente lei è stata protagonista di uno dei tormentoni della storia della musica italiana e anche del calcio.
2: Diciamo che oramai sono troppi anni che sono fuori l'Italia, però ti dico un tormentone quando ero nel 1990. Te la canto.
0: Notte magiche inseguendo un gol. Ciao. Sotto il cielo.
1: Anche meno, Mauri.
0: Dai.

0: però quei mondiali sono finiti male, quindi l'abbiamo cantata un pochino piangendo. Invece
1: un po' col groppo alla gola.
0: Invece poi nel 2021, durante una festa dei giocatori dell'Italia che hanno vinto gli europei, risalta fuori questa canzone e quindi per un'estate tutta l'Italia finalmente ha potuto cantare Notti Magiche
1: e se l'è goduta.
0: Vinto.
1: E se l'è goduta, esatto. è vero, perché esatto. Le canzoni poi non hanno una scadenza, quindi nel momento in cui ci sta bene la riproponiamo. Bene, siamo addirittura d'arrivo, i titoli di coda lo sai su chi vanno?
0: Sì.
1: Choosing Texas e poi ci salutiamo tutta la nostra meravigliosa squadra per essere stati insieme anche per questo bellissimo lunedì, per questo splendido appuntamento dell'estate da matti di Radio 2.

0: Choosing Texas è la Langley qui su Rai Radio 2, state da matti. Noemi, siamo arrivati alla conclusione di questo programma.
1: Eh sì, titoli di coda sono andati, è felicissimo il nostro Donato Moscati, il nostro autore redattore, che può finalmente andare a mangiare la lasagna che ha preparato lui. Poi ci dai la ricetta, Donato, mi raccomando, così noi la facciamo di domenica, però, perché di solito la lasagna si mangia di domenica, perché lunedì sera questa variazione sulla lasagna mi fai?
0: Ma perché deve per forza mangiare di domenica? La mangia quando vuole.
1: Quando vuole, esatto. Grazie alla regia visual, il nostro Mortera, la nostra Giovanna Romano alla regia qui in studio, alla parte tecnica Gabriele Cioni e il nostro Fabrizio Paccione, ovviamente alla cura come sempre Linda Critelli. Noi vi diamo appuntamento a domani, Maurizio Cuccini.
0: Sempre dalle 18 alle 20.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: 2-2. Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: 2-2. Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
3: Super Protein? Che sarà mai?
4: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
3: Ideali per chi fa sport?
4: Ideali per tutti, sono super buoni.
5: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite. E ovunque avvenga, ci troverete lì.
6: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
5: Salvo Sottile conduce Ore 14, prossimamente su Rai 2.
7: Meteoradio.
8: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata con tempo in peggioramento sul nord-ovest, dove iniziano ad arrivare i primi temporali. Nubi sparse ma innocue tra centro e Sardegna e cielo sereno al sud. Domani, martedì 25 agosto, la perturbazione attraverserà le regioni settentrionali, insistendo soprattutto sul nord-est nella mattinata, prima di un miglioramento più concreto in arrivo dal pomeriggio. Tempo a tratti nuvoloso e piovoso anche per le regioni centrali, con temporali isolati tra la mattina, specie per l'area tirrenica, e le prime ore del pomeriggio. Solo qualche isolato piovasco sui monti invece al sud, tra Campania e Molise, con sole prevalente sulle coste e sulle isole. Vento debole o moderato, con modesto e generalizzato aumento del moto ondoso. Temperature massime in diminuzione al nord e al centro. In aumento invece al sud, dove il caldo torna ad essere insistente, specie per l'entroterra della Sardegna, della Sicilia, della Puglia e della Basilicata. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: dottor Scotti.
1: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com. Rai Radio
2: 2. Onda Verde, viaggiare informati.
3: 20 e 58 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla A14 continua ad esserci code per 13 chilometri per il ripristino urgente della sede stradale tra Val Vibrata e Fermo in direzione di Ancona. Sulla A21 rallentamenti per incidente allo svincolo per Manerbio, altri rallentamenti sulla 1 la Firenze-Roma tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla via Cassia rallentamenti per un altro incidente avvenuto tra Monteroni d'Arbia e Ponte Atresa. Ancora sulla A30 incidente

0: segnalato da poco tra la barriera di Salerno e Castel San Giorgio. Infine sulla statale 100 di Gioia del Colle, carreggiata chiusa per un veicolo in fiamme tra Delfia e Capurso. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni. Tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
1: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
1: 22. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.

mangiare. Neanche ci accorgevamo che esisteva il mare, talmente piatto e senza alito di vento, che pure il guizzo del muletto fa spavento. Mi chiedi come ho fatto, ma ho fatto e ho potuto.

0: Viaggiare informati.
1: 21:58 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla A14 continuano ad esserci code per ripristino urgente della sede stradale tra San Benedetto del Tronto e Fermo in direzione di Ancona. Sulla statale 36 del Lago di Como, code per un incidente all'incrocio con Pescate, rallentamenti per un altro incidente allo svincolo di Manerbio sulla A21, la Torino-Brescia. Sulla 30, altro incidente segnalato tra la barriera di Salerno e Castel San Giorgio. Per il resto, traffico decisamente regolare sulle strade del nostro paese. Concludiamo con un'allerta meteo prevista per le prossime 24 ore su Valle d'Aosta, Piemonte e provincia autonoma di Bolzano, in estensione dalle prime ore della giornata di domani su Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento, locali grandinate. Si raccomanda prudenza alla guida. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.